Proprio da questa considerazione è molto semplice. Se noi guardiamo la nostra vita, ci rendiamo immediatamente conto di avere due dimensioni. La prima dimensione è la dimensione esteriore, quella che, di cui noi facciamo più esperienza perché abbiamo più consapevolezza. Oggi c'è una bellissima giornata, il sole in qualche maniera ci riscalda e ci tiene di buon umore, ma magari poteva anche piovere, è successa una cosa bella, una cosa brutta, sto vivendo un momento di salute nella mia vita o un momento di malattia, sto sperimentando una prova oppure sto vivendo una soddisfazione. Insomma, c'è una parte della nostra vita che è accumulare tante esperienze, belle o brutte che siano. E noi pensiamo che una vita è piena quando è piena di tante esperienze, cioè quando noi possiamo accumulare molti anni, molte cose che abbiamo fatto. L'illusione è pensare che noi possiamo fermarci soltanto a questa componente esteriore, dove accadono le cose e dove paradossalmente ci sembra di tenere il controllo. Io decido quale lavoro fare, decido che cosa studiare, decido chi amare, decido con chi impegnare la mia vita. Abbiamo l'illusione di essere liberi semplicemente perché nella nostra vita esteriore noi teniamo sotto controllo le cose. Ma vedete, questa è una grande illusione, perché noi non siamo mai la somma delle nostre esperienze. Anzi, l'errore più grande che possiamo fare dentro la nostra vita è consegnare la nostra felicità alle cose che ci succedono. Perché se la nostra vita dipende solo dalle cose che ci succedono, capite che la nostra vita è in qualche maniera in mano al caso. È una sorta di fortuna. Se le cose mi vanno bene, allora io sono felice. Se le cose mi vanno male, allora io sono un infelice. Invece l'intuizione più bella è capire che noi abbiamo un'altra dimensione, che possiamo definire in questo modo, la dimensione interiore. Perché è molto importante l'interiorità? Perché nell'interiorità non conta più quello che ti sta succedendo, conta moltissimo il significato che tu dai a quello che ti sta succedendo. Quindi, ti succede una cosa bella, nella vita interiore tu la colleghi a un significato, non la vivi e basta. Ti succede una cosa brutta, nell'interiorità la colleghi a un significato, non la sopporti e basta quella cosa negativa. Tutti abbiamo bisogno di agganciare la nostra vita a un significato più profondo, non di essere in balia della vita, ma di capire qual è il senso della nostra esistenza. E quando abbiamo imparato quest'arte di ricollegare gli eventi esterni a un significato, in qualche maniera noi cominciamo ad avvertire che la nostra esistenza è davvero significativa. Cioè, non ci sentiamo sbagliati, non sentiamo di trovarci in un posto sbagliato, in un tempo sbagliato, ma ci rendiamo conto che per quanto a volte le cose possono sembrare molto faticose, a volte contro di noi, quando ne abbiamo intuito il senso, il significato, le viviamo fino in fondo e sappiamo che quelle cose, anche se sono terribili, concorrono alla nostra felicità, concorrono al nostro bene. Ora, quello che ho cercato di spiegarvi in due minuti è soltanto una sorta di parola, di teoria generale. Adesso mi piacerebbe che queste cose noi le applicassimo, cioè facessimo un percorso che ci porti da fuori a dentro. Ma qui ancora non c'è l'esperienza della fede, qui è semplicemente l'esperienza umana. La nostra società funziona in questa maniera. La nostra società non vuole che noi varchiamo mai la soglia dell'interiorità. Vuole che ci fermiamo soltanto alla parte esterna, perché se noi viviamo soltanto della parte esterna, allora noi andiamo a ricercare cose che riempiono la nostra vita. E voi sapete che quando noi in maniera compulsiva facciamo entrare dentro la nostra vita situazioni, eventi, cose, facciamo funzionare l'economia. Io dico molto spesso che l'economia va avanti grazie agli infelici, sono gli infelici che vendono, comprano, hanno bisogno di muoversi, di fare. Cioè, quando una persona è felice, gode di tutto quello che ha, anche di quello che non ha paradossalmente. Cioè, un dettaglio è felicità per lui, non ha bisogno della quantità. Sa che le cose hanno senso per la loro qualità più profonda. Allora,
in un mondo che non vuole che noi incontriamo la nostra parte interiore, in un mondo che ci vuole infelici, è difficile parlare di fede. Ed è difficile parlare anche di percorsi che possano portarci a riscoprire il dono della fede dentro la nostra vita. Ci siamo talmente tanto abituati ad essere infelici, ci siamo talmente tanto abituati a vedere che le cose non ci soddisfano, che l'unica cosa che possiamo fare certe volte è semplicemente constatare la nostra infelicità, constatare che le cose non vanno. Viviamo di ansie, di preoccupazioni, ripiegati su noi stessi, non abbiamo più pace, siamo aggrovigliati nelle esperienze che la vita ci ha messo davanti. Insomma, siamo un po' come quel paralitico che Gesù incontra nel Vangelo di Giovanni. Vi ricordate quest'uomo che da 38 anni è in ostaggio di una malattia che lo tiene a pochi passi dalla guarigione, che è rappresentata da questa piscina miracolosa che si trova a Gerusalemme. Quest'uomo è talmente bloccato in quel suo stato di infelicità che davanti a una domanda molto semplice di Gesù non dà una risposta semplice. Gesù si avvicina a quest'uomo e gli dice: vuoi guarire? Che potremmo tradurre in questa maniera per ciascuno di noi: vuoi essere felice? Vuoi godere veramente della tua vita? Vuoi trovare di nuovo la pace? Vuoi di nuovo sentire un significato a quello che stai vivendo? La domanda è molto semplice. Invece che cosa fa quest'uomo? Invece di dire sì, comincia a dire: ma ogni volta che l'acqua si muove, nessuno mi viene a prendere in braccio per portarmi lì. Cioè, una persona che un po' si è abituata a quell'infelicità e l'unica cosa che riesce a fare è a descriverla, ad analizzarla, a vivisezionarla. Siamo diventati tutti degli analisti, riusciamo tutti ad analizzare i sintomi della nostra infelicità, ma non riusciamo a venire fuori da quell'infelicità. Allora, la prima cosa che dovrebbe risvegliarsi dentro ciascuno di noi, e lo dico perché se non si risveglia questa cosa dentro di noi, è inutile anche che siamo cristiani. È il desiderio di essere felici, non il desiderio di accontentarci. È il desiderio di nuovo a vivere una vita che è completamente piena, non una vita che semplicemente arriviamo alla sufficienza, dove tentiamo di tenere sotto controllo le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, le nostre ferite. Non una vita che gestiamo, ma una vita di cui ci viene voglia di dire costantemente grazie, grazie per questa vita. Ora, io non lo so se noi avvertiamo che la vita è un dono, perché certe volte avvertiamo che il dono della vita è una disgrazia. Perché le cose che possono succedere nella vita di ciascuno di noi ci tolgono completamente la speranza, non ci fanno più avere una prospettiva più grande, non ci fanno più desiderare di essere felici. Noi entriamo in compromesso solo con le nostre paure. Vogliamo trovare solo una distanza per andare avanti tenendoci tutto. Vogliamo rimanere su quella stuoia, come quel paralitico, paralizzati in quella situazione. Non vogliamo mollare l'osso. Allora, vedete, finché noi non facciamo queste due cose importanti, e cioè ci rendiamo conto che la vita non è solo l'apparenza, che la vita non è soltanto l'esteriorità, che la nostra vita non dipende solo dalle cose che ci accadono, ma dipende anche dal significato che diamo alle cose che accadono. Finché non scopriamo che abbiamo una profondità, allora Gesù non ha nulla da dirci, perché il dono della fede non coincide con l'interiorità, ma l'interiorità è la strada che ci conduce alla fede. Cioè, se una persona non sa che ha anche un mondo dentro di lui, come fa a incontrare Dio? Allora, voi sapete che noi, quando non capiamo con le buone questa strada che ci porta dentro di noi, molto spesso siamo messi in condizioni di comprenderlo con le brutte. E attenzione, ciò non significa che è Dio a fare, a mandarci disgrazie in modo tale che così magari ci convertiamo. Dio non ha bisogno di impegnarsi in questo senso, perché la vita ha i suoi imprevisti e ce li ha sempre. Quando soffriamo, vedete, siamo messi in maniera molto seria davanti al fatto che noi ci domandiamo: che senso ha quella sofferenza? Che senso ha quell'esperienza che noi stiamo facendo di dolore? Quando viviamo un momento difficile della nostra vita, siamo catapultati davanti a una grande domanda, e la domanda di senso
la domanda di significato. Perché dovremmo vivere? Qual è il motivo vero della nostra esistenza? Ora, sapete qual è una delle problematiche che noi viviamo, e purtroppo la viviamo anche come cristiani? Cioè, pensiamo che già è molto bello quando le persone scoprono questa interiorità, ma molto spesso confondono l'interiorità con una tecnica. Abbiamo elaborato delle tecniche che ci portano dentro di noi e che magari riusciamo in questa maniera a rimettere a posto le cose, ad aggiustare questo mondo interiore, a ricollegare i fili, ad avvertire un significato. Adesso vi dico una cosa che spero non vi farà rimanere male. L'unica cosa che noi possiamo fare è desiderare, ma non possiamo darci da soli quello che stiamo cercando. Tenete a mente un'immagine. Io la uso spesso anche con me stesso. Per quanto io possa essere bisognoso di amore, se io mi autoabbraccio non funziona. L'amore è qualcosa che posso solo ricevere da qualcun altro. Io ho bisogno che le cose importanti della vita me le dia qualcuno. Non basto a me stesso. Questa è la catechesi del demonio, quello che ci dice basti a te stesso, trova da solo le soluzioni. Non è così. Noi abbiamo bisogno degli altri. Abbiamo bisogno cioè di capire che se da una parte abbiamo il desiderio di essere felici, questa felicità non ce la diamo da soli con una tecnica, non è un percorso in cui man mano che mettiamo a posto le idee le cose cambiano, ma l'unica cosa che possiamo fare è desiderare con tutto noi stessi e poi permettere che qualcuno con la Q maiuscola entri dentro la nostra vita e la cambi. Soltanto che certe volte noi pensiamo che questo qualcuno con la Q maiuscola agisca dentro la nostra vita attraverso gli effetti speciali, i fuochi d'artificio. Ma questo qualcuno agisce dentro la nostra vita in maniera molto semplice. Tu ti innamori di qualcuno, la donna che ami, l'uomo che ami, diventano la materia che usa Cristo per portarti a sperimentare una gioia che prima non avevi. Una situazione difficile che ti fa male, che è incandescente dentro di te, il Signore la usa per metterti in contatto con questo qualcuno più grande che ti sta portando a una consapevolezza diversa di te. E cioè Dio agisce dentro la nostra vita senza che noi possiamo accorgercene, perché è mescolato alla nostra vita. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo di Matteo ci dice quando verrà la fine dei tempi? Il Signore chiamerà, no? E dirà, venite benedetti dal Padre mio, ricevete il premio preparato per voi perché ho avuto fame, ho avuto sete, eccetera, eccetera. Come dirà agli altri, andate maledetti nel fuoco eterno preparato, eccetera, perché ho avuto fame, sete e non mi avete accolto. Qual è la cosa che accomuna questi due gruppi, i buoni e i cattivi, mettiamola in questa maniera? Che entrambi diranno, quando mai ti abbiamo visto? Carcerato, ammalato, bisognoso, affamato, forestiero. E cioè il dono della fede non è il dono di vedere cose, è il dono di sapere che le cose che sono intorno a noi non sono semplicemente quelle cose, ma Dio usa quelle circostanze in maniera più profonda, tocca la nostra vita. E la fa con un figlio, con una moglie, con un marito, con un lavoro, con una passione, con una malattia, con una sfida. Cose concrete, lì è nascosto Dio che ti sta portando da fuori a dentro, dalle cose che scorrono alle cose che rimangono, dalle cose che finiscono alle cose eterne. Allora vedete, questa è la sfida più grande di chi scopre l'interiorità, non di chi trova dei percorsi di autoaiuto. Persone che confondono la spiritualità con possiamo fare a meno perché abbiamo trovato una tecnica di rilassamento, una tecnica di riconciliazione con questo, quest'altro. Non è una sorta di psicologismo a basso costo. È molto pericoloso confondere l'interiorità con questo meccanismo, perché significa che pensiamo che possiamo darci da soli quello che da soli non possiamo darci. Per un motivo molto semplice, fratelli. Siamo creature e quindi siamo bisognosi, abbiamo l'esperienza del bisogno come qualcosa di importante dentro la nostra vita. E vedete, in questo percorso si inserisce l'esperienza di Gesù.
Che cosa ha fatto Gesù? Quando dice andate ad annunciare il regno di Dio, e dice di annunciarlo soprattutto a quelli che fanno più fatica.

Gesù fa capire che ogni cosa ha un senso, ha un significato. È una storia molto bella raccontata nel Vangelo, una storia che ci fa capire in che maniera noi dobbiamo raddrizzare il nostro sguardo e raddrizzare le nostre prospettive. A un certo punto si avvicina a Gesù una donna che è malata da 12 anni di una malattia, perdite di sangue, ha perso tutti i suoi averi nel cercare di guarire da questo male. E quindi potremmo dire che è una donna che le ha provate tutte e ha fatto bene, perché la prima cosa che noi dobbiamo fare è il nostro possibile. Ma quello che sta cercando quella donna non può darselo da sola e i suoi soldi non possono comprare niente di quello di cui ella effettivamente ha bisogno. Allora, con una fede che noi non abbiamo, ma che quella donna ha, fa questo ragionamento. Sta passando Gesù e dice: se soltanto riuscissi a toccare il lembo del mantello di quest'uomo, certamente sarei guarita. Guardate che è un ragionamento di una fede estrema, e sappiamo che è un ragionamento di fede estrema perché questa donna in mezzo alla folla si fa spazio finché non riesce ad allungare la mano, a toccare la frangia del mantello di quest'uomo e guarire all'istante. E noi dovremmo dire: miracolo! Questa donna è stata guarita, ha vissuto un miracolo. E invece no, Gesù la cerca in mezzo alla folla, sente che è uscita un'energia da lui strana e comincia a dire: chi mi ha toccato? Lo prendono in giro i suoi discepoli e dicono: tutti ti stanno toccando. No, dice, c'è qualcuno che mi ha toccato in un modo diverso. Questa donna capisce che Gesù sta cercando lei ed è impaurita, è terrificata da questa ricerca di Gesù, perché si sente una ladra, sente di aver rubato quel miracolo, quella grazia. Immaginate un po' come è maturata questa donna: se appena ha ricevuto un miracolo e porta dentro di sé senso di colpa, paura, terrore, e si mette in ginocchio davanti a Gesù e le confessa tutto, gli confessa tutto quello che ha fatto: sono stata io. Ma Gesù voleva semplicemente guardarla negli occhi, cioè voleva dire: la cosa più importante non è che sei guarita, la cosa più importante è che grazie a quella malattia ci siamo incontrati. Questo è il miracolo. Per questo Gesù vuole guardare negli occhi questa donna, perché la cosa più interessante è sapere che chi incontra Gesù ha incontrato il senso della sua vita, e quando tu metti i tuoi occhi negli occhi di Gesù hai risolto tutto quello che stavi cercando, tutto. Non hai bisogno più di niente, perché il tuo cammino ha trovato il compimento, la tua sete è stata dissetata. Quando alla Samaritana Gesù dice: se sapessi chi è che ti sta domandando da bere, tu gli domanderesti l'acqua, perché io ho un'acqua che non fa avere più sete. A pagare quello che stiamo cercando, a pagare il nostro desiderio più profondo. Chi incontra Cristo ha incontrato la vita eterna, chi incontra Cristo ha incontrato la risposta definitiva, chi incontra Cristo ha incontrato tutto quello che noi stiamo cercando, l'ha incontrato. E sta dicendo Gesù a questa donna: vedi, quella malattia di cui volevi sbarazzarti è stata quella malattia che ti ha condotto a me. Noi siamo soltanto dell'idea che le cose belle ci ricordano Dio. Ma anche una cosa brutta ci può condurre a Dio. A che cosa? A sperimentare una roba completamente nuova, il dono della fede. Che cos'è il dono della fede? Mettere i nostri occhi negli occhi di Gesù. Cioè sperimentare un incontro che rivoluziona completamente la nostra vita. Da quel momento in poi la vita di questa donna non è più una vita guarita, ma è una vita salvata. Che significa? Che prima o poi di qualcosa sarà morta questa poverina, Cioè, non pensate che siccome io ho incontrato Cristo, allora mi andrà tutto bene, la macchina non si fermerà più, Non ci saranno più problemi di lavoro, non litigherò più in famiglia, tutte le mie fragilità saranno tutte risolte, le persone che mi danno fastidio si convertiranno tutti. Cioè, noi siamo dell'idea che chi ha incontrato Gesù ha incontrato la soluzione. Ma il problema è questo, che chi ha incontrato Gesù ha incontrato la salvezza. Significa che può succedere di tutto, ma quello di cui tu hai bisogno ormai ce l'hai. Avete presente quando

0: due persone si vogliono molto bene, quando due persone si amano davvero, si dicono delle parole che agli occhi di chi non ama sembrano parole esagerate. Ma agli occhi di chi ama, quelle sono parole di un'intensità e di una verità incandescente, infuocata. Le persone che si amano si dicono questo: io voglio te, se io sto con te non mi interessa nient'altro. Non mi interessa se abbiamo la casa grande, la casa piccola, se abbiamo quel lavoro, se abbiamo quella macchina. Io ho te, ho tutto quello che mi serve, io ce l'ho perché ho te. Ora, ditemi una cosa, avete incontrato qualcosa così nella vita? Qualcosa che vi dica che non vi interessa più tutto il resto perché avete trovato quello che ha cambiato completamente la percezione di tutto il resto? Perché finché tu non incontri nella tua vita qualcosa del genere, beh, allora tu ancora non hai fatto un'esperienza profonda di Gesù. Ma questa esperienza profonda di Gesù è un'esperienza, diciamo così, rivoluzionaria, significativa, perché è quell'esperienza che, come vi dicevo prima, ricollega l'esterno all'interno, le cose che ci accadono con il loro più vero significato. Vi accorgete che noi viviamo in un mondo dove nessuno ci insegna a fare più questo? Il mondo attuale ci vuole prestanti. Sei un medico, devi essere bravissimo come medico. Sei un ingegnere, devi essere prestantissimo come ingegnere. Devi fare una cosa, la devi fare nel migliore dei modi, ma nessuno ti spiega che non ha senso che fai il medico se non sai collegare il dolore, la malattia a un senso. L'aiutare qualcuno ha un senso, che non ha nessun significato di essere competenti e incapaci di porsi una domanda di felicità sulle cose. Siamo in un mondo che ha smarrito l'interiorità e io sono estremamente convinto che la società attuale ha bisogno di tenere separate queste due cose, perché solo così può manovrarci. Non c'è niente di più facile, ricordatevelo, di manovrare un infelice. Perché gli infelici sono talmente disperati che tu li porti dove vuoi. A me è sempre molto colpito, e quando qualcuno viene a chiedermi discernimento vocazionale, quasi mai, magari mi presto in prima persona magari a diventare il personaggio principale di quel discernimento, ma gli faccio sempre presente una cosa. Gli dico che la prima volta che Gesù chiama i suoi discepoli, vi ricordate la chiamata di Pietro? Avviene alla fine di una notte dove Pietro non aveva preso un bel niente. Un pescatore che non prende pesci e arriva deluso, stanco, affaticato da quel fallimento, frustrato da quella situazione. Ditemi la verità, quanto è facile manovrare una persona simile? Sarebbe bastato a Gesù mettere una mano sulla spalla di quest'uomo e gli avesse detto: vedi, non sei capace a fare il pescatore, vieni a fare il prete. Vieni, facciamo un'altra pesca, lascia perdere questo mestiere, non sei capace. A una persona delusa e frustrata gli puoi far fare quello che vuoi. Gesù non fa così, lo riporta in acqua, lo fa pescare, gli riempie le reti di pesci, quindi è una soddisfazione che sta vivendo Pietro, è talmente gioioso che deve chiamare gli altri amici perché le reti stanno per strapparsi per quanti pesci ci sono dentro. Solo allora, con le reti piene, Gesù gli dice: seguimi, ti farò pescatore di uomini. La religione non è un ripiego alle frustrazioni, è esattamente il contrario. È ciò che ci viene a pescare nelle nostre frustrazioni per ridarci una dignità, e solo allora ci fa una proposta. Cioè ci dice: adesso sei abbastanza libero, adesso sei abbastanza libera da decidere se vuoi continuare ad essere un egoista o donare la tua vita, se vuoi vivere come tutti gli altri o vuoi vivere diversamente, se vuoi continuare a vivere in superficie o se vuoi vivere in maniera più profonda la tua esistenza. Gesù ha bisogno di persone libere, non di persone manovrabili. Il mondo ha bisogno di manovrare, la fede no. Per questo un percorso di fede va di pari passo anche a un percorso di maturazione umana. Diversamente, se tu porti avanti un percorso di fede dimenticandoti della maturazione umana, abbiamo semplicemente problematici in mezzo a noi, che fanno comodo perché fanno numero, capite? Perché se devi fare un'iniziativa, tu prendi questa massa di persone manovrabili che sono degli immaturi a livello umano, però gli metti un rosario in mano e gli dici che hai risolto il problema semplicemente perché dici 50 Ave Marie, ma non sei cresciuto umanamente. L'illusione è che noi abbiamo scoperto la fede. No, abbiamo scoperto una setta forse, ma non la fede cristiana. La fede cristiana esige persone libere. Allora, ogni esperienza di vita spirituale autenticamente cristiana ci porta a vivere anche un percorso di maturazione umana, ci riconsegna la libertà. E io penso che una delle più belle notizie del Vangelo, anche se noi l'abbiamo sempre letta come una notizia drammatica, è questa, che si può essere vicini a Gesù, sperimentare la libertà che ti ha dato Gesù e comportarti come Giuda. È una buona notizia. Sapete perché? Perché significa che non siamo obbligati, siamo talmente liberi che possiamo fare quello che ha fatto Giuda. Siamo liberi così. Quella storia non è semplicemente, come devo dire, siccome manca suspense, allora mettiamoci un tradimento, no? No, siamo talmente tanto liberi che possiamo fare la fine di Giuda, liberamente. Liberamente possiamo fare della nostra vita quello che ha compiuto quest'uomo. Allora, vedete, in questo mondo esteriore e interiore c'è l'opera del Vangelo. Qui ci ha aiutato il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato durante la messa. Qual è la cosa che più di tutte le altre ci fa avvertire che la vita è significativa? I ragionamenti? Ecco, vi posso assicurare che le persone intelligenti, molto intelligenti, ci mettono più tempo a intuire la verità del Vangelo, perché chi è troppo intelligente pensa che siccome le cose le ha ordinate nella sua testa, le ha risolte anche nella realtà. Non funziona così. Infatti, basta che succeda una cosa brutta, dove tu rimani senza parole e senza ragionamenti, perché dici, ragiona adesso davanti alla morte di un bambino, ragiona, dai, voglio vederti. Perdi un figlio, dai. Ragiona, dammi una bella spiegazione, no? Le cose si complicano fino al punto che non c'è più nessuna via di uscita. Dai, dammi la tua spiegazione. Allora ti rendi conto che non sono i ragionamenti la via di uscita. Non serve essere eccessivamente intelligenti per capire il significato della vita. La vita noi la avvertiamo significativa tutte le volte che facciamo esperienza di amore. Quando tu ti senti amato e ami, tutto diventa significativo. Quando tu non ti senti amato e non ami, niente ha senso. Anche se tu metti i pezzi uno accanto all'altro, dici ho la salute, ho il lavoro, ho una casa, ho una macchina, ho delle persone accanto, però non sono felice. Perché non basta mettere degli ingredienti uno accanto all'altro. Prendo un tavolo, ci metto la farina, il lievito, le uova, l'acqua, basta mettere in fila gli ingredienti per dire che c'è una torta? No. Che cos'è che tiene insieme tutti gli ingredienti? È l'esperienza dell'amore che tiene insieme tutti gli ingredienti. Quando una persona ama e si lascia amare, avverte che la vita è significativa. Facciamo un passo in avanti. Questo è valido per tutte le persone. Quando scopri la fede? Quando ti rendi conto di una cosa molto semplice? Che la persona migliore al mondo, che ti vuole più bene di tutti, è comunque una persona fallibile. E quindi che tutti gli amori umani nostri non sono affidabili. Perché? Perché anche chi ti vuole più bene, non fosse per propria volontà, a un certo punto ti lascia. Allora, su che cosa possiamo poggiare la nostra vita? Qual è l'esperienza di amore più affidabile su cui poggiare la nostra vita? Qual è l'esperienza dell'amore che non ci fa crollare in qualsiasi circostanza che noi ci troviamo? Dio. Tu scopri Dio perché hai scoperto che esiste un amore affidabile. Se tu non scopri Dio, dai la patente di Dio a persone che non dovrebbero avere la patente di Dio. Se io dico a mia moglie, tu mi devi rendere felice, e quindi gli hai dato la patente di Dio, quella poveretta non può più essere umana, non può più sbagliare, capite? Perché tu hai poggiato tutta la tua felicità sul fatto che lei non deve sbagliare mai. o che lui non deve sbagliare mai, o che i tuoi figli devono essere sempre all'altezza della situazione, o che la politica, la chiesa, gli amici devono essere sempre prestanti. Non date la patente di Dio a nessuno, perché nessuno può essere Dio. Solo Dio è Dio. Solo lui ha un amore affidabile. Cioè, vedete, c'è un brano bellissimo del libro del profeta Isaia che dice così: può una donna forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Cioè, sta usando il livello più alto di che cosa dovrebbe essere l'amore, no? Una madre può dimenticarsi del figlio che sta allattando. Dice, anche se questa madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te. Ecco, io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi. Guardate, è una cosa liberante quando tu ti accorgi che hai bisogno di cose stabili e che questa cosa stabile esiste, ed è Dio. Questo ti mette nella considerazione di poter vivere tutto il resto della tua vita accettando i limiti, accettando di perdonare, accettando le difficoltà. Perché se tu hai un amore così, puoi permetterti tutto. Questo ci rende liberi. Quindi tu non sei libero perché hai risolto tutti i problemi, ma perché sei amato sei libero. Tu non sei libero perché sai spiegare tutto quello che succede nella vita, ma perché sei amato, amata, per questo tu sei libero, sei libera. Tu non sei libero perché non sbagli mai, o perché tutte le tue decisioni hanno raggiunto gli obiettivi. No, tu sei libero, libera, perché anche se sbagli, anche se fallisci, l'amore di cui sei amato non verrà mai meno. Questo mi dà libertà. Allora, quando noi scopriamo un'affidabilità del genere, possiamo costruirci sopra un castello. Capite perché l'opera del male è farci diffidare dell'amore di Dio. Guardate che il male non se ne fa niente dei peccati che facciamo noi, se non mettere in discussione la certezza che noi siamo amati di un amore così. Ma se lui ci ha amato in questa maniera, noi dobbiamo amare nello stesso modo, perché abbiamo fatto un'esperienza di amore che ha cambiato la nostra vita, o che dovrebbe aver cambiato la nostra vita. Ecco, il rischio che noi corriamo è quello di cercare un'esperienza spirituale individualista. In che cosa consiste l'esperienza spirituale individualista? Siccome ho ansia o voglio una vita spirituale, così mi tolgo l'ansia. Siccome litigo con mio marito, voglio un'esperienza spirituale, così smettiamo di litigare. Siccome ho una malattia, voglio un'esperienza spirituale che mi guarisca dalla mia malattia. Sono tutti desideri leciti, ma capite che sono troppo piccoli rispetto alla grande proposta che ci sta dando il Signore. Non vuole risolverti i problemi, vuole risolverti la vita. La vita vuole risolverti, non il singolo problema. Allora si tratta di smettere di vivere delle fedi così, no? Dove sto facendo una novena così ottengo questa cosa, bellissimo, però è troppo poco se tu pensi che la tua vita spirituale dipende solo e soltanto da ottenere quella soluzione, quel risultato. Domandati su che cosa è fondata la tua vita, domandati in che cosa credi, allarga la prospettiva e renditi conto che l'esperienza della vita spirituale è sì affrontare ogni singolo problema, primo, senza disperazione, due, con un'infinita fiducia nei confronti di Dio, tre, alla maniera di Cristo. Gesù è uno di quelli che dice al Padre quello che vorrebbe: se possibile allontana da me questo calice. Ma come conclude la sua preghiera? Ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Ha allargato il suo modo di pregare. Allora, vedete, è un modo nuovo, è un modo diverso di vivere la nostra vita. Il dono della fede è lasciare che questo amore che noi sperimentiamo come grande e affidabile cambi completamente la nostra esistenza. E vedete, è una cosa che la cambia e allo stesso tempo ci chiede di di fare noi un passo, di metterci in gioco nella nostra libertà, in quello di cui noi siamo capaci. E qui mi piacerebbe essere estremamente concreto. Di che cosa hanno bisogno tutte le persone al mondo per vivere quello che vi sto raccontando? Primo, hanno bisogno di luce. Tutto quello che io sto dicendo, quando tornerete a casa, chi è che illuminerà le esperienze fino a capire, ah, adesso so che questo è buono e questo è cattivo, che devo fare questo o quest'altro? Tutti abbiamo bisogno di qualcosa che illumini la nostra esistenza. Da dove prendiamo luce noi? A volte non basta il buon senso. Io devo citare sempre un grande santo che si è accorto che non bastava il suo buon senso. Questo grande santo è San Giuseppe. Il suo buon senso lo porta a fare questo ragionamento. La donna che amo è incinta, il buon senso dice: io la amo troppo per vederla morire, cerco di salvarla in segreto. E cercò di licenziarla in segreto, dice il Vangelo, no? Ma che cos'è che illumina Giuseppe fino al punto da capire che quella gravidanza non è semplicemente una cosa brutta, ma è la storia della salvezza? È il Signore che gli parla in un sogno. Non abbiamo bisogno di sogni così, non vi mettete adesso a interpretare i sogni, eh? Dietro la dinamica del sogno c'è la dinamica del dono del discernimento. Tutti abbiamo bisogno di luce. Tutti. Non vi fidate solo del vostro buonsenso, perché a volte il nostro buonsenso è ferito, è viziato dalla storia che abbiamo vissuto e quindi non è affidabile. Seconda cosa, non ci basta solo la luce. Abbiamo bisogno di un'esperienza. E cioè, posso spiegare le cose all'infinito, ma soltanto se mi metto a farle quelle cose, soltanto se ricevo un fatto, posso effettivamente mettere in pratica quello che ho capito. E cioè, quando io mi accorgo che sto male perché ho sete, è già un passo in avanti, no? Sapere che sto male perché ho sete. Poi di che cosa ho bisogno però? Dell'acqua. E questo non serve più la luce, serve che qualcuno mi dia l'acqua. Quando io dico, mi accorgo di avere bisogno di amore, beh, dopo che l'hai capito, di che cosa ti serve? Di incontrarlo veramente quell'amore, perché se non lo incontri ti è rimasta solo la consapevolezza che hai bisogno di amore. Quindi tutti noi abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di esperienze, non solo di spiegazioni. Quindi luce ed esperienza. Luce e fatti. Terza cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno di relazioni, e cioè di capire che nessuno di noi può vivere da solo, di fare l'esperienza di rendersi conto che la storia della nostra vita è sempre la storia delle nostre relazioni. Abbiamo bisogno degli altri. Io non posso darmi da solo quello che sto cercando. Io non basto a me stesso. Allora, vedete, le tre cose che vi ho appena raccontato sono tre cose molto laiche. La luce, l'esperienza e le relazioni. Tutti abbiamo bisogno di queste tre cose. Anche se tu non hai la fede, tu hai bisogno di capire, di farne esperienza e di qualcuno che ti aiuti. Sempre. Ma guardate un po' che cosa fa il dono della fede. Dove troviamo luce noi? Nella parola di Dio. Volete la luce? Dovete tornare al Vangelo. Solo la parola vi darà luce. Noi non frequentiamo abbastanza questa lampada che è la parola del Signore. È il Vangelo che dà discernimento alla nostra vita. È il Vangelo che cambia la nostra prospettiva. Perché noi leggiamo il Vangelo non per sentirci accusati, ma perché la nostra esperienza riceva luce. E tu dici, ecco come devo guardare le cose. Il Vangelo mi insegna a guardare le cose. Quindi, vedete, fratelli, la prima cosa che noi dobbiamo riscoprire è dove prendiamo luce. Noi la luce la prendiamo dalla parola di Dio. Seconda cosa, tutti noi abbiamo bisogno di fatti, di esperienze. Chi ha il dono della fede sa che per fare un'esperienza della cosa giusta deve rivolgersi a una cosa che si chiama sacramento. Padre, lei l'ha insegnato per tanti anni della sua vita, la sacramentaria. Che cosa sono i sacramenti? Sono i fatti di cui noi abbiamo bisogno. Io non ho solo bisogno di sapere che devo essere amato. Dove lo incontro questo amore? Lo incontro nei sacramenti. Nell'Eucaristia noi incontriamo l'amore come un fatto. Nella confessione incontriamo l'amore di Dio come un fatto. Ma ditemi, l'abbiamo capita questa cosa noi? Cioè, che rapporto abbiamo veramente con i sacramenti? Perché potremmo usare i sacramenti come gadget, no? A Lecce non succede così, ma dove io faccio ministero, le messe più gettonate sono quelle dove c'è il gadget, no? La domenica delle palme, perché si danno le palme. Le altre domeniche dove non diamo le palme, la gente diminuisce. Allora, tu vedi gente che non la vedi per tutto l'anno, però la palma la devo andare a prendere, no? C'è questa cosa che scatta dentro di noi del gadget, no? La candelora, no, la candelora, il pane di Sant'Antonio, ma posso perdermi pane Santa... Noi all'Aquila abbiamo anche il pane di San Biagio, il pane di una miriade di santi, è un modo per fidelizzare la gente. Se diciamo che ci sono i taralli di San Biagio, vengono, sicuro. Non importa, perché c'è il gadget. Questo ci fa sorridere un po' tutti, no? Sapete perché? Perché noi non abbiamo capito i sacramenti. Infatti, ci piacciono di più i sacramentali a noi. Ma non abbiamo capito che la cosa più importante la troviamo nei sacramenti. Allora dovremmo forse riscoprire questa vita sacramentale nella nostra vita. Tutti hanno bisogno di un fatto. Chi ha la fede sa che questo fatto lo incontra nei sacramenti. Quindi la luce ce la dà la parola, i fatti ce lo danno i sacramenti. E le relazioni? La Chiesa. Tutti abbiamo bisogno di Chiesa. Che cosa c'è qui attorno a Padre Mario in questi anni? Che cosa si è creato? Un'esperienza di Chiesa. E che cos'è la Chiesa? Un circuito di relazioni che nascono dal carisma, dal sì di qualcuno, ma che creano delle relazioni che liberano, che sanano, che fanno passare, che ci fanno comprendere che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Allora, in un certo modo di essere Chiesa, noi sperimentiamo la salvezza. Tant'è vero che la definizione di Chiesa è sacramento universale di salvezza. Ora, qual è la vostra Chiesa? E qui vi viene subito in mente dire, ah, la mia parrocchia, io abito lì. Ma guardate che la Chiesa è ciò, quello che frequentate, quello che vi sta salvando la vita in questo momento. Che cos'è che vi sta salvando la vita in questo momento? Quali sono le relazioni che vi stanno salvando la vita in questo momento? Senza relazioni, cioè senza Chiesa, non si va da nessuna parte. Allora, vedete, in un matrimonio io devo capire che per me la prima Chiesa è mio marito, mia moglie, i miei figli. Che per me prete, il mio primo sacramento, sono i miei confratelli. Certo, mi piacciono di più quelli della diocesi di Nardò Gallipoli, cioè Don Massimo, no? Ma il mio primo modo di vivere la Chiesa è quella che mi ha dato il Signore intorno a me. Tutti noi abbiamo un'esperienza di Chiesa e abbiamo bisogno di questa Chiesa. Qual è la Chiesa che stiamo abitando? La luce, i fatti, le relazioni, la parola, i sacramenti, la Chiesa. Beh, qui permettetemi di aprire, visto che in mezzo a voi ci sono gruppi che vivono l'esperienza di Medjugorje, che vivono comunque una forte esperienza mariana. Maria è l'immagine della Chiesa. Quando noi abbiamo una fede mariana, significa che dovremmo avere un amore appassionato per la Chiesa. Chi frequenta Maria ha capito la Chiesa. Chi non può fare a meno di Maria ha capito che non può fare a meno della Chiesa di cui Maria è immagine. Attenzione, amici, a portare avanti delle esperienze di spiritualità mariana che si contrappongono alla Chiesa. che ci dividono dalla Chiesa, che insinuano il dubbio che la Chiesa non sia la Chiesa. Attenzione a questo, perché il male, che è una scimmia, si traveste di bene, scimmiotta il bene. Ma noi capiamo che quella fede mariana è autenticamente mariana perché ci insegna ad essere Chiesa e ad amare la Chiesa, sempre, imperfetta com'è, ma è la Chiesa. Cerco di tradurvelo. È ovvio che siccome io sto vivendo una crisi matrimoniale, mi sembra che sarebbe molto meglio se io lasciassi mia moglie o mio marito e mi mettessi con la persona che ho incontrato in chat e che ci capiamo, mi sento capito, mi sento capita, mi sento valorizzato. E certo, innanzitutto perché non ci vivi con queste persone. Ti sembra sempre che esista una valida alternativa a scappare da quello che ti è dato invece come concreto. Invece si tratta di riprendere sul serio quello che abbiamo, di non cadere nella trappola di desiderare altre cose. Non devo desiderare altre famiglie, non devo desiderare un'altra chiesa. Io ho questa famiglia, io ho questa chiesa. Ecco, Maria ci educa a questo. Tant'è vero che Maria non è che a un certo punto, dopo che succedono i fatti della passione, e questo sarebbe stato assolutamente giusto da fare, no? Poteva dire: voi 12 che gli siete stati accanto per 3 anni ve ne siete scappati tutti, adesso basta, adesso ne troverò 12 degni e con questi faremo la Chiesa, adesso me li porto tutti e 12 nel cenacolo e a loro li preparo alla Pentecoste. No, Maria si è andata a prendere quelli che se ne erano scappati, quelli impauriti si è presi, ha raccolto Pietro che aveva rinnegato, li ha messi insieme nel cenacolo, ha raccolto i pezzi Maria e lì ha invocato l'esperienza della Pentecoste su di loro. Dobbiamo sempre far pace con quello che abbiamo. Se passiamo la vita solo a cambiare, cambiare, cambiare, a un certo punto finirà. E su che cosa siamo andati a fondo in realtà? Allora, vedete, qual è il senso di credere oggi? È il senso di tornare a desiderare ad essere felici. Noi dovremmo far tornare il desiderio di felicità nelle persone. E le persone cominciano a scoprire che esiste la felicità quando cominciano a scoprire che non esiste solo l'apparenza, ma che esiste l'interiorità. E l'interiorità è quel luogo dove tu dai significato alle cose che ti succedono. E quando hai scoperto l'interiorità, cioè quando hai scoperto che esiste un luogo che dà il significato a quello che ti succede, qual è il passo successivo? Scoprire che in quell'interiorità può accadere il dono della fede. E il dono della fede è renderci conto che quel significato non è un ragionamento, che quel significato non è una tecnica, quel significato è una persona e si chiama Gesù. Cioè il fatto che io dico sto cercando un senso alla mia vita, noi cristiani possiamo dire stiamo cercando Gesù. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Vedete come i salmi ci aiutano? A me commuove sempre aver letto le ultime parole che pronuncia Antonio da Padova prima di morire. Finalmente ti vedo. Significa che per tutta la vita quest'uomo ha cercato il volto di Cristo. Ha cercato Cristo. Tutti gli uomini e le donne sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. Sono state fatte, Dio le ha fatte guardando suo figlio, anche quelli che non hanno il dono della fede. Ma se noi abbiamo il dono della fede, dobbiamo dire che stiamo cercando Gesù. E Gesù è estremamente concreto, perché chi trova Gesù ha incontrato salvezza. E che cos'è la salvezza? Avere incontrato un amore affidabile su cui posso costruire la mia vita. E quando io ho costruito la mia vita su un amore affidabile, posso affrontare tutto, vivere tutto. E in questa esperienza di amore noi siamo abilitati a vivere diversamente la nostra esistenza e a desiderare luce, fatti e relazioni. Per chi ha fede, La luce la trova nella parola di Dio. Per chi ha fede, i fatti li trova nei sacramenti. Per chi ha fede, le relazioni le trova nella Chiesa. Ma anche chi non ha fede, queste tre cose le necessita. Allora succede, vedete, che certe volte ad alcune persone possiamo annunciare il Vangelo e ci capiscono. Altre volte dobbiamo annunciare il Vangelo a chi non riesce ad accogliere il Vangelo. Allora dobbiamo dirlo in un altro modo. E le cose che non possiamo dirle direttamente le possiamo far passare attraverso la testimonianza. Perché dobbiamo fare i conti anche con chi non arriva ad accettare il dono della fede o ad avere questo dono della fede dentro la propria vita. Ma tutti abbiamo bisogno di luce, di fatti e di relazioni. Ecco, il mio augurio è questo, che in questo posto, in questa giornata, nella vita di ciascuno di noi, ognuno riscopra il valore di quello che ci siamo detti, che abbiamo condiviso oggi pomeriggio, che riscopra una via che ci porti da fuori a dentro, che ci faccia scoprire che esiste qualcosa di affidabile su cui costruire la nostra vita, che è possibile essere felici, che è possibile incontrare un amore che ti cambia, che è possibile avere luce, forza e avere qualcuno accanto. Quando abbiamo fatto questa esperienza, ce ne accorgiamo da una cosa molto semplice. Persino i nostri volti e i nostri occhi tradiscono la gioia. Perché uno che... vi accorgete subito se un bambino è amato, eh? Lo guardate in faccia. Si vede dalla serenità con cui persino piange. Piange sereno. Gli occhi che ha, il modo che ha di toccare le cose. L'amore l'ha abilitato ad avere una serenità davanti alla vita. Questo vuole il Signore. Non ci ha promesso di evitarci la vita, ci ha detto che se noi ci lasciamo raggiungere dal suo amore non abbiamo bisogno di evitare nulla, e anche quando sarà buio e quando penseremo di non farcela, ce la faremo. La nostra fede ha vinto il mondo, non dimentichiamoci questa cosa, perché non basta allenarsi a farci forza e coraggio. La nostra fede deve essere sempre una fede pasquale. E concludo dicendovi questo: chi ha incontrato la fede pasquale si ricorda costantemente che ha vinto, perché Gesù ha vinto. E noi dobbiamo tirare le conseguenze da questa vittoria. Non c'è più spazio per la disperazione e per la tristezza, ma c'è spazio per i tentativi, per la speranza, e c'è spazio per tutti gli uomini e le donne di buona volontà che ogni giorno, che ogni mattina tentano di mettere in pratica questo amore che hanno incontrato nella loro vita. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: because it never stops.
1: Non so più galleggiare.
2: Sì, ma non ascoltano.
1: Mi fa schifo anche il mare.
0: Come si fa?

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure, è un cielo che scorda il tuo nome.

senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente

però senza un'uscita che ti imbriglia nel mondo. Balla la la tua canzone d'amore, senza una rima ma col sangue in pressione, senza una riva per riprendere fiato. Gianluca un motore,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.

0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei passi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi.
2: Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Abbi pietà di me, Signore. Sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita. I miei anni passano nel gemito. Inaridisce per la pena il mio vigore. Si dissolvono tutte le mie ossa. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto. Sono divenuto un rifiuto. Se odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. Nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
0: Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti.
2: Tu li nascondi a riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue.
0: Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia, in una fortezza inaccessibile.
2: Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
2: Siate forti. Riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie.
0: Avviami nella tua verità e istruiscimi.
1: Mio Dio, sei tu la mia salvezza.
2: Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Giuda e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non ne hanno osservato i decreti. Si son lasciati traviare dai loro idoli che i loro padri avevano seguito. Appiccherò il fuoco a Giuda e divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così dice il Signore. Per 3 misfatti di Israele e per 4 non revocherò il mio decreto, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho fatti uscire dal paese di Egitto e vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi in possesso il paese dell'amorreo. Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. Non è forse così, o israeliti? Oracolo del Signore. Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato: non profetate. Ebbene, io vi affonderò nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di paglia. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non potrà salvare la sua vita, né l'arciere resisterà. Non scamperà il corridore, né si salverà il cavaliere. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. Oracolo del Signore.

0: Io sono colui che vi ha fatto uscire dal paese di Egitto e vi ha condotto per 40 anni nel deserto. E dissi:
1: è un popolo dal cuore tagliato, non conosce le mie vie.
0: Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli, e ai profeti avete ordinato: non profetate.
1: È un popolo dal cuore tagliato, non conosce le mie vie.
2: Dalla lettera detta di Barnaba. Dio ha abrogato i vecchi sacrifici, perché la nuova legge del Signore nostro Gesù Cristo, libera dal giogo della costrizione, avesse un'offerta che non è opera degli uomini. Dice infatti: quando i vostri padri uscirono dall'Egitto, o forse per scritto loro di offrirmi olocausti e sacrifici? Diedi invece questo comando: nessuno di voi servi rancore in cuor suo contro il prossimo, e non amate il falso giuramento. Se dunque non siamo insensati, dobbiamo comprendere il sentimento di bontà del Padre nostro. Egli, infatti, ci parla perché vuole che noi, nel cercare di accostarci a Lui, non sbagliamo a somiglianza degli antichi ebrei. A noi dunque dice così: sacrificio per il Signore è un cuore contrito. Odore soave per il Signore è lo spirito che glorifica colui che lo ha creato. Perciò, o fratelli, dobbiamo attendere con grande cura alla nostra salvezza, perché il maligno non si insinui in noi per sedurci e farci perdere il bene della vita. Il Signore disse anche queste parole: non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Dio mostra chiaramente qual è la sua volontà, dicendo: ecco il digiuno che io desidero. Sciogli ogni catena d'ingiustizia, spezza i legami dei contratti ottenuti con la violenza, lascia liberi gli oppressi e rimetti loro ogni debito, annulla ogni obbligazione ingiusta. Dividi il tuo pane con gli affamati, e quando vedi qualcuno che è nudo, rivestilo e accogli in casa tua coloro che sono senza tetto. Fuggiamo dunque la vanità e detestiamo assolutamente ogni male e ogni condotta cattiva. Non isolatevi, rinchiudendovi in voi stessi come se già foste giustificati, ma riunitevi insieme e cercate quello che è di vantaggio per tutti. Infatti la Scrittura dice: guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti.

0: La legge è per noi un pedagogo che ci ha guidato a Cristo, perché fossimo giustificati mediante la fede.
1: Venuta la fede, non siamo più sotto la legge.
0: Prima eravamo chiusi sotto la sua custodia, in attesa della piena rivelazione.
1: Venuta la fede, non siamo più sotto la legge.
2: Preghiamo. Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: ogni storia è unica.
1: L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Essi alla prova.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
1: I linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome insieme ai globuli bianchi. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
0: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
1: Allora, la malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra, vi è il linfoma di Hodgkin che è più frequente in due picchi di età, nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata, ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire, questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore, questo è legato anche al fatto che si tratta in molti casi anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento e che in certi casi possono essere definiti anche guariti sono sicuramente molti, un numero difficilmente stimabile comunque.
0: Quali sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascelle, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altre cause, altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi i motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia.

0: E veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma e invece negli ultimi anni da sempre sta andando avanti.

0: Dottor Nassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie per essere intervenuto, le strappo una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: Grazie a lei, buon lavoro, e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze.

0: Lunedì 3 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime delle ostilità. Medio Oriente, Trump: da oggi ripartono i negoziati con l'Iran. Teheran: nello stretto di Hormuz non tornerà la situazione preguerra. Inizia oggi, 3 agosto, il limbo giuridico per circa 350.000 haitiani che vivono negli Stati Uniti. L'isola è stata dichiarata paese sicuro dall'amministrazione americana. Oggi scadono i permessi per lavorare negli USA per gli haitiani affetti dal 2 settembre. 8:52 secondi, ben trovati all'ascolto da Francesco De Remigis. Apriamo questa edizione del radiogiornale con le parole di Papa Leone. Dopo la preghiera dell'Angelus di ieri, il pontefice ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Infine, il pensiero del pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
2: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
0: Un aggiornamento dalla tragedia aerea in Perù: il mezzo da turismo precipitato ieri nel sud del paese, causando la morte di 11 turisti, di cui 7 italiani e poi 2 membri dell'equipaggio, aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto, secondo quanto dichiarato dal ministro del commercio estero del Perù, Rogers Valencia. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro ai giornalisti sul luogo dell'incidente vicino alle linee di Nazca. Attenzione costante da Papa Leone al Sud America: la Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il pontefice a ragazzi e ragazze che hanno preso parte all'ottava giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador sul tema «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo», svoltasi a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto. Ascoltiamo allora le parole del Vescovo di Roma, giunte ai giovani attraverso un videomessaggio nel servizio di Tiziana Campisi.
3: Ascoltare la chiamata del Signore, seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
4: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazon di allegria.
3: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida a ragazzi e adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione.

0: indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
1: La pagina internazionale ci porta in Medio Oriente. È stato annullato a 24 ore dall'avvio il massiccio attacco all'Iran minacciato dal presidente degli Stati Uniti Trump nei giorni scorsi. Lo stesso Trump ha spiegato che preferisce una soluzione diplomatica alla crisi, precisando che un nuovo round di colloquio inizierà già nel pomeriggio di oggi. A pesare sulla decisione le pressioni di alcuni paesi del Golfo, ma ci dice di più Roberta Barbi.
2: Era stato annunciato come l'attacco più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quello degli Stati Uniti all'Iran, dato per imminente, invece è stato ritirato dal presidente americano Trump su richiesta dei partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar, che hanno chiesto una soluzione negoziale, come, stando a quanto dichiarato, anche alcuni funzionari iraniani non meglio specificati. I colloqui tra le parti riprenderanno già nella giornata di oggi, avranno al centro innanzitutto la questione della riapertura dello stretto di Hormuz e poi la denuclearizzazione del paese. La decisione di attaccare nuovamente era stata presa dopo il colloquio alla Casa Bianca fra Trump e il premier israeliano Netanyahu e avrebbe dovuto concentrarsi sulle infrastrutture energetiche dell'Iran. Alla notizia della marcia indietro, il petrolio ha già ceduto subito oltre il 4%, ma nella notte un'esplosione si è verificata nello stretto di Hormuz nei pressi di una petroliera. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, il fatto è avvenuto a 20 miglia nautiche a nord-est della città di Kasab in Oman, ma non ci sarebbero vittime.
1: Ed una petroliera, in questo caso a ovest di Pantelleria in Sicilia, è stata abbordata dalla nave pattugliatore Town di Revel della Marina italiana ieri. In forza all'operazione europea EUNAVFOR Med Irini, siamo nel Mediterraneo centrale. La petroliera Toa Paio, di fronte alla richiesta di controlli, non ha collaborato. È stato dunque necessario un blitz dei militari con un elicottero. La nave batteva bandiera camerunense, era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed era diretta a Istanbul. È stata fermata perché nella lista delle 673 navi sottoposte a sanzioni europee riconducibili alla flotta fantasma con cui la Russia vende petrolio. Ci spostiamo nel continente americano. Il 27 luglio scorso gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate da alcuni paesi che, secondo l'amministrazione Trump, sono tornati oggi ad essere sicuri. La Corte Suprema ha autorizzato la revoca del cosiddetto Temporary Protected Status per oltre 350.000 haitiani e circa 6.000 siriani, ribaltando così lo stop giunto dai tribunali inferiori. Alcuni di essi lavorano nel paese da anni. La scadenza dei permessi è fissata per oggi, 3 agosto, e diventerà effettiva il 2 su settembre. Silvia Giovannosa ha chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fideidomum, operativa sull'isola di Haiti da 25 anni, qual è la situazione.
3: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua, con la caratteristica dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
4: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
3: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrata in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
1: La cultura, parliamo ora del sogno di un'intelligenza artificiale per tutti che si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. Questa è la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pierluigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT. Il servizio è di Fabio Colagrande.
5: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
6: La traiettoria dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica.
5: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
6: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
5: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
1: Un'ultima ora dal fronte ucraino, le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che secondo Mosca trasportavano materiale militare destinato a Kiev. Siamo nel Mar Nero. È tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle ore 9.
7: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chic Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
0: Agrinet for Tech.
2: La nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
4: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento, sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicati sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
4: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
5: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrique. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrique, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrique deve noi diciamo viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
2: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
5: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni

0: dal tappo alla bottiglia. Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
1: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
3: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
0: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
3: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente, perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Ci siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
2: Agrinet for Tech.
4: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello che...

0: Nuova e così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica, hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto, quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica, si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti, come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oïdio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, eccoci. Microfoni tutti accesi, eccoci, sì. Buongiorno Marina.
1: Buongiorno Stefania, ben trovata e ben trovati anche i nostri ascoltatori, naturalmente, che già da questa mattina ci mandano tantissimi messaggi, ma non solo, ci mandano anche tante foto di luoghi che loro evidentemente vanno a visitare. Quindi davvero in questo caso abbiamo proprio uno dei nostri ascoltatori, Francesco, che ci sta mandando delle foto proprio da una credo forse un'abbazia, però non ci ha scritto di che luogo, quindi ecco, se ci scrivete pure da dove sono queste meraviglie che visitate durante le vostre vacanze, così insomma le anche nominiamo e diamo magari,
2: sì,
1: suggerimenti.
2: Esatto, una volta si mandavano le cartoline, ti ricordi? Le cartoline appartengono a un'era preistorica. Sì. Adesso semplicemente con WhatsApp potete raccontarci dove siete. E a proposito, la nostra affezionata Filomena ci ha mandato un campo di girasoli,
1: che bello,
2: mi sembra
1: bellissimo.
2: Grazie subito a Daniele Giorgi in regia, a tutti voi all'ascolto. Ricordiamo, se fosse necessario, 335 12 43 722, il modo molto semplice per mandarci le vostre cartoline, i vostri messaggi, i vostri pensieri, i vostri suggerimenti. 7 minuti dopo le ore 9, però Marina, c'è qualcosa che è più importante dei soldi, lo sai che cos'è?
1: Che cos'è? Perché poi i soldi veramente sono l'ultimo.
2: Sì, veramente l'ultima cosa. La cosa più importante è il tempo.
1: Già,
2: così canta
1: Maria
2: Venuti.
1: Ecco, allora ascoltiamo.

0: E allora, a proposito di tempo che non torna più, tempo che è da trascorrere insieme questa mattina, come sempre in questa versione estiva, un po' slim,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Sino alle ore 10, insieme tante le cose comunque che faremo in questa 50 minuti da trascorrere insieme, tanti gli argomenti, sì, che tratteremo. Tra poco andremo proprio a capire quali sono i fatti del giorno con Francesco De Remigis, che ha appena redatto l'appuntamento con l'informazione. Marina, però ci sono gli appuntamenti invece, quelli consueti.
1: Esatto. E allora andiamo a vedere quali sono gli avvenimenti di oggi. Partiamo naturalmente dai nostri due classici appuntamenti, e alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, e poi dalle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa.
0: E oggi alle ore 13 sul canale YouTube potrete sentire in anteprima, diciamo, l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul del 2027, del prossimo anno. E poi ancora, Marina.
1: E ancora, cominciamo ad andare ad Assisi.
0: Beh, ecco.
1: Io tra qualche giorno sarò ad Assisi.
0: Sì, e ci racconterai tutto.
1: Assolutamente. Go Franciscan Youth Meeting, il raduno internazionale che mira a riunire ragazzi da tutta Europa per riscoprire il messaggio di San Francesco attraverso l'incontro, la preghiera e la festa.
0: Dal punto di vista internazionale, Washington, luogo non specificato, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che oggi riprendono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ce lo auguriamo. Poi.
1: E poi andiamo a Caracas. Questa settimana, in data da precisare, avvio del dialogo tra il governo venezuelano ad interim e parte dell'opposizione.
0: E a Copenaghen partono i nuovi contingenti del nuovo servizio militare obbligatorio esteso a 11 mesi. Tra i nuovi coscritti, due reali danesi, il principe ereditario Christian e la principessa Isabella.
1: E andiamo a Giacarta, visita in Indonesia del premier thailandese Antonin Chakravirakul, prevista la firma di un piano di partenariato tra i due paesi per il periodo 2026-2030.
0: E poi oggi in Niger è l'anniversario dell'indipendenza del paese, era il 3 agosto del 1960. Ma prima di dare spazio alle notizie, Marina, come sempre l'appuntamento con il santo del giorno.
1: Sì, vediamo a chi dare gli auguri oggi.
2: Oggi, 3 agosto, la Chiesa ricorda Santa Lidia, discepola di San Paolo. La sua abitazione fu la prima chiesa in Europa fondata da San Paolo. Quando l'Apostolo mette piede a Filippi, in Macedonia, trova ospitalità in casa di Lidia, commerciante di porpora, neoconvertita al Vangelo con tutta la famiglia. La sua storia si trova nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli.
0: Allora, auguri a chi porta questo nome bellissimo,
1: sì,
0: Livia.
1: Livia, esatto. Ieri penso ho conosciuto nipotina di una mia carissima amica che si chiama Livia.
0: Vedi?
1: E quindi tanti auguri a questa piccola e deliziosa bimba.
0: E insieme agli auguri diamo il buongiorno di nuovo a Francesco De Remigis, eccolo.
3: Buongiorno
0: studio.
3: Stefania, ciao. Buongiorno Marina, un caro saluto a
1: buongiorno.
3: Tutti i nostri ascoltatori, eccoci.
0: Eccoci da poco l'appuntamento con le GR Flash, ma quello delle 8 era il primo appuntamento importante con l'informazione, quello più corposo. Di che cosa si è trattato quest'oggi?
3: Abbiamo cominciato con la questione spagnola che a Ceuta da giovedì fa parlare non solo i giornali ma anche la politica. Dal nostro punto di vista abbiamo scelto di dare priorità all'appello di Papa Leone ieri: si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti, le parole di Papa Leone, che ha invitato poi a continuare a pregare per la pace, per la risoluzione diplomatica dei conflitti e per le vittime di ostilità. A proposito di soluzioni diplomatiche, oggi potrebbe essere un giorno in cui riprendono nel pomeriggio i colloqui diplomatici, per l'appunto, tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a dare indicazioni in merito, introducendo sul tavolo anche la questione dello stretto di Hormuz, che sembrava essere in una fase di stallo dopo una fase di dialogo tra Iran e Oman, i due paesi che condividono questa parte di mondo, ebbene il presidente americano Trump ha spiegato che nei nuovi colloqui che dovrebbero per l'appunto iniziare nel pomeriggio americano di oggi potrebbe rientrare anche la questione dell'arricchimento dell'uranio e dunque sulla questione nucleare iraniana legata in qualche modo al dibattito attorno alla libera circolazione delle navi mercantili e delle petroliere nello stretto di Hormuz.
0: E poi dal punto di vista invece di quello che ha detto ieri il Santo Padre all'Angelus.
3: Assolutamente, il Santo Padre ha naturalmente toccato vari temi come spesso fa e per questo noi vi invitiamo anche a recuperare, vista anche l'estate che ci permette forse di avere qualche tempo di lettura in più, qualche minuto di lettura in più, gli articoli che sono già pubblicati sul nostro sito vaticannews.va, quello di Alessandro Di Bussolo per quanto riguarda il post-Angelus, ma anche quello di Tiziana Campisi, la collega che ha raccontato quello che è stato il messaggio del pontefice a ragazzi e ragazze che hanno preso parte alla 8ª giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador. In questa occasione il tema è fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. La giornata si è svolta a Ibarra dal 31 luglio al 2 agosto e dunque per capire anche cosa si muove attorno a questi appuntamenti che vedono protagonisti i giovani e su cui il pontefice ha sempre un'attenzione particolare, tutti i dettagli li trovate sul nostro sito vaticannews.va. Poi abbiamo dato, restando in una regione del mondo, dell'America del Sud, conto di qualche aggiornamento sulla tragedia aerea che c'è stata in Perù, il mezzo da turismo precipitato ieri nel sud del paese che ha causato la morte di 11 turisti, di cui peraltro 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto. Questo è un aggiornamento che ci ha dato il ministro del commercio estero e del turismo del Perù, che ha spiegato c'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto per l'appunto il ministro ai giornalisti recandosi sul luogo dell'incidente, e siamo vicino alle linee di Nazca. Il Ministero del Turismo del Perù ha riferito anche che il Cessna Grand Caravan C208, questo il velivolo coinvolto nell'incidente, che aveva per l'appunto una capacità di 12 passeggeri, aveva segnalato uno stato di avaria alla torre di controllo dell'aeroporto di Nazca, dopodiché si sono perse le comunicazioni radio. Questo per quanto riguarda il Perù. Oggi è una giornata in cui ci tocca seguire anche quella che è un'evoluzione altalenante tra Israele e Hamas, dove dovrebbe essere sostanzialmente iniziata quella fase 2 della tregua che dovrebbe portare anche al disarmo di Hamas. Nelle ultime 48 ore l'esercito israeliano ha compiuto delle azioni militari nella striscia di Gaza e dunque Hamas, il movimento palestinese, denuncia una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, inclusa l'amministrazione statunitense. Come capite, cari ascoltatori, gli scenari sono tanti, alcuni di essi sono anche piuttosto connessi, e allora per alleggerire, se vogliamo, un po' queste tematiche che ci portano a dare conto anche di morti, sono almeno 11 quelli nella striscia di Gaza rispetto a questi ultimi attacchi negli ultimi 2 giorni. Nel radiogiornale, come spesso ci capita, abbiamo voluto aprire anche una finestra sulla cultura, in particolar modo parlando di un libro che si intitola Valeva la pena tentare, scritto dal giornalista Pierluigi Pisa, che è dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT. Naturalmente l'intelligenza artificiale, come ben sapete, è uno degli argomenti protagonisti della Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale, ma non solo a questa, tutta la prima parte, come vi abbiamo ampiamente raccontato, è dedicata a scoprire meglio e a ricordare a chi magari non conoscesse già la dottrina sociale e della Chiesa che tipo di elementi ci sono in essa, per entrare poi meglio anche nel affrontare il tema dell'intelligenza artificiale che, come ricorda Papa Leone, è una intelligenza che va in qualche modo educata e sta agli uomini farlo. Ebbene, nel libro di Pierluigi Pisa che ci ha raccontato oggi Fabio Colagrande, ci sono questi elementi che vanno anche a incontrarsi con un elemento di costi, e dunque c'è un dibattito attorno anche all'elemento economico, che però diventa un investimento proprio per non lasciare l'intelligenza artificiale svilupparsi sostanzialmente in autonomia. Ecco, questi sono un po' gli elementi del radiogiornale, anche le notizie che vi abbiamo anticipato nel radiogiornale Flash che tornerà alle 10, e poi c'è una notizia che è presente anche sui giornali, sicuramente la troverete anche nella rassegna più avanti, che riguarda una petroliera, in questo caso a ovest di Pantelleria in Sicilia. Ieri è stata abbordata dalla nave pattugliatore Tondi Revel della Marina italiana, che si trova nell'area tra la Sicilia e le coste tunisine e libiche all'interno di una missione europea che si chiama EUNAVFOR MED Irini. Siamo nel Mediterraneo centrale e dunque la petroliera Toa Paio, di fronte alla richiesta di controlli, non ha collaborato. Si è scoperto che, oltre a battere bandiera camerunense, era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta ad Istanbul, ed è stata fermata perché era una delle petroliere presenti nella lista delle 673 navi sottoposte a sanzioni europee, che sono riconducibili alla cosiddetta flotta fantasma con cui la Russia cerca di vendere petrolio in mercati extraeuropei, un tema che non è soltanto energetico o geopolitico, che tiene dentro anche un aspetto ambientale non di seconda importanza, perché molte di queste petroliere sono particolarmente datate. In alcune occasioni negli scorsi mesi hanno avuto alcune di esse dei problemi. Una, ricordiamolo, proprio al largo della Sicilia non troppi giorni fa è stata sostanzialmente soccorsa dopo essere stata in avaria per diversi giorni, e dunque un tema che ci permettiamo di tenere alto perché intreccia sì la questione geopolitica ma anche quella dell'attenzione al creato.
0: Allora, grazie Francesco, grazie, buon Francesco. Lavoro, prossimo appuntamento con il Flash alle ore 10 e poi ancora avanti gli appuntamenti come sempre su Radio Vaticana. Grazie.
3: Buona Radio grazie. Vaticana estate grazie. A tutti e a tra poco con l'informazione.
1: A tra poco, ciao Francesco.
0: Per adesso
1: grazie.
0: C'è Paul McCartney con Days We Left Behind.
1: Ecco.

0: The days we left behind, i giorni che abbiamo vissuto, di giorni meravigliosi sicuramente può raccontare Paul McCartney in questa sua nuova fatica alla tenera età di 82-83 anni. Fantastico.
1: Mamma mia, sì.
0: Fantastico. 9:25 minuti, lo sentiamo dal sottofondo, è il momento di leggere almeno i titoli dei quotidiani, i principali quotidiani oggi in edicola. Sì. Marina, inizi tu?
1: Allora, inizio col Corriere della Sera oggi e purtroppo si apre con questa tristissima notizia di queste due famiglie distrutte in Perù, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime, il My Day, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera. E ancora un'altra tragedia, sei morti a Terni nello scontro camper pullman. E poi ancora al centro pagina andiamo invece nelle notizie internazionali, Trump fa dietro front, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman. E ancora l'intervento a largo di Pantelleria, la marina italiana va all'abbordaggio, flotta ombra russa. C'è anche un accenno a quello che è stata ieri la ricorrenza della triste strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein, studi la storia.
0: La Repubblica ha un'apertura tutta politica, se vogliamo, anche se in taglio basso, poi ci sono le notizie di cronaca, quelle che hai ricordato, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia, i viaggi, il dramma appunto dell'incidente avvenuto in Perù e poi la strage sulla strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. Ma l'apertura, dicevamo, è tutta politica. Su Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, così la Russa. Strage neofascista, la parola impossibile, questo è l'editoriale di Concetto Vecchio. E poi Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi.

0: e-commerce e la danese Frederiksen. E poi ancora di spalla, Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev.
1: E andiamo al Fatto Quotidiano. Del Mastro, al centro pagina c'è una foto della Premier Giorgia Meloni, Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre. Settimana di passione, dossier aperti dalla maggioranza, pezzi prima delle ferie. E ancora il Fatto Economico, perché quei prestiti safe non ci fanno risparmiare. E poi ancora Trump ferma l'attacco dall'Iran, lo chiede MBS. Mosca, bomba di Kiev, migranti, Naro, Putin e Xi si sono presi il Mediterraneo, cioè Tua si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato.
0: Il Messaggero apre anche il Messaggero con la cronaca, la chiama le tragedie delle vacanze, purtroppo al plurale, gli incidenti, scontro a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Scontro frontale sulla statale 79 e l'immagine è davvero drammatica, le foto di questo incidente incredibile. Tra l'altro è stato un fine settimana che ha contato purtroppo numerosi incidenti e anche molto gravi sulle strade italiane. Poi in taglio più basso, migranti avanti col modello Albania e una notizia che vale la pena ricordare, Tuffi, l'europeo è loro, Pellacani e Santoro, 2 romani d'oro ai campionati mondiali europei di nuoto che si stanno svolgendo in Francia.
1: E poi andiamo al Foglio. Il Foglio non ha una vera e propria prima pagina, ma una serie di titoli che andiamo a leggere. Allora, quel che segue non ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare. E poi invece c'è un lungo articolo di Emily Wilson dedicata all'Odissea, senza mai più senza Odissea, grandioso ma superficiale. Ufficiale freddo, con personaggi svuotati di senso. La formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan, che ha consentito di riflesso a Emily Wilson di ricordare la complessità, la grandezza e il fascino ancora attuali del poema omerico e del suo protagonista. E poi ancora laterale, imbruttire l'Italia non è un buon programma politico. A destra e a sinistra le insidie della concorrenza interna e della caccia al consenso rischiano di trasformare un paese normalizzato, stabile, piuttosto furbo ma non indecente, in uno più brutto, rancoroso e incivile, il difficile esame di maturità delle elezioni.
0: E poi da Il Giornale, con cui concludiamo questa breve rassegna stampa, una notizia che è in prima pagina ma poi viene sviluppata a pagina 20, è una notizia, prendete, come dire, segnatevela, perché ci sarà dopo 30 anni l'eclissi di sole in Europa, si vedrà anche dall'Italia. L'evento astronomico sul vecchio continente per la prima volta nel secolo si potrà osservare per quasi 40 minuti in tutta la penisola, da fenomeno celeste ha sempre ispirato arte, cultura e religione. Avverrà la notte tra l'11 e il 13 agosto. Mi raccomando però attenzione a non fissare direttamente il sole a occhio nudo o con occhiali da sole tradizionali, ma usare quelli proprio certificati per questo evento. Quindi 11-13 agosto, oltre alle stelle cadenti, anche le eclissi di sole.
1: Che meraviglia.
0: 31 minuti, poco di musica e poi abbiamo il nostro ospite
1: poi
0: qui in studio.
1: Nel video.

0: E poi arrivi tu, così canta Beneficus. E poi è arrivato Gabriele Nicolò, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno Gabriele.
0: Il nostro collega dell'Osservatorio Romano, che oggi con le spigolature dove ci porta?
1: Ci porta
0: in mezzo al mare.
1: Non poteva essere altrimenti. Attraverso il filtro letterario parliamo di Conrad, scrittore polacco naturalizzato britannico. Oltre ad essere un grande scrittore, è stato anche un instancabile navigatore, e non c'è romanzo in cui, diciamo, non si specchi e quasi naufraghi, neopardenamente sì. parlando, nel mare e nell'acqua. Ricordiamo Lord Jim, Nostromo, oggi in particolare ricordiamo il romanzo Il Caso.
0: Ma famoso più di tutti è Cuore di Tenebre.
1: Il Cuore di Tenebre.
0: Diamo soltanto le coordinate della data di nascita e morte,
1: sì, diciamo,
0: per
1: che
0: collocarlo.
1: La sua opera si staglia tra a cavallo dell'Ottocento e i primi del Novecento. Il romanzo era ovviamente l'appannaggio dei francesi in particolare, però era più sulla terraferma, anche nella caratterizzazione dei personaggi. Conrad introduce, diciamo, questa, non dico una novità perché abbiamo anche Melville, Hemingway, però la meditazione che Conrad elabora sul mare ha una sua originalità, una sua forza, anche perché lui aveva vissuto gran parte della sua vita in mare e aveva maturato, diciamo, anche una dimensione metaforica del mare, perché lui aveva stabilito un rapporto tra l'abisso del mare e l'abisso della mente umana. Entrambe le entità non sono circoscrivibili, perché il mare è una distesa, diciamo, immensa, non circoscrivibile, appunto. Per citare Nietzsche, l'abisso dell'anima è un abisso che se tu lo fissi fa paura.
0: Certo.
1: Quindi a quel punto lui ha elaborato, al di là della trama contingente, questa meditazione che ha una sua forte attualità, perché lui dice il mare, per chi voglia meditare e fare una meditazione profonda, poggia su due pilastri importanti, la solitudine e il silenzio, e non c'è di meglio che il mare per favorire appunto questo tipo di meditazione. Però la sua riflessione ha una sua peculiarità. A lui ha il massimo rispetto per la terraferma. È come un rapporto di ombra e luce. Uno esalta la luce, ma se non ci fosse l'ombra, la luce stessa non emergerebbe nel suo, diciamo, incontestabile rilievo. La stessa cosa per il mare. Uno celebra, diciamo, i valori del mare, però se non ci fosse la terraferma, che non è che ha valori negativi, però ovviamente fa da contrasto, il mare non emergerebbe in tutta la sua evidenza. Un esempio preciso, lui dice: il marinaio ha delle pretese semplici, perché si tratta di navigare, non hai distrazioni, quelle complicanze, quelle implicazioni che può dettare la terraferma, quindi non che uno non possa riflettere sulla terraferma, ma il mare va meglio. E fa anche un paragone particolare, infatti riscontra dei tratti somiglianti fra i laici, insomma fondamentalmente i marinai, che vivono a bordo delle navi, e i religiosi riuniti nei monasteri. Lui scrive: tale somiglianza è dovuta al fatto che servire il mare, servire un tempio, portano entrambi a un distacco dalla vanità e dagli errori di un mondo che non segue alcuna regola ferrea. Questo è importante anche perché io penso che il semplice villeggiante, questo vale anche per la montagna, adesso chi ci ascolta e sta in montagna dice: ma io sto riflettendo sulla cima di un monte, anche la montagna
0: anche
1: favorisce.
0: La montagna,
1: però
0: certo.
1: Diciamo, per quanto attenendoci al mare, anche quando uno si trova sulla batigia, come dire, e fissa l'orizzonte, io credo che nessuno, anche la persona meno sensibile, sia sollecitata, diciamo, proprio a fare anche una sorta di scavo interiore, di un'introspezione, proprio favorita anche dal fatto di un'assenza di riferimenti percepibili. E questo per me è anche un invito, perché noi sappiamo che spigolatura è anche un modo per invitare alla lettura o
0: certo,
1: a rileggere
0: certi
1: capolavori. E credo che il momento in cui si va sempre di corsa e a riflettere, uno veramente ha poco spazio, anche non per colpa sua, e questi tipi di romanzi aiutino a, diciamo, a fare di se stessi anche una sorta di cavia per sondare anche i recessi più intimi e anche cercare di migliorarsi. Ecco, questo per me è l'insegnamento che ci viene da Conrad. E ovviamente non è stato solo lui a parlare di mare,
0: certo,
1: da questo punto di vista. Possiamo ricordare, appunto, come dicevo prima, Il vecchio e il mare di Hemingway, Moby Dick di Melville. E per esempio Il vecchio e il mare, lui era appunto un vecchio che avrebbe voluto fare la grande pesca, ma non solo per sua soddisfazione personale, anche perché quando tornava appunto sulla terraferma avrebbe, come dire, manifestato con fiero orgoglio questo premio. La stessa cosa Moby Dick, il capitano Ahab, che ne fa un'ossessione della balena, ma non solo per avere una sua soddisfazione personale, ma di fronte ai suoi marinai provare anche la forza della sua personalità, e il mare fa da filtro a questa sfida.
0: Grazie Gabriele, allora salutiamo i nostri ascoltatori dando loro qualche titolo da leggere magari al mare, sì. Anche in montagna, anche in campagna,
1: ecco, rimanendo a Cora, appunto, sì. Cuori di tenebra, Lord Jim, Nostromo, e questo romanzo Il Caso, che è un po' meno conosciuto ma sicuramente di grandissimo valore.
0: Grazie.
3: Bene.
1: Grazie a voi.
3: Alla prossima. Grazie. Ciao. Gabriele.
1: A voi.

0: Trump con Breakfast in America, un brano che ci riporta agli anni 70, sul finire degli anni 70 musicalmente, ma noi gli anni 70 li andiamo a conoscere meglio, vero Marina?
1: Eh sì, perché a Gorizia, a Gradisca di Sonso, ha preso il via lo scorso 27 giugno una mostra che vuole proprio raccontare un viaggio della memoria visiva dell'Italia, documentando le profonde trasformazioni della società italiana dal secondo dopoguerra. Il titolo è proprio quello, Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, designer. E allora, cara Stefania, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la curatrice della mostra, Raffaella Sgubin. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, ringrazio per l'invito. Curano la mostra con me Carla Cerutti, Lorenzo

storie di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere a questi

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo ha assicurato il presidente americano Trump annunciando che le discussioni iniziano oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar, Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato. Nuovi attacchi aerei israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, morti almeno 13 persone in 24 ore. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Veniamo in Italia, tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, 3 auto, 6 morti, decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio, 6 dei feriti sono codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato, sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con figli partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
2: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e, se può, è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
1: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori nei tuffi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
5: Pagine e fogli.
6: Antologia cristiana di ogni tempo.
5: Presenta.
6: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Laura De Luca incontra Caravaggio, l'inventore del nero. Caravaggio è Gabriele Parrillo.

0: Messer Michelangelo, buongiorno.
1: Non lo vedi che è notte?
0: Scusi.
1: È sempre notte.
0: Contesto.
1: Ma che capisci tu?
0: Ora è notte, ha ragione lei, ma non sempre è notte.
1: La notte è sempre. Da qualche parte è sempre la notte.
0: Forse la pensa così per via della rivoluzione copernicana. Lei con tutti i suoi contemporanei. Ancora non vi sembra vero, che la Terra sia rotonda?
1: E adunque?
0: Se la Terra è rotonda, da qualche parte è sempre notte, ha ragione lei.
1: Falla finita. La notte è sempre intorno alle cose. La notte è l'infinito, questo intendevo. Cioè, forse, al dunque, la notte è Dio.
0: Ma no, ma il contrario. Ma scusi, non gliel'ha insegnato il suo amico, il cardinale del Monte? Non l'ha studiato il catechismo? Dio, semmai, è la luce.
1: Ma a te chi ti ha mandato?
0: Tormentato, selvatico, diffidente.
1: Senti, sei apparentata con quei tomassoni, di la verità.
0: L'hanno descritta così, a quanto pare avevano proprio ragione.
1: In me vedi solo un riflesso del mio tempo.
0: Ma che vedo lei in persona, il pugnale alla cintola, guarda là.
1: Secondo l'uso dei gentiluomini.
0: Duelli, baruffe, aggressioni, porto d'armi abusivo. Gentiluomini.
1: I gentiluomini non hanno forse diritto alla difesa?
0: Querele, citazioni in tribunale e infine condanna a morte per omicidio. Quel povero ranuccio, Tomassoni. Anche uccidere la gente per futili motivi è il riflesso del suo tempo.
1: Non provocarmi, quel ranuccio, che il diavolo se lo porti.
0: Ucciderlo per un incontro di tennis.
1: Palla corda.
0: Esagerato.
1: Lo so, io lo so.
0: Ok, va bene. Seconda questione. Si definirebbe comunista?
1: Come che?
0: Tutta questa passione per l'umanità povera, reietta, sofferente, bande di smargiasselli senza famiglia, battone, sguatteri ripuliti. Insomma, questa mania di mostrare i piedi sporchi. Pauperista? Neorealista? Sponsorizzatore del ritorno alla povertà evangelica?
1: Ah, sì, le lezioni di Messer Arcivescovo Carlo. ma anche andare a piedi nudi è il riflesso del mio tempo, che ti credi? Le scarpe sono una fissazione vostra e i piedi nudi si sporcano. È la realtà quella. E la realtà è fatta di terra, di polvere, merda, fango, di sporco. È sempre notte. Ed è sempre la realtà. La realtà e la notte non smettono mai. E la realtà ti sporca, prima o poi.
0: Vorrei tornarci su questa storia della realtà. Ma prima mi levi un dubbio, se ne sono dette talmente tante. Omosessuale. Tutti quegli efebi, quei fanciulli effeminati, quei bacchini dalle forme rotonde, lo ammetta.
1: È l'essere umano che conta. E l'essere umano è uno, uomo, donna, a immagine di Dio o no. E Dio a volte lo puoi distinguere, e a volte no. L'infinito non ha bordi, non soffre i limiti. Proprio non sopporta le differenze.
0: Ma scusi, lei passeggia disinvolto dentro l'eresia. La storia di Giordano Bruno non le ha insegnato niente. In più non nega che... Insomma, allora conferma.
1: Tu sei un essere stupido.
0: Ma non la querelo, perché non ho tempo da perdere.
1: Oh, si è resa grazie a Dio.
0: A proposito, leviamoci l'ultimo dente. Ateo. No, in effetti Dio me lo ha nominato un po' troppe volte. Del resto aveva un fratello prete, amici monsignori. E poi tutti quei santi, quegli angeli, quelle madonne. Anche se realizzati ovviamente su commissione. Allora?
1: Allora tu sei proprio un essere stupido, sorella Oca. E più di quanto il pensassi.
0: Va bene, allora gliela metto così. È vera questa storia che nella chiesa della Madonna del Pilero, a chi le porgeva l'acqua benedetta, lei ebbe il coraggio di chiedere a che serve?
1: A togliere i peccati veniali, mi fu detto. Testuale.
0: Al che lei?
1: Allora non mi serve, dedussi, che i miei sono tutti mortali.
0: Ho capito. Più dissacratore che ateo.
1: Ma va!
0: Ma sì, smargiasso, blasfemo, un po' selvatico, non è soltanto una leggenda. Insomma, alcune sue opere furono o non furono rifiutate? Quella Sant'Anna che pare una megera, tutta sdentata.
1: Ancora con questa storia. È la realtà. È solo la realtà. E io la dipingo.
0: Ma ai suoi tempi dipingere la realtà non era poi tanto scontato. Al contrario, poteva risultare una provocazione pazzesca.
1: Difettavano altre vie di salvezza.
0: Pensi che ai tempi nostri c'è chi si salva fuggendo la realtà?
1: Triviali. Non io. Io non fuggo mai.
0: Ma questa poi, quando la condannarono a decapitazione, lei fuggì e come? Da Roma a Napoli, da Napoli a Malta, fino in Sicilia.
1: Mi ci costrinsero, malnati tutti e che il diavolo se li porti.
0: Erano di quell'epoca le varie teste mozzate, il Battista, Golia, Medusa, Oloferne. Lei, Caravaggio, era ossessionato, lo ammetta.
1: Mi pensi a tal punto vile? Specie di femmina da chissà qual cielo piovuta. Io lo sapevo bene che cos'era la realtà. E come se lo sapevo? Fin da fanciullo. La realtà con tutti i suoi orrori. Quelle baracche. Quelle tende disseminate per tutta Milano.
0: Ah sì, la peste. Ora però non faccia la vittima.
1: Eccola, la realtà. Quelle grida di Monatti. Quei lamenti, le porte segnate. Il carretto coi viveri, i rintocchi di campana. Al paragone le teste mozzate sono giuochi di pargoli, gingilli per lattanti.
0: Oddio.
1: Il popolo sovrammucchiato entro le chiese, a pregare. E i cadaveri invece impilati fuori porta. E i poveri frati a dare aiuto come potevano. Fu l'arcivescovo Carlo in persona.
0: Ah, sì, lo faranno santo, sa.
1: Ha ragione. Ma nonostante i suoi sforzi, Milano era invasa dalla miseria. Stracci, piaghe, tanfo. Una città assediata, e non solo dagli spagnoli.
0: A causa della peste lei perse suo padre, vero?
1: E il padre e il fratello di mio padre. Eccola la realtà. È solo questa la realtà. E la realtà è dentro di noi.
0: La sensazione, Messer Caravaggio, è che lei si senta assediato, costantemente braccato.
1: Non da chi credi tu.
0: E va bene. Senta, lei si sentiva un genio?
1: Che specie di domanda. I primi anni a Roma furono duri. Ma Roma era tutta un cantiere. Per lavorare c'era spazio, se bramavi di lavorare. E io sì che bramavo, avevo l'ambizione. E l'ambizione è tutto, donna.
0: L'ambizione della pittura.
1: L'ambizione della realtà.
0: Ci risiamo. Insomma, perché a Milano l'avevano mandata proprio nella bottega di un pittore? Da quel Simone Pater, Peterzano.
1: Perché? Ma perché io già lo sapevo che ero pittore. Sì, lo sapevo già. E anche famoso ed eccellentissimo. Lo sapevo già prima di nascere. Io dipingevo fin da subito. Non c'è angolo della mia vita in cui io non sia stato pittore. Avevo 11 anni e dipingevo. E se non dipingevo, sognavo di dipingere. E se non sognavo di dipingere, aspettavo il momento di risvegliarmi per ricominciare a dipingere. Dipingere davvero. Pezzi di carbone, resine, cera, rosso d'uovo. Dipingevo. Dipingevo e mi sporcavo. Perché per capire questo mondo non basta guardarlo. Ci vuole qualcuno che si sporchi e te lo dipinga, che prolunghi il verde di una foglia, che ti sprofondi nel rosso di una mela, che ritragga il verme. Sì, signora, il verme.
0: E lei che cosa dipingeva?
1: Quello che vedevo.
0: Anche il verme.
1: A che devo con tanto tuo stupore?
0: È che i suoi dipinti pretendono di essere guardati così seriamente.
1: Ma la vita è una cosa seria. Anzi, tragica.
0: Concordo.
1: Il contratto di apprendistato lo firmò mia madre. Poco più di 40 scudi d'oro. Avevo 13 anni, ero orfano e andavo dietro al maestro, ad affrescare. San Maurizio al monastero maggiore, San Barnaba. Quell'odore di intonaco bagnato.
0: Quanto durò?
1: 4-5 anni.
0: Studente modello.
1: Per servirvi.
0: A parte qualche stravaganza.
1: Ero un fanciullo.
0: Come il fanciullo con canestra di frutta.
1: Più o meno.
0: Galleria borghese.
1: Io però avevo i colonna a farmi da scudo.
0: Ed era meno bello.
1: Ma tu mi vuoi provocare? Ma si può sapere chi ti manda?
0: Ma nessuno.
1: Sei amica di Marcantonio Castelli? Di Girolamo Stampa da Montepulciano?
0: Ma per favore.
1: Allora del Cavalier d'Arpino?
0: Ma no.
1: Era quella la realtà. Puzzava. D'osteria, di fondaco, di muffa.
0: Appunto, puzzava. Per questo al suo tempo la gente non voleva la realtà da voi pittori. Non poteva volerla. Perché il più delle volte era brutale, ributtante.
1: Quello che voleva, voleva la gente. Ora era tempo di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti.
0: E cioè?
1: Non lo so.
0: Una volta tanto un atto di umiltà.
1: E che è l'umiltà?
0: Ci vuole umiltà anche per domandarselo.
1: Giochetti di parole.
0: Ok, ricominciamo. I pittori, fino ai tempi di Simone Martini, di Raffaello, di Michelangelo, aiutavano la Chiesa nel catechismo, o no?
1: Anche dopo.
0: Appunto, anzi di più, anni di controriforma, i vostri. Il catechismo era ancora più urgente, era necessario ricominciare a diffondere il messaggio autentico, rispondere agli eretici, alle bordate del luteranesimo.
1: Così dicevano.
0: E allora?
1: E allora che?
0: Questo vi chiedeva la gente. Questo vi chiedevano i preti, i vostri amici monsignori. Che le chiese fossero affrescate, gli altari adornati, e che sui muri ci fosse il riassunto del catechismo, della giusta dottrina, niente altro.
1: Ebbi parecchie commissioni, infatti.
0: Allora che è questa storia di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti?
1: La vera dottrina, no?
0: Non faccia finta di non capire. Io sono stupida, lei no.
1: E va bene. Prima tutti guardavano ad un mondo ideale. Miti, simboli, sacre scritture, idee platoniche. Insomma, favole per infanti. Ma ora... ora il mondo cambia. Cambia! E voi ve ne siete accorti che cambia? È tutto così rapido, tempestoso, vero! Non puoi volgere il capo dall'altra parte.
0: No, mi scusi, aspetti un attimo. Questo riguarda i nostri tempi. La rapidità, la frenesia del cambiamento, la realtà... sono una nostra prerogativa.
1: Lo dici tu, il mondo cambia sempre. Non c'è un attimo in cui non cambi.
0: E gli artisti se ne accorgono prima degli altri.
1: Forse non sei poi tanto stupida.
0: Ah, no.
1: Ma che me ne cale, mica devo sposarti.
0: Allora, dove dovevano essere diretti gli sguardi?
1: Non mi ossessionare. Dall'ombra alla luce. E questo è il percorso. Dal morto al vivo. Dall'ombra, che è periferia informe, alla luce. Che è centro e forma.
0: Sa che lei parla come il mio professore di storia dell'arte.
1: Ah, sarà il tuo professore di storia dell'arte che parla come io dipingo.
0: In fondo lei è famoso per questo, Messer Caravaggio. Per l'ombra. E noi siamo ossessionati dall'ombra, non lo sa?
1: Noi chi?
0: Noi moderni.
1: Siete imparentati coi Colonna, coi Barberini?
0: Ma no, noi moderni, postmoderni, contemporanei, ultracontemporanei, noi di Facebook.
1: Ma che cosa saria moderni?
0: Ma insomma, l'ervo moderno inizia nel 1492, 100 anni prima che nascesse lei.
1: Non lo sapevo.
0: Ma si è scritto su tutti i libri di storia.
1: Non me l'avevano detto. E adunque voi moderni sareste ossessionati dall'ombra?
0: Sì, per l'appunto, dalla tenebra. E lei non sa che cosa ci inventiamo per non pensarci, per non guardarla. Vuole dirmi, lei da dove l'ha cavata fuori? Come ci è arrivato?
1: Non mi va di parlarne, non so parlarne.
0: Ma io sono qui per questo.
1: Non è affar mio.
0: E va bene. Allora, torniamo al fanciullo con canestra di frutta, che sta ancora lì ad aspettarci, le dispiace?
1: Lo pagai bene per quella posa. Può aspettare ancora.
0: Com'era bello.
1: Lo è diventato grazie a me.
0: A questa poi.
1: Ho ragione io, la pittura non è solo una guarnizione, non è un accessorio. La pittura è quello che manca alla realtà per diventare quello che deve essere. È quello che manca agli sguardi per riuscire a guardare quello che c'è da guardare.
0: E che c'è da guardare?
1: Guarda, invece di chiedere.
0: Sa che penso? All'inizio, in fondo, le sue tele non erano poi così tanto scure. Quella canestra, così dettagliata, così illuminata, particolari fotografici.
1: Grafici.
0: E poi lui, oddio com'è sensuale, quello sguardo così allusivo.
1: Non vedi l'essenziale?
0: E sarebbe?
1: Sarebbe l'ombra, là dietro.
0: L'ombra, appunto. Sa che non ci si fa poi tanto caso. Tutti guardiamo... la perfezione di quella canestra, l'uva bianca, i pomi, le foglie, l'uva nera.
1: Infatti, è lì che va la luce.
0: Appunto. Lei è maestro di fotografia prima che pittore.
1: Maestro di?
0: Lei dipinge la luce, Messer Caravaggio. Ma per dipingere la luce, deve dipingere il buio.
1: Io pensavo all'amore, solamente. E l'amore è pieno di buio.
0: Come, scusi?
1: L'amore è pieno di buio. È il posto più buio nell'universo.

0: Ma tu non puoi capire, donna.
1: Crede.
0: È passato troppo poco tempo perché tu possa capirmi.
1: Senta, torniamo al buio, le dispiace? All'ombra. Lo vede che alla fine ci siamo naturalmente arrivati, almeno quasi. Alle spalle del fanciullo c'è il buio, appunto, una farfalla di buio, due ali d'ombra, con al centro la luce. E allora, da dove viene tutta quella luce?
0: La luce non viene. La luce è.
1: Quello che non ho capito, osservando le sue opere, come abbia fatto ad immaginare simili effetti da spot cinematografici.
0: Ma come parli? Parli come una forastiera, ma da dove vieni? Dal Ducato di Borgogna, dal Tirolo, dalla Repubblica di Siena?
1: Quei fasci di luce sembrano da 2000 watt. Lei lo sa che cos'è un watt? No, non lo può sapere. Questo dicevo, quel genere di luce lì, elettrica, è roba che alla fine del 500 nessuno poteva neppure lontanamente sognarsi. All'epoca l'unica luce nota, a parte il sole, era quella delle candele, delle lucerne, delle fiaccole, delle torce.
0: La luce non ha epoche, donna. Io sono pittore e illumino i dettagli.
1: Volevo dire che la sua luce è così tagliente.
0: Lo vedi? Lo vedi che mi serve il pugnale?
1: È una battuta, non fa ridere.
0: È il mio tempo che è tagliente. Certo che non fa ridere. Volevano o non volevano tagliarmi la testa, sei tu che me l'hai ricordato.
1: Ma c'è qualcosa di incisivo e di tagliente anche in quelle pose improvvisate. La cena di Emmaus, quell'uomo, quello lì a sinistra, di spalle, lei lo ha fermato nell'attimo esatto in cui sta per alzarsi.
0: Non avevo scelta, lui stava per alzarsi, veramente, davvero.
1: E quell'altro lì a destra, le braccia allargate, quell'attimo di stupore.
0: Era quello che vedevo.
1: Lei ha tagliato il tempo, maestro. Ci ha restituito infiniti frammenti della sua epoca e di ogni epoca.
0: Io guardavo.
1: E costringe noi a guardare. Ancora adesso, lei ha fermato l'attimo, il dettaglio. È stupefacente. Noi lo chiameremo cinema.
0: Cinema?
1: E c'è qualcosa di tagliente anche nelle sue canestre di frutta, nelle caraffe, nelle carte da gioco, nei grappoli d'uva, negli strumenti musicali, nei cappelli piumati. Insomma, nelle cose. Maestro, ma lei di fatto ha inventato la natura morta, gliel'hanno mai detto?
0: La natura non è mai morta.
1: Ma lo diventa sulla tela. Comunque natura morta è un termine tecnico, c'è mica niente di offensivo, sa? Lo hanno inventato...
0: La natura è Dio. La realtà è Dio.
1: Lei lo nomina un po' troppo.
0: Quanto mi pare.
1: Torniamo alla luce, per favore. Ecco, in quest'opera, la cena di Emmaus, la luce viene giù quasi verticale. Ma non solo, anche davanti. Insomma, da non so dove. Anche la luce ha a che fare con Dio.
0: A me interessava il buio.
1: E qui la volevo, finalmente. La supplico, mi dica perché. Per favore, sono secoli che mi ci danno guardando i suoi dipinti. Perché le interessava il buio?
0: Perché sono un uomo. Ed è il buio. Soprattutto il buio che ha a che fare con Dio.

0: di cantine, di taverne, di ombre, di tenebra.
1: Ma che diceva prima a proposito dell'amore?
0: Lasciami in pace, per favore, ho la febbre, davvero.
1: Maestro, mi scusi, ho una mia impressione, ok? Chi conduce una conversazione come questa dovrebbe evitare idee personali, ma vede, in questo caso io devo proprio dirle quello che... Secondo me, lei è un ragazzo mai cresciuto, o per meglio dire, un bambino ancora non nato.
0: No, io frequento l'infinito. E perciò mi servo della luce. Per ritagliare l'infinito, dargli dei bordi, renderlo leggibile, scegliere una direzione, infilzare una lama nella spalla del mio rivale. Anche, sì, perché no? Fermare l'attimo, come dici tu.
1: Ecco, questa è un'altra delle infinite domande che volevo porle. Come le è venuto in mente?
0: Io ero sempre in fuga. Ed ero in fuga anche quando stavo fermo, dannazione. E allora correva il pennello per me. Lo impugnavo al contrario, sì. Incidevo la tela!
1: Ah, sì, come Lucio Fontana.
0: La tela, ma mi sembrava di ferirla. E un po' ci godevo anche, come con una donna, farle del male. Avevo sempre smania, rabbia, quella specie di nostalgia. Quattro segni, due colpi, bene assestati, come di pugnale. E la scena era fatta, lì, l'impressione, fermata. Quasi. L'attimo. Io impasto il buio, donna. E per questo non si nasce mai abbastanza. Ne convengo.
1: Ci sono persone che non nascono mai, sa? Anche nel nostro tempo, tra noi moderni. Conosco un giovane, uno più o meno come lei. E per questo diventano artisti queste persone, anche se nessuno se ne accorge. Se ne restano nel guscio tutta la vita, ma...
0: Gli artisti hanno bisogno della strada. Sì, Roma! Roma era mia, ventre di vacca gravida, che mi sono conquistata nei suoi vicoli, nelle piazze, piene di zingari, ubriachi, plebaia. Ma era troppo piccola. Stretta, ferma, e io invece avrei voluto viaggiare, muovermi. E tutto quello che avessi visto io lo avrei dipinto, lo avrei continuato a dipingere all'infinito, altro che guscio.
1: Quel giovane ha un sonno leggerissimo, pensi. Anche se è stanco da morire perché lavora tante ore al giorno, perché guida tante ore al giorno, perché studia, combatte, tira la carretta tante ore al giorno come tanti, come lui.
0: Avrei girato il mondo, ma dovevo lavorare tante ore al giorno.
1: Ah, sì, sì, certo.
0: Dovevo arrangiarmi a trovare le commesse, ubbidire ai cardinali, impastare la biacca, sciogliere le trementine. Quello sapevo fare e con quello campavo. Ero pittore e tiravo la carretta.
1: E ci sono sue opere dappertutto. Messer Caravaggio, dunque lei ha viaggiato e anche lavorato.
0: Ma io avrei voluto viaggiare veramente, viaggiare come tutti quegli altri, quelli che andavano per mare, quelli che rompevano gli oceani, che studiavano il cielo con le loro lenti, i loro marchi ingegni, quelli che viaggiavano per comprendere, che viaggiavano per guardare.
1: Galileo, Keplero, Magellano.
0: Sì, quelli che hanno visto che la Terra è rotonda, finita, e che non sta neanche per sogno al centro dell'universo. Quelli che hanno guardato dentro il buio. Che hanno smascherato tutte le bugie raccontate per secoli per tenere la gente soggiogata, schiava dell'ignoranza, incapace di guardare e di distinguere il buio dalla luce. Ma se la Terra non sta al centro dell'universo, allora quanti altri mondi ci sono nell'universo? E se ci sono infiniti mondi nell'universo?
1: Sì.
0: Dio dov'è?
1: Se la può rassicurare... A distanza di quattro secoli ancora non lo abbiamo trovato.
0: Dio fluttua nell'universo.
1: Dove gli pare.
0: Ma se ha un luogo, perché un luogo deve averlo, non è vero?
1: È probabile.
0: Quel luogo non può essere che dentro di noi, dentro e intorno.
1: Interessante.
0: Ma se è dentro e intorno a noi, le cose devono essere piene di luce.
1: Allora lo vede che è d'accordo con me col catechismo. Dio è luce, non buio.
0: Ma no!
1: Lei infatti le ha dipinte nella luce le cose e anche le persone, come voleva si dimostrare.
0: No, no, no, no! Io semmai le ho dipinte nel buio e grazie al buio. Mi nascevano da sole, da quei fondali ciechi, da quei fondachi muffosi, senza fine. Perciò è lì che bisogna davvero guardare per capire Dio, per capire il bene. Le cose sono il bordo ritagliato di Dio, l'accidente di Dio. La luce è solo la sua lama.
1: E allora, dove esattamente dobbiamo guardare per farcene un'idea?
0: Sul confine, io credo.

0: Esistiamo. È fin dentro il cuore del nero che dobbiamo guardare. È lì che Dio se ne sta nascosto prima di scendere nelle cose. E dovunque, negli infiniti mondi creati, nelle infinite possibilità che forse non saranno mai, nei bambini non nati, nelle nostre anime piene di pudore, insomma, dove gli pare. Sì, è nel nero. È lì che dobbiamo guardare. Perché, sentimi bene, sturati gli orecchi, donnicciola da quattro soldi che viene qui a questionare e a distogliermi dalla mia tela. Sono io che ho inventato il nero. Sono io che gli ho chiesto di esistere.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

0: ti giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti, al confine con l'Umbria. Sono stati coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto. 6 morti e decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 sono in condizioni critiche. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. E gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo avvenuto in Perù, dove un aereo, un Cessna, è precipitato. Morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con i figli partite da Monza e da Seregno. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aver sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo mediatori, più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo da definire. Ma Teheran risponde, a proposito dei negoziati su Hormuz, al momento non sono in corso. Un'altra notte di raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 13 le persone che risultano uccise. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento venerdì scorso a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Circa 1500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio del dipartimento di Var nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del paese, dove a questo pomeriggio sono previste condizioni meteo molto sfavorevoli e con una nuova ondata di caldo torrido e il rafforzamento del vento. Infine un'altra notizia: un 30enne romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Voglio fare una piccola premessa. Quello che vi dirò non lo dico da esperto della materia, né posso vendermi come uno che, sapete, ha le soluzioni a quelli che possono essere i problemi familiari, i problemi di coppia. Non ne ho le competenze, non ne ho l'esperienza. Capite che io vivo un'altra vocazione, quindi l'unica cosa che posso fare questa mattina è tentare di condividere con voi qualcosa che nasce dal Vangelo. Io posso solo parlare di Vangelo, è l'unica cosa che mi sento di condividere con voi, e vorrei mettervi anche in guardia da una grande tentazione, cioè pensare che in fondo una vocazione funziona quando funziona una tecnica, e quindi se tu sviluppi una tecnica, la tecnica del dialogo, la tecnica di un litigio sano, la tecnica di far questo, quest'altro, è sicuro che va tutto bene. Ma la vita non può essere addomesticata in una tecnica, cioè non basta conoscere la ricetta per dire anche che poi il dolce esce bene. È un'arte, l'amore è un'arte, e l'arte significa che innanzitutto ognuno di noi si esprime, e si esprime in maniera unica e irripetibile. È soltanto attraverso l'esperienza che noi possiamo affinare quest'arte. Una persona che ha il talento di suonare il pianoforte diventa bravo nel suonare il pianoforte mentre lo fa, mentre proprio agisce nel gesto di mettersi a suonare. La stessa cosa è l'amore. non sono i discorsi o gli incontri, diciamo così, su quello che dovrebbe essere una coppia, che ci fa crescere come coppia, ma il tentativo quotidiano di mettere in pratica ciò che abbiamo riconosciuto essere vero. Quindi se una giornata del genere è utile, è nel dire ad alta voce ciò che noi riconosciamo essere vero. E sappiamo essere vero perché il Vangelo ci indica che quella è una cosa vera. E se noi abbiamo la memoria di una cosa vera, noi da domani, anzi da oggi stesso, possiamo provare, riprovare, riprovare ancora. Tutta la nostra vita è un estremo tentativo di provare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero. Immaginate che Gesù ci dice che l'amore più grande è dare la vita. Chi di noi può avere la presunzione di dire, beh, io ormai lo so fare, so dare la vita? Tutte le mattine dobbiamo vincere il nostro egoismo. Tutte le mattine dobbiamo fare lotta a quel faraone del nostro io che ci vuole i prigionieri nell'Egitto di un cuore che fatica ad essere libero. Ogni giorno noi dobbiamo provare che cosa significa donare. E sappiamo che dobbiamo metterci contro una parte di noi, una parte di noi che va in un'altra direzione. Dobbiamo metterci contro una mentalità del mondo che va contro quello che ci insegna il Vangelo. Come sarebbe bello se le cose che noi diciamo questa mattina fossero vere anche fuori da questo nostro incontro. Ma sappiamo che il mondo, la cultura, la società si muove su un altro parametro. E siccome noi non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, non possiamo pensare di vivere fuori dalla storia. Noi siamo immersi in un contesto e dobbiamo avere la capacità di capire come abitare questo contesto senza che questo contesto in qualche maniera contamini la nostra esistenza in maniera negativa. C'è una storia molto bella legata all'Antico Testamento, cioè quando il popolo di Israele viene fuori dall'Egitto e comincia questo viaggio che lo condurrà fino alla terra promessa, dopo i 40 anni del deserto, quando cominciano ad entrare nella terra promessa, la terra promessa non è una terra vuota, è una terra che va conquistata. Allora, tutte le volte che il popolo di Israele, che è un popolo nomade, arriva in un posto, si accasa in un posto, cioè sta lì. E stando lì, lì trova che cosa? Delle tradizioni, trova una religiosità, trova ad esempio il culto degli idoli. Loro che sono discepoli del Dio vivente si trovano a vivere in un territorio dove invece c'è l'idolatria. C'è un versetto molto bello di un salmo che dice, che descrive bene quali sono gli idoli. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Significa che sono creazioni nostre, è un Dio che facciamo a nostra immagine e somiglianza. E dice il Salmo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno narici e non respirano, hanno orecchi e non odono. Cioè non sono vivi, non possono salvarci. E quindi la differenza è grossa. L'idolo è bello perché è rassicurante. Come vorrei che Dio fosse questo? Allora me lo disegno così come io voglio. Ma la differenza è questa, che mentre quell'idolo che mi sono disegnato ha immagine e somiglianza delle mie paure, delle mie insicurezze, mi rassicura, non mi salva. Solo il Dio vivo e vero, quello che ci ha annunciato Gesù Cristo, questo Dio salva la nostra vita. Ciò significa che noi costantemente dobbiamo domandarci a chi stiamo andando dietro. A chi stiamo prestando fiducia? Ai nostri idoli o a Dio? Al Dio vero? Ecco, il mondo in cui noi viviamo è uguale al mondo dove il popolo di Israele si ritrova quando arriva in una terra. È popolato da idoli. E ogni epoca ha i suoi idoli, cioè ha le sue fissazioni, ha le cose che vengono vendute come la felicità. Chiudo una parentesi dotta, mettiamola così, no? Quando nell'Ottocento a un certo punto scoppia quella che è la rivoluzione industriale, qual è l'idea? Che l'uomo sarà salvo grazie al progresso. E quindi l'idolo è diventato il progresso. Poi conta poco se per colpa di quel progresso, di quel fenomeno dell'industrializzazione, si sfascia completamente una società. Famiglie che sono costrette a spostarsi dalla campagna nelle città e tutti i legami vengono frantumati, quanti bambini rimangono senza genitori, come una società comincia a diventare una società che si ripiega su se stessa, una persona non è più capace di sognare, di lavorare, di avere davanti a sé un progetto di vita perché è entrato nella catena di montaggio, tu per tutta la vita dovrai fare una piccola vite. Tu non hai la visione d'insieme, tu sei in una catena di montaggio, tu fai parte della macchina dell'industria. Sì, il progresso sembra che porti benessere, ma porta anche invece tanto male. Allora, che cosa significa? Che dobbiamo fermare il progresso? No, assolutamente. Ma che dobbiamo sempre ricordarci che quel progresso non ci salva la vita e che abbiamo bisogno di qualcos'altro che umanizzi la nostra vita. Tutte le epoche storiche hanno avuto i propri idoli. Anche noi in questo momento viviamo delle idolatrie. E vorrei dire che l'idolatria che viviamo in questo momento è molto legata al nostro io, al nostro individualismo, al nostro egoismo. Viviamo in un mondo dove ci viene detto che per essere felici devo stare bene io. Se sto bene io, allora sono felice. E non mi interessa niente degli altri, anzi gli altri li uso per poter star bene io. Questo è l'individualismo in fondo. Allora, come si può essere coppia in un mondo che ci educa in questo modo? Come si può scegliere la famiglia quando tu vieni educato all'utilitarismo, cioè a utilizzare l'altro per i tuoi fini? Ma abbiamo occhi per accorgerci di questo? Abbiamo occhi, non lo so, per stare nella società, nella scuola, nella cultura e accorgerci che alcune proposte culturali sono figlie di questo individualismo e noi abbiamo il dovere di smascherarle per noi innanzitutto, per non andare dietro quelle idolatrie, perché sono idoli, non salvano, ci accarezzano, ma non salvano la vita. Noi abbiamo bisogno invece di qualcosa che salvi la nostra vita. Allora, questo è il motivo per cui il più grande aiuto che noi abbiamo per venire fuori dall'idolatria è il Vangelo. Più noi ci avviciniamo al Vangelo, più ascoltiamo il Vangelo, più il Vangelo ci vaccina contro ogni tipo di idolatria e ci aiuta a guardare le cose per il verso giusto, nel modo giusto. Quindi non è una tecnica che ci salverà la vita, ma è conservare costantemente l'umiltà di dire che se le cose le guardo dalla prospettiva del Vangelo ho la vita salva. E poi questa cosa non mi deresponsabilizza, anzi tutte le mattine io devo provare a mettere in pratica, provarci, anche se non ci riesco, provare, riprovare. I santi sono quelli che ci hanno provato per tutta la vita, non importa se ci sono riusciti o meno, il Signore ci ha chiesto semplicemente di fidarci di Lui e di provarci. Di provarci sempre. Allora, il tema che di questa giornata è molto bello, il dialogo, la preghiera, ma prima di toccare questi temi che sono dei temi secondo me straordinari, vorrei partire da un punto che ho tutte le volte che mi capita di incontrare le persone che vivono la vocazione familiare, la vocazione del sacramento del matrimonio, penso che sia una cosa da dire sempre, per non dimenticare il modo attraverso il quale il male agisce dentro la vostra vita e dentro il vostro sacramento. Ecco, qual è la modalità normale attraverso cui il male agisce nel sacramento del matrimonio? È inquinare lo sguardo. Io dovrei vedere nella persona che ho di fianco Cristo. Cioè, per me Dio è una cosa molto concreta. Nel sacramento del matrimonio, la carne di Dio per me è la carne di mio marito e di mia moglie. Ma se il mio sguardo non vedono più questo, ma vedono un nemico, una nemica, è finita. E tante cose della nostra vita ci spingono a guardare l'altro non più con fiducia, ma con diffidenza. Quando tu vivi con qualcuno, ti accorgi anche della miseria di questo qualcuno. Ti accorgi del limite, della sua storia, del fatto che è una creatura, del fatto che è umano, che è fallibile. E tutto questo si sedimenta dentro di noi cambiandoci lo sguardo. Io non riesco più a vedere l'altro con uno sguardo benedicente, cioè a vedere il bene nell'altro, ma comincio a vedere nell'altro qualcuno da cui difendermi. Insomma, se io non sono felice è per colpa tua, non per essere felice io ho bisogno di te. Questo meccanismo, vedete, non lo diciamo quasi mai ad alta voce, ma a volte è proprio il non detto delle crisi di coppia. Cioè il fatto che Io ti guardo, ma non ti guardo più come un aiuto, come un sostegno, come la concretezza di Dio, ma come qualcosa da cui difendermi, come qualcosa da cui coltivare una distanza per non farmi fare del male, per non far limitare la mia libertà, la mia gioia, eccetera. Ecco, se il punto di partenza del nostro sguardo è stato inquinato da questa visione, noi possiamo fare tutti gli incontri che volete, possiamo meditare, pregare, leggere il Vangelo, la base è andata via. E quindi è una domanda molto seria che vorrei che scendesse dentro il vostro cuore, e se ci sarà occasione durante la giornata di sviscerarlo, cioè di dircelo vicendevolmente. Come ci stiamo guardando? Io ti guardo con giudizio o ti guardo in maniera benedicente? Ho conservato lo sguardo giusto su di te? Oppure c'è qualcosa invece che è diventato un inquinamento nello sguardo, qualcosa che mi porta a guardarti in un altro modo? Tu non sei più un aiuto per me, tu non sei più la carne di Cristo, ma tu sei per me il muro che mi impedisce di incontrare Cristo. Ecco, questo tipo di sguardo ferma qualunque tipo di crescita all'interno di una famiglia e di una coppia, e si può vivere insieme anche per molti anni, anche per tutta la vita, ma in fondo c'è un muro tra di noi. Sapete da che cosa ce ne accorgiamo quando è così? Dal fatto che la vita familiare, la vita del sacramento del matrimonio, invece di suscitare quelli che sono i frutti dello spirito, dopo ne parleremo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, suscitano una cosa terribile, che è frustrazione, tristezza, senso di colpa. Io mi sento sempre inadeguato, come se fossi costantemente in un tribunale, come se fossi guardato da qualcuno che invece di amarmi mi sta accusando. L'accusatore è proprio il termine con cui la Bibbia chiama il demonio. Allora, nell'altro, io mi sento guardato come mi guarda Cristo o come mi guarda l'accusatore? Questa è una decisione che dobbiamo prendere, non possiamo lasciarla al caso. Perché se la lasciamo al caso, capite che basta che tu incontri la miseria della persona che c'è di fianco e subito ti cambia lo sguardo. Come tu ti accorgi che questa persona non è come te l'eri immaginata, subito cambi lo sguardo. Vorrei che faceste questo stesso esercizio con Gesù. Vedete, noi non leggiamo più il Vangelo seriamente, il Vangelo lo leggiamo, ma siamo già un po', come devo dire, prevenuti nel confronti del Vangelo, cioè quelle storie non ci raggiungono il cuore. Se ci raggiungessero il cuore, il Vangelo susciterebbe dentro le nostre vite molto scandalo, nel senso che farebbe finire tanti disincanti che noi abbiamo, tanti incanti che abbiamo dentro la nostra vita. Ve ne dico uno. Se Gesù è il figlio di Dio, è il Messia, beh, permettete che me lo devo immaginare in un certo modo, no? Il Messia è il figlio di Dio, quindi ha sempre la risposta giusta, sa sempre cosa fare, agisce sempre in un certo modo, riesce sempre a venire fuori dalle situazioni, e poi invece Gesù ce lo ritroviamo impaurito, triste, non vuole morire nel Getsemani, ha bisogno degli altri, piange per la morte di un amico. Tutta l'immagine che ci siamo costruite del figlio di Dio si incontra con che cosa? Con l'uomo Gesù, con la sua umanità. Ed è questo che fa innervosire Giuda, capite? Caspita, tu dovresti liberarci dai romani e sei così, così fragile, così debole. Allora, dall'innamoramento si passa all'odio. Perché? Perché tu non sei come io ti avevo immaginato. Anche noi dobbiamo convertirci quando pensiamo a Gesù, perché Gesù non ha mostrato di sé soltanto le vesti gloriose della trasfigurazione. Ah, guardate, se il Vangelo si concludesse con il giorno della trasfigurazione che leggeremo durante la messa, sarebbe tutto chiaro, no? Perché è come in un film che tutto va a finire in questo modo. Ah, tutta questa storia per dire sì, tu sei il figlio di Dio. Ma la trasfigurazione non si trova alla fine del Vangelo, si trova nel cuore del Vangelo. E dopo quell'evento della trasfigurazione ci sarà la sfigurazione. Cioè quando Gesù sulla croce e nel Getsemani non mostrerà le sue vesti luminose, ma da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. è l'esperienza del buio, ma Gesù è anche quello. Allora, vedete, perché vi sto facendo l'esempio di Gesù, così che nessuno si senta chiamato in causa immediatamente? Perché se tu credi in Gesù, devi credere alla sua luce e al suo buio, alla sua divinità e alla sua umanità, a tutte e due queste dimensioni. Se questo è vero per Gesù, deve essere vero anche per la persona che ami. Devi credere in questa persona, nella sua luce, ma anche devi credere nel suo buio. Devi voler bene alla sua luce e devi voler bene a una persona, soprattutto nel suo buio. Questo non capita spontaneamente, perché spontaneamente, fratelli, lo sapete cosa capita quando arriva il buio? Il Vangelo dice: e fuggirono tutti. Lo lasciano da solo, tranne poi dopo, riavvicinarsi un po' alla volta, tutti scassati, cominciano di nuovo a riavvicinarsi allo scandalo della croce. Questo è un cammino che noi incontriamo costantemente dentro la nostra vita. E tu più vuoi bene a qualcuno, più devi passare questo viaggio, questo vaglio di passare dalla luce al buio, dal buio alla luce costantemente. Decidere di voler bene a qualcuno, decidere, non lasciare le cose al caso. Quindi il vero punto di partenza è domandarci: che sguardo abbiamo, che occhi abbiamo noi? Perché magari in questo momento noi abbiamo gli occhi sbagliati sull'altro. Ci stiamo lasciando influenzare da una visione che non aiuta la coppia, non aiuta il sacramento, non aiuta la nostra vocazione, non aiuta la nostra santità. Abbiamo uno sguardo che è uno sguardo suggerito dal male. Chi sono quelli che si convertono? Quelli che si fanno cambiare lo sguardo. Prima ancora di cambiare le decisioni, i convertiti sono quelli che cambiano la loro visione delle cose. Allora capite che noi siamo qui perché abbiamo bisogno sempre di domandarci: ma noi siamo convertiti o no? Come stiamo guardando le persone a cui vogliamo bene? Dal verso giusto o dal verso sbagliato? Ecco, questa secondo me è la base di tutto. Il secondo aspetto che ci prepara un po' al tema di oggi è un aspetto molto pratico. Quando tu lavori con te stesso, sei convinto di alcune cose, ma molte cose che si trovano dentro la tua vita tu non le vedi finché non ti scontri in una relazione. Io racconto spesso un detto dei padri del deserto. I racconti dei padri del deserto sono piccole frasi o piccole vicende legate a questi grandi maestri di vita spirituale che nella prima parte del cristianesimo, scoprendo la vita monastica, queste persone andavano nel deserto a vivere un'esperienza spirituale e quindi diventavano capaci di rileggere se stessi, la loro vita umana, in maniera molto più profonda di quando vivevano insieme a tutti gli altri, no? Perché erano ubriacati dal mondo. Il silenzio, il raccoglimento e la preghiera li rendeva talmente sobri da vedere le cose in maniera lucida. E quando leggete i detti dei padri del deserto, è come se in una piccola storia, in una piccola frase, viene illuminata l'intera vicenda della nostra vita. In un racconto di questi c'è un monaco che per giorni si rinchiude nella sua cella per cercare di purificare i suoi pensieri. Allora prega per purificare la sua fantasia, i suoi pensieri, che è una cosa difficilissima, no? Tenere sotto controllo quello che ci passa per la testa. E dopo tanto lavoro e tanta preghiera arriva la pace. E lui dice: ah, finalmente, ecco, un dono dello spirito, la pace. Mentre si trova in questo stato di grazia, in questa pace, si affaccia nella sua cella un suo confratello, un altro monaco, che gli dice:

l'equilibrio per cercare di sperimentare questa grazia. E lui in un istante ha distrutto tutto. E l'abate dice: ma non era tuo fratello, era un angelo mandato dal Signore che voleva dimostrarti che avevi messo tutto sotto il tappeto. E appena questa persona ha detto la parola che ha toccato il nervo scoperto, ha alzato il tappeto e tu pensavi di aver superato la rabbia, il rancore, l'ira. Erano tutti nascosti sotto il tappeto e questa persona l'ha tirati fuori. Allora, quando tu lavori da solo, tu dici: ah, ho pregato, ho fatto, ho capito, ho detto. Poi vai in casa con la persona che ami e perdi completamente la pace, la lucidità, le cose, no? E tu dici: Signore, ma perché mi fai tutto questo? E il Signore ti dice: è un angelo che ti ho mandato a dimostrarti che avevi messo tutto sotto il tappeto. Infatti una persona cresce spiritualmente non quando il proprio coniuge smette di tormentarlo, ma quando quel coniuge che ti tormenta non tira fuori più il peggio di te. Significa che l'hai risolto, che non è più nascosto. Ma come facciamo noi a capire questo se non perché abbiamo la grazia di una relazione? È ovvio che è molto più veloce camminare da soli. Ma quando tu cammini con un altro, quel cammino è un cammino vero e di verità. Quindi non dobbiamo rimanere male se a volte in una relazione di coppia sembra che l'altro, invece di darmi pace, mi inquieta. Perché attraverso quella relazione a volte faticosa viene messo a nudo tutto quello che di me è nascosto di me e che ha bisogno di guarigione, che ha bisogno di riconciliazione, che ha bisogno di incontrare davvero la grazia di Dio. Ecco, detto in teoria è bellissimo, no? Però è sempre un'esperienza traumatica quando qualcuno dice: sai, siamo stati tutti bambini, e quando, non lo so, la mamma diceva di rimettere a posto in camera, era la cosa più facile aprire l'armadio e mettere tutto dentro, no? E chiudere, c'è tutto in ordine. Sicuro? Sicurissimo. Posso aprire l'armadio? Non c'è bisogno. Fammi aprire l'armadio. Allora uno apre l'armadio e viene fuori tutto quello che aveva messo là dentro, no? Allora, la nostra vita molto spesso assomiglia a questa ingenuità in cui noi facciamo ordine mettendo tutto dentro l'armadio, nascondendo tutto sotto il letto. Ma solo chi fa verità si fa santo. E chi è che ti aiuta a fare verità? Le persone che ti vogliono bene, le persone a cui hai deciso di voler bene. Perché sono per te un esercizio di realtà. Sono per te ciò che ti aiuta a fare verità nelle parti più nascoste di te stesso. Quindi, vedete amici, vi ho detto due cose che secondo me sono la base sempre di qualunque incontro si potrà fare. Dobbiamo sempre domandarci con che sguardo stiamo guardando la persona che ci abbiamo di fianco e dobbiamo sempre ricordarci che nella fatica di una relazione noi siamo messi nella situazione di poter vedere davvero cosa è nascosto dentro il nostro cuore. Senza la fatica di una relazione saremo degli illusi. Ah, io sono nella pace. No, quella non è pace. Quella è una roba che hai creato tu, con i tuoi sforzi e le tue tecniche, ma non è la pace del cuore. Perché la pace del cuore si manifesta lì dove niente ti dovrebbe far stare in pace. Invece tu sei in pace. Allora, queste due cose, secondo me, fanno da base adesso a questo passo in avanti che ciascuno dovrebbe fare oggi. Le tre parole che cercherò un po' di sviscerare, sono due di cui una la divideremo. La prima parola è la parola silenzio. Guardate, è sempre molto importante per noi pensare al silenzio, perché il silenzio dà significato alle cose. A me piace sempre fare l'esempio della musica o l'esempio di un romanzo, cioè di un testo letterario bellissimo. Perché? Perché sia nella musica che in una pagina di letteratura, se tu vuoi godere della musica e vuoi godere di una pagina di letteratura, ciò che ti aiuta a godere di queste cose sono le pause. Provate a prendere un testo di un libro meraviglioso e a togliere la punteggiatura, non capite più niente. Ma la punteggiatura non è parola, è pausa tra una parola e un'altra. Ed è una pausa significativa che ti permette di capire il testo. Se nella musica non ci sono respiri, sono rumori uno dopo l'altro.
non hai

0: ritmo. Quella musica non canta davvero. Sono le pause che danno alla musica tutta quell'espressività che poi ci tocca il cuore. In una relazione è la stessa cosa. Il silenzio non è la semplice assenza di parola. A volte il silenzio è ciò che dà significato alle cose. Ma la domanda è molto seria. Noi siamo capaci di silenzio. Che cos'è il silenzio in realtà? Allora, vi dicevo che noi viviamo in un mondo che ha le sue idolatrie. Una delle idolatrie di questo mondo è il naturalismo. Che cos'è il naturalismo? Se una cosa io la provo, è vera e quindi la devo assecondare. Se io una cosa la penso, è vera e quindi io la difendo con tutto me stesso semplicemente perché la penso io. Cioè, tutto quello che ci passa nella testa per la pancia e per il cuore, noi non esercitiamo nessun tipo di discernimento. Noi non diciamo è vero o è falso, è bianco e nero, è bene o è male. Noi beviamo tutto quello che ci viene come stimolo esterno. Quindi mi va di andare a messa, ci vado. Mi va di non andare a messa, non ci vado. Mi va di stare con te in questo periodo della mia vita, ci sto con te. Non mi va di non stare con te in questo momento della mia vita, me ne vado. Ho fatto 20 anni con te e poi a un certo punto ho detto mi sono stancato delle responsabilità, ho bisogno di andarmene a un'altra parte, mollo la famiglia e me ne vado a un'altra parte. È praticamente il mondo che ti dice se tu provi una cosa, quella è la verità. Se tu pensi una cosa, quella è sicuramente la verità. Non ti domandi se quella cosa che provi o pensi sia vera, cioè non l'hai fatta passare attraverso il discernimento. Ecco, nel Vangelo noi abbiamo un'esperienza mirabile di che cosa sia il discernimento. Quando Gesù viene al mondo, i suoi genitori, Maria e Giuseppe, sono sottoposti a una serie di eventi che li lasciano senza parole. Immaginate quando comincia la processione dei pastori la notte in cui nasce Gesù. Arrivano i magi e poi devono fuggire via perché Erode vuole ammazzare questo bambino. Senza togliere nulla al fatto di come nasce questo bambino, l'annuncio all'angelo, il sogno a Giuseppe. Insomma, una serie infinita di eventi che si sedimentano dentro la loro vita e noi che dopo 2000 anni leggiamo questa storia facciamo tutti i fighi dicendo «Ah, ma questo è il Dio che si incarna, entra dentro la storia». Ma queste persone che stanno vivendo questi eventi non sempre riescono a comprendere tutto il filo che collega le diverse vicende. Quando ritrovano Gesù nel Tempio, Gesù dodicenne, il testo dice che rimasero stupiti di che cosa stava facendo quel bambino là dentro. Quando portano Gesù proprio appena nato da Simeone, Simeone fa una serie di discorsi che non riescono a comprendere fino in fondo che cosa significa. Quando Gabriele parla a Maria, lei non rimane turbata, ma non capisce immediatamente tutto il significato di quella storia, tranne poi fare un atto di fiducia che illumina tutto, no? Ma c'è un'espressione molto bella riferita a Maria, ed è questa. Maria, da parte sua, meditava, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Amici, se noi non vagliamo le cose che ci passano per la testa e per la pancia, non le vagliamo dentro il nostro cuore, praticamente noi siamo una barca che è mossa da tutti i venti che gli si scagliano addosso. A me viene di dire una cosa a mio marito o a mia moglie, io gliela dico. Non mica mi domando se quella cosa ferisce o meno. Mi va di dirla e io finché non la dico non mi libero. E io ho bisogno di liberarmi. Questo è discernimento secondo voi? C'è un'espressione bellissima di una delle più grandi poetesse italiane, Alda Merini. E Alda Merini diceva questa cosa straordinaria, diceva «Scegliete con cura le parole da non dire». Perché certe volte le nostre parole, quando ci passano per la testa e le dici, quando sono montate da una forte emozione e tu le tiri fuori, possono fare del male, possono distruggere. Non tutte le illuminazioni che ci passano per la testa vengono da Dio. E tu a volte puoi mettere in discussione tutta la tua vita semplicemente perché non sei capace di silenzio, cioè non sei capace di discernimento. Questo significa, quando qualcuno dice conta fino a 10, no? Conta fino a 20, non si tratta semplicemente di aspettare, si tratta di non subire le cose. e di avere sempre l'umiltà di domandare: Signore, è tuo o non è tuo questo pensiero? È tuo o non è tuo questo progetto? È tua o non è tua questa emozione? Solo le cose che sono di Dio vale la pena di viverle. Le cose che non sono di Dio dobbiamo imparare a ignorarle. Allora, in un mondo che ti dice fai le cose perché te le senti di fare, e se qualcuno si mette contro il tuo sentire sta limitando la tua libertà, praticamente chi vive in questo modo non è libero, ma non lo sa che non è libero, perché si asseconda, no? Poi gli dici: dove stai andando? Dove mi porta il cuore, che poi non è il cuore, perché è la pancia, perché se uno ascoltasse davvero il cuore, nel cuore parla il Signore. E noi confondiamo il cuore e la pancia. Allora, vedete, è una domanda molto seria che ci viene posta. Siamo capaci di questo silenzio significativo? Cioè, abbiamo una capacità di discernimento? O siamo quelli invece che tutto ci passa e lo diciamo, tutto è e lo tiriamo fuori? Guardate che il contrario di questo è ugualmente negativo, cioè non dici nulla e le cose te le tieni dentro. Perché adesso vi dico un segreto: come si fa a fare discernimento? Io che sono prete, come dovrei fare discernimento? Vi ho mai raccontato la storia di quel mio confratello che andò dal vescovo, storia vera, andò dal vescovo e disse: guardi eccellenza, io ho pregato per settimane e il Signore mi ha detto che devo cambiare parrocchia. Il vescovo, serissimo, dice: anche io ho pregato e mi ha detto di no. E chi vince? Allora, in quel caso vince il più forte, capite? Ma come io, per me che sono prete, come si fa il discernimento? Cioè, mi devo vedere le cose da solo o le devo mettere sul tavolo con chi mi può aiutare a fare discernimento? Per me, parlare col mio vescovo e il vescovo parlare con me ci aiuta entrambi a capire qual è la volontà di Dio. In una coppia, se tu vuoi fare discernimento, non devi farti i conti da solo o da sola. Devi metterli sul tavolo e capire che per fare discernimento le cose le devi tirar fuori e vagliarle con la persona che c'hai di fronte, perché il Signore ti ha dato attraverso quella persona il dono del discernimento. Quindi il silenzio è il luogo dove noi non subiamo più la vita, perché capiamo che non tutto viene da Dio, ma le cose che non capiamo se vengono o no da Dio sappiamo come discernerle nella coppia, se la coppia è capace di parlare. Perché se non è capace di parlare e di dialogare, di condividere, capite che uno se ne guarda bene dal tirar fuori le cose che c'ha nel cuore. Dopo vedremo perché. Perché a volte è così difficile fare questo dialogo. In questo momento mi interessa semplicemente dirvi questo. Come Maria, noi dobbiamo imparare questo silenzio significativo. Come Giuseppe, noi dobbiamo imparare questo silenzio significativo. Giuseppe non parla mai in tutto il Vangelo, è un uomo silenzioso, ma io voglio mettervi, trovatemi un uomo più concreto di Giuseppe, un uomo più capace di fare la cosa giusta. Sì, non parla, ma è capace di libertà, di decisioni. Insomma, questo è il silenzio significativo. Noi ce l'abbiamo questo silenzio. Attenzione però che c'è un altro tipo di silenzio, è il silenzio punitivo. Cioè noi non parliamo non per manifestare il significato di una relazione, ma per metterci fuori da una relazione. Cioè usiamo il silenzio per ferire. Anche qui permettetemi di citarvi la parola di Dio. C'è un versetto bellissimo di un salmo che dice così: se tu, è riferito a Dio, se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Se tu non mi parli, la traduzione è questa, io mi sento morto. E se ci pensate bene, il silenzio è questo: quando tu non rivolgi la parola a qualcuno, lo stai dichiarando morto. Gli stai dicendo: tu per me non esisti. Perché la vita è relazione, la vita è parola, la vita è dialogo. Se tu ti tiri fuori dalla parola e dal dialogo, stai dichiarando morto l'altro. e quindi lo stai mortificando. A volte c'è un sadismo, perché noi pensiamo che dobbiamo educare il prossimo, no? E per educarlo gli diamo anche questi silenzi che secondo noi sono assolutamente necessari, perché così capirà che è qua, là, su, giù. Io penso una cosa molto importante, anche in questo caso, si può scegliere un male per fare un bene? Allora, capita in una vita di coppia che certe volte non si capisce, non ci si capisce. Capita in tutte le relazioni che a volte ci sono dei momenti di distanza, ma non si può scendere a patti col silenzio. Non si può in qualche maniera accompagnare e assecondare questo silenzio per troppo tempo. Abbiamo bisogno di decidere di non usare mai il silenzio come un'arma. Il silenzio non può essere usato contro qualcuno. Questo è contro il Vangelo. Fratelli, è contro il Vangelo tirarsi fuori da una relazione troncando la parola. Ecco, vedete, due aspetti della stessa questione. Il silenzio come la cosa più bella che ci possa capitare, perché è il momento della consapevolezza e del discernimento, di non assecondarci e di capire ciò che viene o non viene da Dio, e il silenzio invece usato come un'arma contro l'altro. Facciamo un passo in avanti. Che cos'è allora il dialogo? Allora, noi siamo convinti che il dialogo sia una faccenda in una relazione che stabilire chi ha ragione. Noi dialoghiamo così stabiliamo chi ha ragione, ma questo credo che sia il fallimento del dialogo. Il dialogo non è stabilire chi ha ragione, il dialogo serve a capire come dobbiamo posizionarci davanti alle questioni. Cioè, la cosa interessante non è se io o tu abbiamo ragione, la cosa più interessante è che io e te capiamo come dobbiamo viverci questa questione. Quindi non si tratta di vincere o di perdere, si tratta di vincere entrambi. E se certe volte la tua posizione è più chiara della mia, è questa la cosa interessante, che abbiamo trovato la posizione giusta per viverci questa questione. Fare a gara chi ha ragione non ci conduce da nessuna parte, perché solitamente quando uno fa gara a chi ha ragione, anche in questo caso vince il più forte, chi sa parlare meglio, chi usa la parola giusta, chi riesce a manovrare le questioni per arrivare fino... Vi ricordate, un po' di anni fa c'era una pubblicità, non ricordo come si chiamava questo gioco di società. Allora, questi erano tutti intorno a un tavolo e uno dei giocatori era il padrone del gioco, no? E non ricordo, forse la pubblicità era più o meno così, nomi con la R, e quello fa rinoceronte, e quello fa, ma non è un nome, allora me ne vado, no, è un nome, e cioè noi possiamo usare la violenza psicologica per avere ragione, ma non significa che abbiamo ragione. Il dialogo non serve ad avere ragione, il dialogo serve a capire come possiamo stare davanti alla realtà per farci santi. Allora, il dialogo non è capire se quello che sto dicendo io al figlio o alla figlia è la cosa giusta, ma come dobbiamo stare come coppia davanti a una figlia che sta vivendo o un figlio che sta vivendo una certa questione. Questa è la cosa interessante. Come possiamo posizionarci davanti alla realtà per farci santi con quella realtà. Non ho ragione io o hai ragione tu. E guardate, è una grazia che certe volte uno lo ha chiaro e l'altro non lo ha chiaro, perché se almeno uno ce l'ha chiaro salva, ma se due persone non lo hanno chiaro, capite che si affonda. Quindi vedete, anche in una relazione il dialogo deve essere vissuto in un modo non mondano. Il mondo ci dice si dialoga per vincere, per noi cristiani si dialoga per farci santi, perché attraverso quel dialogo noi capiamo come dobbiamo viverci le questioni. Ecco la cosa interessante. Ma è proprio su questo, vedete, aspetto, che noi aggiungiamo un aspetto che molto spesso teniamo fuori dalle nostre relazioni, cioè la preghiera per noi è come l'acqua e l'olio. Tu li puoi mettere insieme, li puoi shakerare, ma rimangono sempre separati tra di loro. Una preghiera che rimane separata dalla vita non serve. Non serve. O la preghiera diventa vita e la vita diventa preghiera, o quella preghiera non serve, sono parole e basta. Sono cose che iniziano e finiscono in un momento della giornata, ma non ti salvano la vita, non ti salvano la giornata. Allora, dialogare significa capire che noi a un certo punto abbiamo bisogno queste cose anche di dirle a Dio. E cioè di far entrare nel nostro discernimento anche il dialogo con Dio. Ma apro una parentesi, prima proprio di toccare questo tema del dialogo con Dio. Perché ve l'ho accennato prima, ma avevo dimenticato di approfondirlo, perché secondo me è necessario dirlo. Grazie, tu hai il paradiso, vero?
1: Se lo vuoi.
0: Grazie. Io quando parlo mi infervoro un po' e quindi... Perché noi non vogliamo dialogare? Perché abbiamo paura di condividere quello che ci portiamo dentro? Per un motivo molto semplice. Se tu tiri fuori i pensieri che ti passano per la testa, se tu tiri fuori le cose che provi, hai paura che l'altro ti giudichi. Volete un esempio? Dice, guarda, io ti devo dire una cosa. Penso di essermi invaghito di un'altra persona. È difficile dire questa cosa, eh? Perché se tu dici una cosa del genere, l'altro può giudicarti e dire, ah, tu quindi non mi ami più perché... Guardate, le cose che pensiamo e che proviamo non determinano chi siamo. Le cose che scegliamo determinano chi siamo. Io posso provare, io da prete posso provare un'attrazione nei confronti di una persona, ma non è che siccome provo questa cosa sono un cattivo prete. Se assecondo questa cosa magari tradisco il mio ministero, se ci costruisco su questa cosa, la mia libertà fa la differenza, non i miei pensieri e le mie emozioni, ma se le cose che mi porto nel cuore non posso dirle a chi amo... Quelle cose nel cuore mi lavorano fino al punto da suggestionarmi e mi suggestionano fino al punto da condizionare la mia libertà. Allora sì che io poi faccio le stupidaggini. E se io invece le tirassi fuori e ne parlassi a qualcuno che amo, non sarebbe liberante? Il dialogo è vincere il pudore di questo, di questa condivisione. Non è che siccome io ti sto dicendo quello che mi passa per la testa e per il cuore, allora significa che io sono quella persona. Ti sto dicendo, sto vivendo un momento in cui queste cose si stanno affacciando nel mio mondo interiore. A chi devo dire? Con chi devo fare verità se non con te? Certe volte il demonio scappa appena accendi la luce. Perché il fatto che tu lo dici ha già in qualche maniera bloccato una questione. Guardate, ho toccato la questione relazionale dicendo perché questo magari subito ci mette nell'atteggiamento difensivo di uno che si sente... Dobbiamo eliminare il giudizio dal dialogo. Ma se io mi sento giudicato quando parlo, io non parlo. Quindi se c'è una cosa che dobbiamo far sparire dal tavolo, è il giudizio. Questo significa che il giudizio non deve essere semplicemente self-control, capite? Adesso metto le mani sul tavolo, respiro, non ucciderò nessuno. No, no, amore, dimmi pure tutto quello che ti sta passando per la testa e per il cuore. È un lavorio interiore, capite? Significa che il giudizio non lo devi emulare, simulare esternamente. Lo devi vincere interiormente. E devi essere felice che hai un livello di condivisione con la persona che c'è di fianco in cui davvero c'è verità, perché ci diciamo tutto, il bene e il male. E non ci impressioniamo. Guardate, qui voglio insistere. Non vi impressionate dei pensieri, non vi impressionate delle emozioni. Queste sono cose che sono neutrali nella nostra vita finché non ci aggrappate la libertà. Il male non può fare niente senza di voi, niente, niente. Ogni giorno può affacciarsi e dire, ma tu c'hai questa vita, io te ne mostro un'altra, guarda come saresti felice se venissi di qua, di là, di su, se andassi a vivere in un paese tropicale e avessi tutte le persone a tua disposizione, sarebbe bellissimo, no? Sì, sarebbe bellissimo, ma io non voglio. Hai vinto. Non puoi cancellare la tentazione. Non possiamo cancellare le tentazioni, amici. Ma possiamo capire come non assecondare tutto quello che ci viene proposto nel nostro mondo interiore. Ma con chi si fa verità? Con le persone che si amano. E se non ci riuscite, fatelo almeno col confessore, cioè con una persona con cui aprire il cuore. Nella vita c'è bisogno. Ma se tu riesci a farlo solo nella confessione e non lo riesci a fare in un rapporto di coppia, in un rapporto che dovrebbe essere significativo nella tua vita, bisogna crescere in questo, eh? Ma finché io di fronte mi trovo qualcuno che mi giudica, non riuscirò mai ad essere me stesso, me stessa. Non riuscirò mai a dire la verità. Si capisce bene quello che è? Ecco, la terza e ultima cosa che vi accennavo prima è il dialogo con Dio, cioè parlare con Dio. Allora, qui si apre un altro orizzonte infinito, ma voglio semplicemente suggerirvi due cose. Che cosa significa dialogare con Dio, singolarmente e come coppia? Uso queste due parole. La preghiera è coltivare la presenza e la parola. Se tu ti ricordi che Dio non è un'idea, ma è qualcuno, cerchi per tutta la giornata di fare memoria che Lui c'è. E questo ti cambia la vita, sapere che Lui c'è. Quindi quando una persona prega, non quando dice le preghiere, ma quando fa la memoria della presenza di Dio. In questo senso, ad esempio, l'adorazione eucaristica è un aiuto formidabile, perché lì c'è la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Però a che cosa dovrebbe servire l'adorazione eucaristica? Anche quando Gesù è nel tabernacolo e tu sei al lavoro, non è che Gesù è meno presente lì. Quella presenza evidente nel pane eucaristico deve diventare permeante di tutto il resto della tua vita, tutto. Quindi anche quando sei al lavoro, quando sei da solo, quando sei in macchina, Gesù è presente e tu puoi vivere questa presenza. Questa presenza ti cambia la vita, perché se non sei da solo sei salvo. Due, basta la presenza? No, bisogna anche parlare, e anche Gesù parla. E come fa a parlare Gesù? Niente visioni, locuzioni interiori, discorsi, siate semplici. Noi sappiamo che il Signore ci parla realmente, veramente nella sua parola, cioè nel Vangelo, nella parola di Dio, nella Bibbia. Ma se noi non frequentiamo il Vangelo, ditemi, quando gli diamo la parola a Gesù? Siamo noi a mettere in bocca a Lui le parole, ma non lasciamo che la sua parola venga rivolta a noi, quella vera. Beh, finché voi non leggete il Vangelo seriamente, finché non frequentate realmente il Vangelo come singoli e come coppia, voi non state vivendo un rapporto di preghiera, ma state vivendo un rapporto con l'amico immaginario. Gesù non è l'amico immaginario. Gesù è reale, è presente. E così come è realmente presente nell'Eucaristia, realmente ci parla nel Vangelo. Eucaristia e Vangelo. Io non ho altre cose da aggiungere a che cosa dovrebbe essere il dialogo con Dio. Coltivare la presenza e coltivare la parola. Ecco, quando queste due cose ci sono, funziona anche tutto il resto del meccanismo. Perché chi sta con Gesù impara come si sta nella realtà. Chi si lascia rivolgere la parola da Gesù sa giudicare la realtà come Gesù giudica la realtà. Allora sì che il silenzio, il discernimento, il deporre le armi, il non giudicare, il dialogare, sono tutte cose che noi riusciamo a fare perché ce l'ha insegnate direttamente Lui. Da dove impariamo noi ad amare come cristiani? Da una tecnica? Da un giorno di ritiro? Da un percorso di coach di vita familiare? No, a noi queste cose le insegna Gesù quando lo frequentiamo. Se tu vuoi imparare ad amare come Gesù dice nel Vangelo, devi frequentare Gesù. È l'unico che può insegnarti questa cosa e cambiare realmente la tua vita. Allora, chiudo. Vigilare su che sguardo stiamo guardando gli altri. come io guardo la persona che ho di fianco, in maniera benedicente o lo considero un mio nemico? Perché se lo sguardo è bieco, è storta tutta la vicenda del sacramento del matrimonio. 2. La relazione c'è necessaria, soprattutto quando è faticosa la relazione, perché mette a nudo ciò che è nascosto dentro di noi. Dialogare significa imparare il silenzio. Il silenzio è un silenzio significativo perché ci fa fare discernimento sulle cose, non ci fa secondare qualunque cosa. E allo stesso tempo può diventare negativo quando è un modo per mettersi fuori da una relazione. Dialogare non significa avere ragione, ma significa capire qual è la maniera giusta di farci santi con le situazioni concrete. Noi dialoghiamo per capire come vivere le situazioni, non per avere ragione. Nel dialogo si condivide, e condividere significa che le cose che ci portiamo nel cuore le dobbiamo mettere sul tavolo, sapendo che non c'è bisogno del giudizio, perché quello che pensiamo e quello che proviamo sono cose neutrali, anche se sono cose orribili di cui ci vergogniamo, sono cose che hanno una tematica perversa, siccome sono solo nella testa e solo nella pancia, non hanno nessuna, non sono né buone né cattive, è la nostra libertà che le rende buone o cattive. E se tu non le tiri fuori, ti condizionano la vita fino a farti prendere la decisione sbagliata. Ma tutto questo è tenuto insieme dal dialogo con Dio. Che cosa significa dialogare con Dio? Coltivare la presenza e la parola. Se io passo la mia vita di preghiera facendo memoria che Lui c'è e lasciando che Lui mi rivolga la sua parola, allora è Lui che mi insegnerà quell'amore vero, quell'amore che salva, quell'amore che viene chiesto di essere mostrato dal sacramento che avete ricevuto in dono. Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Teheran smentisce Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Lo dichiara il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, smentendo quanto affermato dal presidente americano, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di una conversazione avuto con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Iran. Nuovi attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, lo riferisce le autorità del posto. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, restano nelle strade dell'exclave spagnola in Marocco 3-5.000 persone. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone e fuori sono altre 1.000 persone accampate. Tragico incidente sulla stradale Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti, al confine con l'Umbria, coinvolti nello schianto un pullman, un camper, un'auto, 6 morti e decine i feriti. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi delle macerie dell'edificio del rione Pistonina di Messina, crollato il 30 luglio scorso. Si cercano ancora una donna e 2 uomini. Al lavoro oltre 70 vigili del fuoco. Questa mattina interrogatori dei 3 imprenditori indagati dalla procura per il crollo appunto della palazzina. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Gli italiani sono 2 coppie con i figli partite da Monza e Seregno. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenta almeno per un'altra settimana. Oggi tutte le città da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, 27 città monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Si svolgeranno oggi alle 15 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento a 96 anni venerdì scorso. Migliaia previste le persone presenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
1: Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Gioirò per i tuoi comandi, che ho amati. Alzerò le mani ai tuoi precetti, che amo. Mediterò le tue leggi.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi ascolta la parola di Dio e la custodisce nel cuore.
2: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
3: Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio? Quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel profondo del mio cuore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il mio cibo è fare la volontà del Padre.
5: Io sono misero e povero. Il Signore ha cura di me.
6: Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Poiché mi circondano mali senza numero. Le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo. Il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande. Quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice. Di me ha cura il Signore. Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Io sono misero e povero, il Signore ha cura di me.
6: Così dice il Signore, concluderò con essi un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarli. Metterò nei loro cuori il mio timore perché non si distacchino da me.
7: In Dio la mia salvezza e la mia gloria, e in
8: Lui la mia difesa.
9: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
8: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
8: Amen.

onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 3 agosto.
2: Sono le 12:27.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:42.
2: È lunedì 3 agosto.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: In Blu 2000 News.
1: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti. 6 morti, decine di feriti. 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti alla regia. Come avete sentito, è stragi sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso. Morti sul colpo, 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada. Una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: E a Messina i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, ancora 3 i dispersi. Beatrice Bossi.
3: Proseguono senza sosta le ricerche a Messina nel quartiere di Pistunina, nella zona sud della città. Sono almeno una 70 i vigili del fuoco che giorno e notte scavano tra le macerie della palazzina crollata. Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri, l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
4: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran, immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
5: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
6: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore, di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. La causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità. E il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici, che qui poi vanno in sovrappressione e appunto deformano le rocce e le fratturano. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: Siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
7: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti l'evento, che si è svolto ad Ibarra con lo slogan «Abbiate coraggio o sconfitto il mondo», il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei Pooh, Roby Facchinetti.
8: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e perché no, magari anche meglio di prima.
1: Abbiamo concluso. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.

0: disco.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 13:20.
3: È lunedì 3 agosto.

credere non è difficile, potendo poi rinascere cambierei molte cose, un po' di leggerezza

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: È lunedì 3 agosto.
2: Sono le 13:37.

0: guardano dal tuo cuore.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:51.
3: È lunedì 3 agosto.

0: Sono le due, le informazioni della Radio Vaticana. I titoli: Teheran smentisce Trump, al momento non ci sono negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti. A Ceuta ci sono ancora migliaia di migranti, in particolare minori. L'Unione Europea valuta la creazione di centri europei per il rimpatrio. Conclusa ieri con il videomessaggio del Papa l'ottava giornata nazionale della gioventù in Ecuador. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Nuovi colloqui Stati Uniti-Iran a partire da questo pomeriggio, lo ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran smentisce. Nessuna delegazione è in partenza in questi giorni e nega la presenza della Cina tra i mediatori. Confermati invece i negoziati con l'Oman per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Il servizio di Roberta Barbi.
1: La smentita del governo di Teheran alle dichiarazioni del presidente americano Trump arriva per bocca del portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakaei. In questi giorni non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese, ha detto in merito all'ipotesi di una ripresa dei colloqui tra le parti nel pomeriggio di oggi. Confermata invece la prosecuzione del negoziato con l'Oman per stabilire una rotta e garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, condizione necessaria ma non unica per la riapertura del canale, secondo Teheran. La questione Hormuz dovrebbe essere al centro anche dei colloqui con gli USA, stando a quanto affermato da Trump, come pure la denuclearizzazione del paese. L'Iran inoltre ha ribadito che non ci sono nuovi mediatori tra le parti, ridimensionando il ruolo della Cina. Teheran ha anche dimostrato di apprezzare l'intervento dell'Arabia Saudita nel fermare la nuova offensiva americana. Non è soltanto una guerra contro il nostro paese, ha detto Bakaei, ma contro la sicurezza di tutta la regione. I Pasdaran infine hanno fatto sapere di aver abbattuto un drone nello stretto di Hormuz.
0: Nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele in programma da domani a giovedì 6 agosto a Roma. Sotto mediazione americana il dossier entra nella fase più delicata, l'estensione della zona pilota nel sud del Libano e il nodo del disarmo di Hezbollah. Al centro dei nuovi colloqui l'ampliamento delle cosiddette zone pilota nel sud del Libano, aree limitate nelle quali le forze israeliane dovrebbero ritirarsi. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, l'Unione Europea sta valutando la creazione di centri europei per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania e condivisa da altri paesi in Europa, sarà presentata domani al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Ce ne parla Edoardo Valentino.
2: Accordi con i paesi terzi entro dicembre e primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80.000 i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi tre giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3.000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
0: La migrazione è una sfida europea che richiede solidarietà e una risposta dell'Europa. La von der Leyen spiega che occorre raddoppiare gli sforzi in cinque aree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i paesi terzi, rafforzare i confini esterni all'Europa, attuare i sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. E ci spostiamo a Lampedusa, sempre in materia migranti, dove le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo, intitolato un mese fa a Papa Francesco, rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, e i bagni sono fuori uso da tempo. Beatrice Guerrera ha intervistato Carla Locatelli del forum Lampedusa Solidale.
3: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, e non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono che sono distribuiti dalla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarle davanti ai bagni, che ci sono delle cassette, metterle lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
4: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano.
3: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
0: E resta altissimo l'allarme incendi in Europa, con Grecia, Francia e Spagna che registrano una delle peggiori estati sul fronte dei roghi boschivi, divorati decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica che vede temperature estreme in questa stagione. Ce ne parla Paola Simonetti.
1: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila e in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi sette mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
0: E apriamo la pagina vaticana. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio e della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. Così il Papa, in un video messaggio ai giovani che hanno preso parte all'ottava giornata nazionale della gioventù dell'Ecuador, che si è conclusa ieri. Ce ne parla Tiziana Campisi.
5: Ascoltare la chiamata del Signore e seguirlo con decisione. Questo chiede Leone XIV ai giovani ecuadoriani, incoraggiandoli a vivere nel mondo seguendo l'esempio di Cristo.
6: L'incontro con Gesù Cristo llena il corazon di allegria.
5: L'incontro con Gesù Cristo colma il cuore di gioia, ci dà la forza per essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Dal Papa anche l'invito a far conoscere Gesù agli altri e a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Lasciatevi trasformare dal suo amore e siate promotori di perdono, riconciliazione e pace. A conclusione del suo videomessaggio, Leone affida ragazzi adolescenti dell'Ecuador a Nostra Signora della Presentazione, indicando in Maria il modello che ispiri a vivere il Vangelo e a dedicarsi al progetto di Dio per ciascuno.
0: Ed ora la pagina della cultura. Il sogno di un'intelligenza artificiale per tutti si è progressivamente scontrato con i costi sempre più elevati del suo sviluppo e la dipendenza dai grandi capitali. È la tesi del libro Valeva la pena tentare, del giornalista Pier Luigi Pisa, dedicato alla storia di OpenAI e alla nascita di ChatGPT, il servizio di Fabio Colagrande.
7: Doveva essere uno strumento aperto, capace di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umanità. Ma la storia di OpenAI racconta come quell'ideale si sia progressivamente confrontato con le esigenze del mercato e degli investitori. È il filo conduttore del libro di Pierluigi Pisa.
8: La traiettoria dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali. Un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la Silicon Valley, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica.
7: Lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale richiede oggi investimenti enormi ed è proprio questo, osserva Pisa, ad aver cambiato la natura del progetto originario.
8: Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
7: Una riflessione che richiama l'appello di Papa Leone a orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio della persona e del bene comune.
0: È tutto per questa edizione.
9: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
10: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Oggi siamo in compagnia di Rocco Brugaletta, un cantautore locale molto promettente. che ha fatto conoscere la sua musica addirittura fuori dal nostro continente, in Colombia e in Argentina, ma che ha anche partecipato nel 2023 alle audizioni per X Factor Malta. Oggi è qui per raccontarsi e farci fare un tuffo nella sua arte musicale e nella sua vita. Ben trovato, Rocco.
11: Salve, salve a tutti.
10: Rocco, oltre a cantare molto bene, so che sei capace di suonare anche la chitarra e il pianoforte. Volevo chiederti innanzitutto cosa ha fatto accendere la tua passione per la musica già all'inizio e in quale momento hai sentito il bisogno di scrivere le tue canzoni con le tue stesse parole.
11: Questa passione l'ho avuta sin da piccolino, è stato come un dono ed è stata anche una specie di grandissima, come dire, forza che ho avuto, diciamo, per poter esternare a livello artistico. Non ho un'età ben precisa da quando ho cominciato, perché sin da piccolo, quando mia mamma, diciamo, mi dava la pappa, io battevo quelle posate al ritmo. E quindi, senza dare una data ben definita, posso dire che ho cominciato anche grazie a come il mondo mi ha, diciamo, parlato col tempo. Non avendo un'espressione molto chiara, molte volte parlando, ho preferito buttarmi sulla musica. E ho fatto in modo di poter esternare me stesso con l'arte.
10: E crescendo hai sperimentato tu stesso che la vita non è affatto semplice e che le difficoltà possono essere sempre dietro l'angolo. In che modo la tua fede in Dio ti ha aiutato a non arrenderti e a vedere un significato anche laddove un significato non sembrava esserci affatto?
11: È una domanda molto difficile a cui posso rispondere, però come ha detto una volta Piero Angela, è l'autore della logica che regge il mondo. E io sono convinto al 100% che nonostante Dio sia raffigurato in una maniera standard che il mondo vuole farci vedere, io sono convinto che sia molto di più di tutto quello che noi possiamo umanamente immaginare. E sono convinto in pieno che tutto quello che guardiamo, che vediamo, non fa altro che parte di una millesima parte di quello che possiamo percepire. Sono totalmente anche in pieno convinto del fatto che Dio sia dentro di noi. E a me ha dato una mano immensa. Io l'ho sentito tanto e anche nei momenti dove, infatti, collegandoci alla canzone per cui siamo qui, dal titolo di Sopravvissuto, se posso anticipare questa cosa, posso dire che è stato proprio, diciamo, un messaggio che ho voluto collegare, anche se indirettamente, senza nominarlo, perché non si può spiegare a parole, ma è qualcosa che può soltanto essere sentito. E ha aiutato tanto, perché nei momenti di difficoltà è lì che si sente qualcosa dentro di noi che magari dal nulla nemmeno tu sapevi di poter avere, che sia una potenzialità, che sia un dono nuovo, che sia una forza rinnovata. E io credo che non avrei nemmeno modo di poter spiegare a parole, ma non trovare le parole giuste per poterlo descrivere, che è troppo grande, è troppo immenso e non c'è modo di poter esternare questa cosa.
10: Io lo sento dalle tue parole quanto nel profondo ti tocchi parlare di questo argomento che sia la tua fede ma anche la tua ragione di vita, perché sono due cose che vanno di pari passo, la tua musica, la tua arte e anche la tua ragione di vita. E adesso hai anticipato una domanda che stavo per farti, perché recentemente è uscito il tuo singolo in collaborazione con l'Ortex dal titolo Sopravvissuto, che per quanto mi riguarda è un messaggio che suona come un invito a rialzarsi sempre nonostante le difficoltà più grandi che possono esserci nella vita, con coraggio e speranza. Restando su questa parola, coraggio, da quali difficoltà della tua vita è nato questo testo e come stai oggi?
11: Sto molto molto meglio, poiché sono stato a volerlo anche io personalmente. Per quanto riguarda la parola coraggio, dico sempre che non è l'assenza della paura ma il trionfo su di essa, perché non averlo vuol dire non avere sentimenti. La paura va assolutamente sentita, va assolutamente percepita proprio per distruggere un ostacolo consapevolmente e fare in modo di poter riuscire ad avere forza per poter andare sempre avanti, collegato al messaggio strettamente della canzone stessa, perché Sopravvissuto, come ho detto prima, è un qualcosa che deve dare e voglio che dia un messaggio totalmente nuovo, di speranza, non solo per me stesso, ma per tutti quelli che pensano di non farcela. E io sono totalmente convinto che questa canzone potrà dare tanto e mi auguro con tutto il cuore che soprattutto possa essere percepita nel migliore dei modi.
10: E pensi che questa canzone possa essere anche un invito ai più giovani che vivono un momento difficile in questo mondo, soprattutto. Un invito a non arrendersi e a non lasciare che il materialismo, la superficialità del mondo condizioni le loro vite, perché le difficoltà possono insorgere per tutti, però l'importante, come dicevi tu, è come ci si rialza.
11: Il mondo di oggi è un mondo molto collegato al materialismo e questo materialismo molte volte ha dato per scontato tutte le cose che andrebbero, diciamo, osservate con più profondità. Perché purtroppo quando ci si guarda con le cose che si ha in mano, che siano soldi, io dico sempre che ho visto persone senza soldi ma con un sorriso immenso, e invece persone vivere in un castello d'oro ma che piangevano. Questo fa capire che i soldi non fanno veramente la felicità, e soprattutto il lusso è quello che riguarda queste cose, tutto il resto è il vero amore. Quello che abbiamo parlato prima di Dio, o la compagnia giusta, quella è la vera ricchezza. Come una canzone di cui abbiamo come soggetto principale oggi. Quella è la vera ricchezza, usare un dono per poterlo dare. E rispondendo alla domanda di prima, assolutamente sì. I giovani possono assolutamente rialzarsi totalmente. Perché una volta una persona mi ha detto, siamo noi che diamo potere. Come siamo noi ad averlo dentro di noi e a scegliere se possiamo aumentarlo o spegnerlo. Se noi vogliamo, possiamo. Ed è una cosa che io personalmente prima non avrei mai pensato per come sono partito. Perché io sono partito da zero, lo dico totalmente. E mi piace dire al giorno d'oggi che sono partito da zero, per dire anche che non è più uno zero. Quindi questa è la dimostrazione proprio fisica, reale, mentale, unica, che si può.
10: Adesso, per restare in tema con il nuovo singolo, vorrei chiederti qualcosa del rapporto che hai costruito con l'Ortex. Lui è un artista di calibro nazionale che con la sua musica ha ottenuto addirittura un disco di platino. Com'è nato il vostro sodalizio, la vostra amicizia, e in che modo il suo sostegno ti ha aiutato a crescere artisticamente?
11: Premetto che l'Ortex è stata una persona, ed è attualmente una persona con cui sto ancora avendo contatti, meravigliosa. Una persona umana, e mai, aprendo una parentesi, mi sarei immaginato di avere a che fare con una persona non solo molto nota, ma allo stesso tempo che avrebbe dimostrato così tanta umanità. Ed è la cosa più bella che, a volte quando si riesce ad avere un grande successo, l'ego dentro di sé nasce. A volte puoi avere un comportamento un po' più diffidente, a volte succede questo, una cosa che io odio. Lui ha avuto un comportamento di essere umano. Mi sono sentito a casa. Mi sono sentito a casa. E la cosa è nata che lui mi mandò un messaggio su Instagram facendomi i complimenti per Pasos de Ritmo, la canzone precedente a questa. Molto felice da una persona del genere che ha fatto un singolo con Johnny Scandal, quindi parliamo di nomi che lui ha avuto un pubblico italiano, io mi sono più concentrato all'estero. Diciamo, ho voluto fare un po' come il volo, vai prima fuori e poi in caso vieni qui, perché l'Italia non mi ha mai dato particolarmente una stima musicale buona. Però parlando di l'Ortex invece mi sono veramente ricreduto da tanti punti di vista, sia artistici, personali che umani. Non si è avvertita nessuna distanza. Nonostante lui sia di Torino, ci siamo sempre sentiti con un feeling di grandissima fratellanza. I rapporti, le frasi, mi ha messo a mio agio. Ci mandavamo sempre durante gli aggiornamenti dell'evoluzione della canzone, sempre i vari aggiornamenti stessi, fino a quando siamo arrivati a un punto dove è rimasto totalmente a colpo finale soddisfatto del prodotto che era uscito. Lui registrò, se non sbaglio, a Torino, e lui tra Lanzarote e Torino fa un po' su e giù, avendo anche un'attività lì, ed è stato anche bello percepire come la distanza non c'è stata, non ci sia stata. E lui ha dato tantissima fiducia non solo a me, perché poi mi ha trattato in un modo dove mi ha anche dichiarato che non l'aveva fatto con nessuno queste tipologie di collaborazioni. Quindi ancora di più mi sono sentito che, avendo dato una luce, diciamo, di positività, di fiducia più che altro, lui l'ha percepita e mi ha dato tanto valore, e soprattutto mi sono sentito io con più energia dentro di me per poter finire quello che volevamo iniziare.
10: Mi fa piacere sentire queste parole perché testimonia che non c'è stata solo una grande collaborazione musicale, ma soprattutto un rapporto veramente umano e di amicizia tra due persone che condividono la stessa passione. E adesso in chiusura vorrei fare un'ultima domanda che riguarda soprattutto il tuo presente, ma anche principalmente il tuo futuro. Ti va di dirci qualcosa sui tuoi progetti, anche quelli più vicini nell'immediato? Puoi farci qualche spoiler di questo tipo?
11: Successivo, post sopravvissuto, intendiamo. Sì. Ci sono delle canzoni che ho scritto proprio negli ultimi tempi, proprio grazie alla solitudine. E aggiungo anche che non avrei mai pensato anche che la solitudine stessa ti poteva portare a una compagnia musicale, diciamo. Può non aver senso questa frase, ma in realtà mi sono sentito come amica la musica. Perché certe volte dico anche che la musica che ti ascolta non sei tu che ascolti lei. Dico questo perché i progetti che ho, che devono uscire, sono collegati strettamente a questo sentirsi soli, ma con un tono di grandissima speranza, dove non c'è il focus nella solitudine stessa, ma nel far comprendere che con te stesso ci sei tu. E certe volte, guardando le cose con la prospettiva giusta, devo dire che non avverti così tanto, anche se non c'è nessuno accanto a te. Quindi dico con totale fermezza che le canzoni che usciranno, una si chiama Tremo Dentro ed è, diciamo, collegata ad una persona che ho amato particolarmente nella mia vita e che purtroppo a livello di amore non è andata a buon fine. Però mi sono rivocalizzato di come è meglio scegliere le persone accanto a te e come puoi avere una scelta vasta di come puoi sentirti, puoi esternare questi sentimenti. La seconda invece si chiama Fiamme Gemelle, che è sempre collegata all'amore, però con una persona che è stato un rapporto non proprio di amore, ma di grandissima fratellanza. Apro la parentesi che con la mia famiglia non ho avuto più un avvicinamento tale da poter sentirmi a casa con loro in questo caso. E queste canzoni, rispondendo a quello che mi hai chiesto, totale rinnovamento nel concetto dove la famiglia si può trovare anche fuori dal nucleo familiare. E io ho trovato casa fuori di casa. È strano dirlo. Ci sono persone che ti possono percepire come un fratello con tutto che il sangue non c'entri. Parlo da ragazzo adottivo. Io mamma e papà biologici non li ho mai conosciuti. La mia è stata una storia profonda anche da quel punto di vista. Anche rispondendo al fatto di X Factor Malta. È stata un'esperienza dove anche lì, diciamo, mi sono ricreduto tanto nonostante non sono passato, però poi lì c'è stata tantissima resilienza. Quindi queste due canzoni che devono, diciamo, uscire sono collegate a tutti questi concetti che devo solo un po' riordinare, diciamo, leggermente, perché sono troppe emozioni che io a volte faccio fatica a poter scindere. A volte ho la brutta abitudine di provare troppo e fare confusione anche con la mia stessa mente. Però quando poi faccio un po' di ordine, riusciamo assolutamente a fare più dimestichezza.
10: A ritrovare il bandolo della matassa, come si suol dire. Ti ringrazio, Rocco, per aver condiviso parte della tua vita con noi, ma anche i tuoi progetti, le tue riflessioni e le tue speranze, consegnandole a questa intervista. E ti saluto augurandoti solo il meglio da questa vita e dal tuo futuro, ma soprattutto dalla tua musica, che possa darti tantissime soddisfazioni.
11: Io vi ringrazio tanto e mi auguro tanto che sia così.
10: Saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato. Da Ruben Di Stefano, a presto.
9: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
12: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it. e clicca sulla sezione Podcast.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Ma fino alla fine, lo dicono, è irrecuperabile. Secondo me questa è una canzone destinata a diventare un vero tormentone, nelle prossime settimane, soprattutto per il ritornello, e secondo me scalerà parecchie posizioni di classifica, anche perché l'abbiamo trovata in nuova entrata, vi ricorderete, anche nella chart di Blue 2000 la scorsa settimana, quindi faremo il punto della situazione anche nel prossimo weekend. Intanto erano Trigno ed erano al meta. Allora, parliamo di buoni dati, secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti, attraverso questo centro studi turistici di Firenze, perché ad agosto, in questo mese che è appena iniziato, sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive del nostro paese, con un buon incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno

Anche in tempi non sospetti, il quadro è positivo, si inserisce in un contesto economico però caratterizzato dall'aumento dei prezzi di qualsiasi cosa, dai carburanti, ai trasporti, anche la spesa, eccetera, una situazione che potrebbe modificare anche le abitudini di molti viaggiatori, perché gli operatori prevedono soggiorni mediamente più brevi, una maggiore presenza e preferenza per destinazioni facilmente raggiungibili e anche una riduzione delle spese effettuate durante la permanenza nelle località di vacanza. Magari qualche dato, qualche voce di questo studio che vi stiamo dando fa parte anche della vostra vita da turisti in quest'estate 2026, quindi fatecelo sapere. Le elevate temperature di questi giorni, anche il meteo, continuano a favorire le destinazioni all'aria aperta, quindi le località balneari si confermano la meta principale con oltre 43 milioni di presenze previste, parliamo del mese di agosto ovviamente. Performance ancora migliori sono attese nelle località lacustri, che registrano un incremento dell'1,6 superando gli 8,6 milioni di pernottamenti. Posso confermare, abitando in una zona di lago, che c'è un'invasione veramente soprattutto di tedeschi come ogni anno, ma quest'anno ancora di più. Anche le aree rurali tra campagna, colline e piccoli borghi continuano ad attirare visitatori grazie alla ricerca di esperienze autentiche e ritmi più rilassati. E poi va da sé, lo dicevamo ancora la settimana scorsa, le città d'arte rallentano sotto il peso del caldo. Diversa la situazione per quanto riguarda queste città, dove le temperature elevate stanno incidendo soprattutto sulla domanda interna. Crescita prevista che si limita allo 0,3% nonostante il rallentamento del turismo italiano. Le mete culturali però continuano a esercitare un forte richiamo sul mercato internazionale, e che resta il principale motore di questo segmento. Restano varie incognite, tra cui l'aumento dei prezzi dei carburanti, che non si arrestano e potrebbe incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie ma anche turisti che arrivano nel nostro paese ovviamente con la propria auto, con effetti soprattutto sui viaggi brevi, anche sulle prenotazioni dell'ultimo minuto. Questo è il quadro per il mese di agosto che stiamo vivendo, che abbiamo inaugurato in questa giornata con le parole dell'estate, e c'è anche James Taylor.

0: letteratura, quella greca, quella bella che si riscopre in questo periodo grazie a un noto film. Parliamo dell'Odissea, lo facciamo grazie alla presenza del sociologo e fondatore anche di Libreriamo, ne parleremo tra poco con lui, Saro Trovato. Ciao Saro, benvenuto.
1: Buongiorno a voi a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, tu sei fondatore di Libreriamo, stiamo guardando il sito che è molto, molto bello, ricco di libri, di cultura, che è libreriamo.it, giusto Saro?
1: Sì, infatti, nel senso è un progetto che tende a portare la cultura agli umani in un'epoca dove molta artificialità ha bisogno anche di un mediatore. Ricordiamoci che la cultura è la più grande banca dati di conoscenza, superiore a internet e superiore alla stessa intelligenza artificiale, dove d'altronde si attinge molto.
0: È vero, è vero. Allora Saro, come Libreriamo, voi avete fatto un sondaggio, uno studio tra un bel po' di italiani che si sono prestati, diciamo, a rispondere a delle domande particolari su un poema senza tempo che sta rivivendo, possiamo dire, una seconda giovinezza grazie al film di Christopher Nolan, L'Odissea.
1: Sì, infatti, diciamo, il film di Nolan ha avuto la forza di riportare in auge una delle opere più importanti della nostra cultura, appunto L'Odissea, nel senso che è un'opera importantissima, purtroppo studiata poco, purtroppo letta molto poco e molte volte è arrivata a noi tramite la mediazione della fiction piuttosto che dei film, piuttosto che sì, di altri interventi che possono arrivare.
0: Vabbè, io me la ricordo perché l'ho studiata a scuola, però ovviamente reminiscenze molto vecchie, antiche, dei tempi che furono, però qualcosa me la ricordo. In effetti poi l'ho ritrovata benissimo sullo schermo, bellissimo film, non so se tu hai avuto modo di vederlo, Saro, film che si può definire curato in tutto e per tutto, anche se magari qualcosa è molto diverso rispetto al testo omerico, giusto?
1: Sì, certamente, io ancora non ho visto il film, mi riservo di andarlo a vedere, ma ripeto, come successe anche per Il Signore degli Anelli, opere come quelle di Nolan hanno la forza poi di permettere a tantissime persone anche di andare a rileggere il libro.
0: Certo. Allora, quindi sono state analizzate circa 1500 conversazioni spontanee del pubblico, soprattutto sui social network, forum, blog e community vari, e cosa avete insomma trovato grazie a questo studio? Un po' di ignoranza sul poema omerico, direi.
1: Sì, le sfaccettature sono abbastanza evidenti e poi ricordiamoci che sono ancora più evidenti perché non sono risposte spontanee, quindi non c'è la memoria di mezzo, ma c'è proprio la conversazione che lascia una punta superiore di ignoranza.
0: È vero,
1: basta
0: è vero.
1: Dire che, sì. Basta dire che nel 91% dei casi, diciamo per il pubblico, per gli italiani, le sirene sono quelle che ancora ci vengono a rappresentare dalla sirenetta di Andersen piuttosto che dai capolavori della Disney, quando invece la sirenetta non è, la sirena non è un metà donna e metà pesce nell'Odissea, ma è donna e uccello praticamente.
0: Certo. È anche pericolosa, no?
1: Donna.
0: Giusto, anche pericolosa.
1: Molto, nel senso che non hanno diciamo non sono così pacifiche come nei cartoon della Disney, ma sono cattivissime e sono dei mostri in realtà, e tra l'altro molto pericolose perché portano alla morte.
0: E questo è soltanto uno degli errori più diffusi legati all'Odissea e ai miti omerici. Io, guarda, li farei tutti questi 10 punti, se sei d'accordo, Sara, così almeno ci creiamo un po' le idee su alcuni punti fondamentali del poema omerico. Ad esempio, c'è il preconcetto che Ulisse viaggia per esplorare nuovi mondi e superare i limiti umani.
1: Sì, infatti, praticamente, magari anche questo è mediato forse davanti ai programmi televisivi, non pensano che Ulisse sia un po' come Alberto Angela, quando ebbene il 79% pensa che la visione di Ulisse è quella dell'esploratore. In realtà Ulisse praticamente vuole soltanto tornare a casa, nel senso è il mito del ritorno a casa che l'Odissea mette al centro con questo grande personaggio.
0: E poi giustamente c'è Penelope che lo attende, ma molti pensano che lei faccia la maglia, che sferruzzi all'uncinetto. In realtà che cosa fa Penelope?
1: Lei tesse il sudario di Laerte, che è il papà di Ulisse, nel senso che poi lo tesse di giorno e lo disfa di sera proprio per non cadere nelle mani e nelle grinfie del matrimonio di uno dei porci, dei 108 porci che sono all'interno della sua tenuta gratis, tra l'altro praticamente sulle spalle proprio di Ulisse.
0: Allora, diciamo poi che c'è un simbolo che ricorre ovviamente nell'Odissea, ma che fa parte estremamente descritto nell'Iliade e in un altro poema, che è il cavallo di Troia.
1: E infatti praticamente tanti pensano che il cavallo di Troia sia o nell'Iliade o nell'Odissea, in realtà non è in nessuna delle due opere, ma si trova nell'opera di Esilio dell'Eneide. Questo forse anche in virtù anche di un capolavoro come Troi, dove appunto il cavallo era presente, allora forse si fa una commissione abbastanza evidente anche per l'intercessione del ricordo del film che si ha.
0: Allora, poi c'è il falso mito che Ulisse compie 20 anni di navigazione ininterrotta, combattendo mostri e naufragando. Il 72% pensa questa cosa.
1: No, in realtà diciamo, i 20 anni esistono, ma sono 10 anni della guerra di Troia e 10 anni del ritorno a casa, dove tra l'altro praticamente ben 8 anni Ulisse non viaggia, sono soltanto 2 anni il momento in cui viaggia, perché un anno fu recluso da Circe e ben 7 praticamente dalla
0: Calipso, no?
1: Della ninfa Calipso.
0: Esatto. Allora, poi una cosa che io ho visto ovviamente trasportata al cinema con molti particolari su questo personaggio, che è tutt'altro rispetto a quello che gli italiani pensano in generale. Il 71% ha risposto che Telemaco appunto è un bambino indifeso per tutta la durata della storia.
1: Anche qui invece praticamente c'è una rappresentazione di Telemaco distorta al massimo, anche perché ricordiamoci che Telemaco è proprio uno dei protagonisti dell'Odissea. I primi 4 canti dell'Odissea sono tutti dedicati a Telemaco e Ulisse arriva soltanto al 5° e perché? Perché lui è un giovane di 20 anni e il suo unico fine è ritrovare il padre, tant'è vero che poi grazie all'intercessione della De Atena praticamente prende il coraggio di andare in viaggio e poi va a Pilo e a Sparta praticamente proprio per chiedere informazioni di dove possa essere il padre.
0: Poi su Circe e Calipso in parte ci ha risposto, perché Circe, lo ricordiamo, trasforma in maiali l'equipaggio di Ulisse, mentre Calipso tiene prigioniera proprio Ulisse per 7 anni, quindi sono due personaggi distinti e separati, lo diciamo.
1: Totalmente separati, tra l'altro hanno dei ruoli abbastanza importanti, anche perché poi la Circe praticamente è quella che aiuta, e questa è la domanda successiva, a superare gli ostacoli di Scilla e Cariddi, che non sono due località geografiche, due isole nello stretto di Messina nell'opera, ma sono due mostri, nel senso due mostri dove praticamente Scilla è un mostro a sei teste, e tra l'altro mentre Cariddi è un gorgo gigantesco, e dove grazie all'intercessione di Circe Ulisse riesce ad andare più vicino a Scilla e perdere soltanto 6 dei suoi uomini anziché perdere l'intero equipaggio.
0: C'è un punto chiave dell'Odissea, che è l'incontro appunto con Polifemo. Molti italiani pensano che Ulisse si salva definitivamente da Polifemo con l'inganno di nessuno, senza mai svelare chi è.
1: Ah, infatti praticamente questa è una delle considerazioni degli osservazioni più grandi, anche perché quel rivelare a Ulisse rivela il suo nome soltanto quando sconfigge Polifemo grazie al fatto del vino che dopo essere stato ubriacato, sì. E così via, e lì in un atto di arroganza, di orgoglio, gli rivela il suo nome, ma Polifemo allora chiama il padre Poseidone e da lì inizia le altre disgrazie, certo, di Ulisse praticamente prima di arrivare a casa.
0: Allora chiudiamo con un punto fondamentale, il punto 10, che l'Odissea, secondo molti italiani intervistati sul poema omerico, è un poema epico scritto dal poeta romano Virgilio. Invece no, ovviamente.
1: Invece no, nel senso, anche qui però facciamo attenzione che anche la stessa Odissea è un'attribuzione data ad Omero, nel senso il vero autore, nel senso per i grandi della letteratura si dice che sia sua, ma non c'è la certezza che sia neppure di Omero.
0: Quindi
1: un po' come internet, non c'è un'attribuzione praticamente.
0: Esatto, potrebbe cadere tutto questo castello di carte che abbiamo costruito su Omero, ma in realtà noi vogliamo illuderci che sia così, giusto Saro? Che l'abbia scritto lui.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, possiamo dire che magari c'è un urgente bisogno, come hai detto tu, di riavvicinare i propri cittadini alla lettura dei grandi classici, non solo in questo periodo?
1: Sì, ma soprattutto come un classico come l'Odissea, nel senso perché magari le rappresentazioni che perdiamo nei film sono le geste eroiche piuttosto che la guerra, i combattimenti. In realtà è un viaggio dell'uomo nella vita, nel senso ogni tappa rivela le difficoltà che ogni uomo incontra nel suo percorso terreno. E magari praticamente un'opera come questa ci aiuta a risolvere tanti dei nostri pregi e difetti, diciamo utilizzandoli nel modo più opportuno. Per queste classici sono importanti,
0: molto
1: non
0: importanti,
1: perché bisogna leggerli e studiarli, ma leggerli per se stessi per migliorarsi
0: e capire anche in qualche modo l'attualità, perché sono veramente senza tempo, ci sono spunti di riflessione che possono valere per qualsiasi epoca, giusto Saro?
1: Ma è assurdo, l'Odissea è di una contemporaneità esagerata, tant'è vero che è l'opera simbolo della cultura occidentale, tra l'altro è simbolo della nostra identità. Leggere l'Odissea significa ritornare alle nostre origini, alle nostre radici. Questo è molto importante.
0: E quindi è un pregio anche che, insomma, l'arte, in questo caso tutto tondo, il cinema, come nel film di Nolan, richiami in massa anche i più giovani nelle sale, che poi hanno lo spunto e anche l'idea di andarsi a rileggere l'Odissea. Quindi c'è stato un boom di vendite anche per il libro, quindi questa è una cosa buona.
1: Questo è importante. Tra l'altro per i giovani facciamo attenzione, che sono quelli che si stanno avvicinando ai classici con maggiore attenzione, grazie proprio a TikTok. Il fenomeno BookTok ormai vede l'affermarsi di grandi classici della letteratura che sono letti proprio dai più giovani.
0: Saro, è stata una bellissima chiacchierata, noi rimandiamo per tutte le curiosità anche sul sito libreriamo.it, parleremo magari altre volte se tu sarai disponibile di altri classici e di altre magari convinzioni che noi italiani abbiamo sulla lettura di questi grandi poemi.
1: Io vi ringrazio per l'invito e spero di esserci ancora.
0: Grazie mille. Ciao Saro, buona giornata, grazie ancora.
1: Ciao, grazie.
0: Beh, veramente interessante la chiacchierata di oggi, quindi un po' legati all'attualità cinematografica, ma non solo, è un poema senza tempo, lo ricordiamo, l'Odissea, e oggi abbiamo cercato di scardinare quelle convinzioni che sono emerse appunto da questo sondaggio, da questo studio che è stato fatto su un campione di italiani sulla conoscenza effettiva, poi veritiera, dei passaggi fondamentali dell'Odissea. Noi continuiamo in musica perché arrivano i Toto.

0: Anche oggi dobbiamo fare i conti purtroppo con l'ennesima truffa, anzi più truffe ai danni di turisti. Ne parliamo spesso di limitazioni di vieti, ma anche di truffe, quindi di cose a cui prestare molta attenzione, perché queste 90 famiglie sono state coinvolte in questa truffa che ha riguardato appunto persone che avevano prenotato le proprie vacanze estive a Cesenatico in Emilia Romagna con come migliaia di altri connazionali, e lo fanno durante il periodo estivo, magari si affidano a dei portali in rete pensando che siano affidabili. Per l'occasione avevano deciso di pernottare in due residence, il Residence Angelini, il Residence da Andrea, vi dico i nomi così qualora insomma possiate incappare magari in questi annunci, cercate di evitarli in tutto e per tutto. Ed è proprio così che queste 90 famiglie di turisti italiani e stranieri sono stati truffati. A loro arrivo, infatti, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i malcapitati non hanno trovato le due strutture ricettive, ma al loro posto c'era infatti una compagnia assicurativa e invece poi un altro praticamente punto che non aveva nulla a che fare con un residence. Sul posto sono intervenute le Fiamme Gialle, i Carabinieri, la Polizia di Stato, che più ne ha più ne metta. Agli sfortunati viaggiatori è stato consigliato di rivolgersi alla Polizia Postale, in quanto le prenotazioni online erano state effettuate proprio in quel modo e anche attraverso piattaforme apparentemente affidabili, ma che erano praticamente delle sole, ragazzi. Quindi complice la loro presenza su piattaforme di prenotazione che sono apparentemente affidabili in tutto e per tutti, i turisti hanno riservato il loro alloggio a partire dal 1° di agosto senza farsi troppe domande. Sito al quinto piano di questa immobiliare, in realtà l'abitazione spacciata per residence è una casa privata che è stata pubblicata online come residence in affitto. I truffatori hanno infatti utilizzato le fotografie pubblicate dagli inserzionisti, pensa un po' che bella fantasia che c'hanno, al fine di truffare i malcapitati. Cioè loro vanno sui siti delle agenzie immobiliari, vanno a prendere le foto e poi te le spacciano come residence, in realtà quelle sono case che mettono in affitto e in vendita. Vacanze rovinate quindi per 90 famiglie di italiani e di turisti stranieri. Il consiglio, come al solito, è quello di rivolgersi assolutamente alla Polizia Postale, perché se effettuate queste prenotazioni online, tutto deve convergere appunto e deve finire alla Polizia Postale con una bella denuncia. Quindi ci dispiace davvero per queste 90 famiglie che hanno veramente avuto letteralmente le vacanze rovinate in quest'estate 2026. Avete avuto brutte faccende in merito? Fateci sapere.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: In blu 2000 news.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
1: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani. Nel 2025 si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai due membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. E sono 6 i morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi torna a trovarci un ospite che quando venne, ormai un anno fa forse,
1: sì.
0: Quando venne a trovarci, veramente ci è rimasta molto impressa, intanto per la bellezza del libro che ci aveva portato e che appunto presentavamo. E quando un'opera è molto bella, non esaurisce la sua parabola in poco tempo, tant'è vero che questo libro viene, intanto continua ad essere presentato, ma continua ad essere conosciuto anche a livello internazionale e arriva ad essere anche, e di questo parleremo infatti con la nostra ospite, anche un esempio di una sorta di metodo, vorrei dire, di metodo d'indagine in campo artistico. La nostra ospite è Sara Penco, benvenuta, bentornata anzi.
1: Grazie all'ospitalità e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Il libro di cui avevamo parlato allora, che torniamo in qualche modo a presentare, è questo Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro edito dalle edizioni Scriptamaneant, che sono tra l'altro un'edizione che amiamo molto, una casa editrice che amiamo molto e con la quale appunto abbiamo collaborato diverse volte nel corso degli anni e che presenta sempre dei lavori appunto di grandissimo pregio. Allora, però, dicevamo appunto, questo libro intanto parte da una identificazione di una figura, quella appunto di Maria Maddalena, che normalmente non si legge nelle spiegazioni del giudizio universale di Michelangelo. Intanto, come sei arrivata a immaginare, stabilire, voler indagare su quella figura così marginale, no, rispetto alla struttura dell'affresco?
1: Sì, io ho cominciato a studiare il giudizio universale con i libri di testo di autori che hanno realizzato i volumi più importanti sulla lettura iconografica e iconologica della Cappella Sistina, in particolare del giudizio universale. Quando ha catturato la mia attenzione la figura di questa donna a figura intera, al margine destro della composizione del giudizio universale, interamente vestita di giallo croco, che sappiamo, come ci spiega benissimo nel suo libro Padre Pfeiffer, che simboleggia la capacità di discernimento, questi capelli biondi riconducibili assolutamente anch'essi a Maria Maddalena, ma soprattutto questa donna è nell'atto di baciare il legno della traversa di una delle due croci più imponenti della composizione, esattamente speculare a quella nella lunetta in alto a sinistra portata dagli angeli che portano gli strumenti della passione di Cristo. Questa fascia attraversa la figura di Cristo giudice impetuoso e raggiunge un possente uomo che sorregge questa enorme croce e dietro c'è lei che bacia il legno e la traversa. Ora, sebbene sia vero che questa donna è collocata all'estremo margine destro della parete, in realtà queste due figure, lei e il portacroce, congiungono il gruppo dei martiri con quello dei confessori, quindi danno importanza ai sacramenti. E sappiamo che Maria Maddalena è l'icona proprio del sentimenti che portano anche alla fede cristiana, salda nella fede cristiana e ai sacramenti. Queste due figure, benché siano al margine destro della parete, sono sicuramente molto importanti per Michelangelo, perché le croci sono i fari che accendono veramente i riflettori sull'importanza delle zone cruciali dell'affresco. La presenza di Maria Maddalena all'interno del giudizio universale è sicuramente di un'importanza incredibile, perché non va a cambiare quello che è stato spiegato dagli esperti fino ad oggi, ma va ad integrare quell'aspetto positivo dell'affresco che lo rende idoneo a stare sopra l'altare, perché Maria Maddalena è colei che è l'esempio di rimanere saldi nella croce. La croce è la sorgente di speranza per ogni cristiano per arrivare alla salvezza eterna. E noi sappiamo che Gesù ci ha promesso che il giudizio universale sarà un giudizio di grazia, sarà una sconfitta contro il male, non contro l'umanità. Quindi l'importanza dell'aspetto positivo nell'affresco è assolutamente fondamentale ed è interpretata molto bene con la presenza della figura di Maria Maddalena, che è proprio il cardine tra l'umanità e Cristo. È lei che annuncia la risurrezione. Gesù la chiama Maria e Papa Francesco ci spiega che chiamandola Maria si può riassumere in questa parola tutto il Vangelo.
0: La figura del portacroce, cioè dell'uomo che invece appunto sorregge questa croce che viene baciata dalla figura femminile, è stata variamente interpretata, no? Si è pensato al Cireneo che aiuta
1: Dismal, Cireneo,
0: Dismal, sì. Appunto, al ladrone, al buon ladrone sulla croce. Tu proponi anche lì invece un'altra possibile interpretazione.
1: Esatto, Rosario, io propongo, nel senso che tutti i miei studi, benché siano basati su un rigore scientifico assoluto, sono sempre una proposta che va integrata, valutata, negata o approvata dal mondo accademico. Io ho riflettuto sul fatto che se questi due personaggi sono così uniti, noi e Michelangelo sappiamo che riduce al minimo essenziale tutta l'iconografia nell'affresco. Infatti ci sono i martiri che hanno gli strumenti con i quali sono stati martirizzati, sono riconoscibili per quello, però fondamentalmente Michelangelo usa le figure, i colori e l'accostamento in gruppi di personaggi per farceli riconoscere, ma soprattutto più si è simili a Dio e più, cioè, si è esteticamente simili a Dio e più si arriva a impersonare la figura di Cristo, avvicinarsi alla figura di Cristo. Questo possente portacroce non solo è uguale alla figura di Cristo giudice al centro della composizione, ma con il braccio alzato di Cristo giudice è da lì che si anima l'intera composizione, tutta la parete. Tutti i personaggi sono rivolti verso questa figura centrale e il portacroce invece si rivolge verso la donna che bacia il legno della traversa della croce e alza questo braccio nella stessa posizione di Cristo. Non può essere una casualità. E in più, il fatto, uno degli scandali più grandi del giudizio universale è stato quello che la figura di Cristo era quella dell'Apollo del Belvedere, la statua post-ellenistica ritrovata da pochi anni negli scavi e nella collezione, era andata nella collezione di Giulio II, quindi Michelangelo la conosceva. Sappiamo che Michelangelo è sempre stato un amante dei marmi, no? Delle sculture, e non tanto un pittore quanto proprio uno scultore, e lui sicuramente l'aveva vista e sicuramente l'aveva appassionato, è la statua più bella che conosciamo, una delle più belle, no? Quindi in un momento così difficile, secondo me, Michelangelo potrebbe aver pensato, visto che nel 1536, quando inizia l'esecuzione del giudizio universale, succedono tante cose, tra le quali Papa Paolo III Farnese istituisce la commissione per indagare gli abusi del clero. Probabilmente Michelangelo può aver provocato proprio con questa interpretazione della figura di Cristo, ma non era neanche tanto una provocazione, quanto una ricerca della fede pura e incondizionata. Quindi usa la bellezza classica intramontabile per mandare un messaggio eterno, senza tempo, all'umanità. Un messaggio di pace, perché se pensiamo alla figura dell'Apollo del Belvedere, è quell'Apollo che in termini profani riassume un po' tutto quello che è l'essenza anche di Cristo, no? È la figura dispensatore di amore, di pace, di giustizia, c'è la collera per le ingiustizie, quindi è una figura che si presta molto bene a mandare un messaggio di fede pura e incondizionata, così come Maria Maddalena, che rimanendo salda nella fede in Cristo, non allontanandosi mai né dalla croce né dal sepolcro, dove era Cristo, dimostra una rimanere saldi nella fede, che è stato un esempio per tutti, anche per gli apostoli.
0: Il libro, e appunto questa, anche il metodo di cui adesso parleremo, è stato tra l'altro presentato recentemente, no? Sono venuto a questo bellissimo incontro nella chiesa, eravamo a
1: San Silvestro al Quirinale,
0: sì. Esatto, peraltro una
1: dove si
0: chiesa.
1: Incontravano Michelangelo e Vittoria Colonna, quindi ha un significato, è magica quella
0: che
1: chiesa.
0: Aveva un significato veramente, sì, veramente speciale. E in quel caso questa tua ipotesi è stata suffragata anche appunto da accademici, oltre che ovviamente da religiosi, da figure religiose che leggono appunto in questa tua interpretazione una possibile luce maggiore, no, su quello che un'opera d'arte straordinaria come il Giudizio Universale può darci.
1: Sì, io sono molto contenta perché questo volume, tra l'altro, con delle immagini strepitose, io sono stata fortunatissima a incontrare Scriptamaniant, perché aveva appena fatto i rilievi della Cappella Sistina e io ho avuto a disposizione delle immagini che anche per gli studiosi, andando a sfogliare questo libro, io non penso che neanche tanti studiosi abbiano disponibilità di immagini così definite, così alta risoluzione, così rispondenti anche nei colori,
0: anche
1: no?
0: Nei dettagli.
1: Nei dettagli, no? Io vedo prezioso. I ripensamenti, vedo tutto da queste immagini. immagini, e quindi anche il bacio della croce diventa assolutamente inequivocabile. E in virtù di questo il mondo accademico naturalmente all'inizio non si è espresso, perché bisogna sempre entrare con serietà nelle proposte di persone come me, che sono una restauratrice e non un insegnante all'università. Però devo dire che le critiche sono state tutte molto positive, e il professor Rocca, che era presente, non ha nessun dubbio, come molti altri esperti, sul fatto che questa donna possa essere effettivamente Maria Maddalena. E questo percorso di studi effettivamente ha appassionato il mondo accademico anche lontano dall'Italia, perché il volume, grazie a Dio, è stato pubblicato anche in inglese, quindi questo ha aperto lo scenario a una possibilità di comprensione di questi miei studi in tutto il mondo, ed è stata veramente una cosa importante, perché ora tutti sono interessati a questa figura di Maria Maddalena, che dopo oltre 500 anni viene ritrovata anche nel Giudizio Universale. E in effetti non poteva mancare nella Cappella Sistina la figura dell'Apostolo degli Apostoli.
0: Dicevamo all'inizio della nostra conversazione che questo in qualche modo rappresenta anche un esempio di un metodo di studio, di un metodo di indagine, che hai descritto benissimo appunto l'altra sera nella chiesa di San Silvestro, che adesso vorrei chiederti di illustrare anche per i nostri ascoltatori.
1: Volentieri. Allora, noi a San Silvestro al Quirinale, proprio il 22 luglio, abbiamo voluto celebrare per la prima volta la festa di Maria Maddalena, come da decreto di Papa Francesco del 2016. Lì abbiamo colto l'occasione con la fondazione IASC, Institute for Advanced Study and Cooperation, per presentare questo metodo che si chiama Smarticon, che è un brevetto per metodo italiano che mi ha concesso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per valorizzare le informazioni nel mondo dell'arte. Quindi questo brevetto consente di usare la tecnologia a servizio dell'umanità. Perché? Perché il cuore di questo metodo è il fatto che l'arte si pone come un linguaggio universale, quindi abbatte quella torre di Babele con la quale Dio ha punito l'umanità, facendo in modo che ogni paese, ogni nazione avesse una lingua diversa e non riuscissero più a comunicare. Ebbene, l'arte abbatte quella torre di Babele, perché è un linguaggio comune che attraverso le immagini comunica con chiunque, al di là della cultura, al di là della religione. Quindi l'arte ha un valore fondamentale anche in senso etico, morale e come veicolo di pace. E in effetti questo brevetto per metodo va a ordinare le informazioni, il cuore è proprio l'ordinamento ermeneutico delle informazioni, che poi vengono interrogate attraverso una tecnologia, non intelligenza artificiale, una tecnologia al servizio dell'uomo, che pone l'importanza del patrimonio conoscitivo profuso dal mondo accademico, quindi quello validato, come centro per riuscire a recuperare tutte quelle informazioni che ci consentono di comprendere il messaggio celato dietro l'opera d'arte. L'Institute for Advanced Study and Cooperation, con il professor Gabriele Popei Andreoli, che è presidente, il 19 gennaio scorso ha presentato a Sua Eminenza Cardinal Parolin un progetto di pace fondato proprio sulla convergenza delle infrastrutture tecnologiche avanzate per costruire un quadro etico e garantista di governance globale. Quindi, come nell'enciclica di Papa Leone, l'umanità, l'uomo è al centro di tutto, quindi la dignità della persona, e questo anche in favore della giustizia. Quindi il mio progetto era già nato per abbattere quei muri dell'incomprensione attraverso l'arte, per valorizzare quell'etica di ogni paese, di ogni nazione, di ogni cultura, di ogni civiltà, a prescindere dalla religione, per creare tanti anelli di congiunzione in un'unica catena. Io lo chiamo nella direzione di un umanesimo planetario. Quindi questo ha fatto sì che all'evento il 22 luglio ci fosse anche la collaborazione con la Pontificia Accademia di Teologia Sapienzale, con Monsignor Staglianò, che è stato gentilissimo, ha rilasciato anche un'intervista per il programma Freedom, che andrà in onda a breve, proprio sulla scoperta di Maria Maddalena, e padre Luigi Mezzadri ha spiegato anche in ambito teologico e mi ha ringraziato per questi studi sulla presenza di Maria Maddalena, così come ha fatto Papa Francesco inviandomi una lettera di ringraziamento. E devo dire anche che il Dicastero per l'Evangelizzazione mi ha concesso il patrocinio per tutti gli eventi nell'anno giubilare nei quali si parlava della figura di Maria Maddalena nel giudizio universale. Quindi io sono onorata di poter essere un piccolo strumento della Chiesa per portare pace, amore, dignità, senso etico nel mondo.
0: C'è anche un aspetto che mi piace sottolineare, e cioè il fatto che questo metodo, appunto, che proponi serve anche in qualche modo a mettere a disposizione di più studiosi, ma a livello internazionale, quindi appunto da diverse parti del mondo, quello che già è disponibile, ma che a volte, perché succede abbastanza spesso, credo in diversi ambiti artistici, ma insomma evidentemente anche in questo, che gli studi vengano fatti in maniera un pochino, no,
1: circoscritti,
0: senza un vero dialogo, no, tra i diversi mondi accademici.
1: È vero, e il vero problema è proprio questo, la frammentazione, perché sono convinta che la cultura, la conoscenza vengano alimentate dal confronto. Ma come si fa a fare un confronto se non, le informazioni non sono accessibili, non sono fruibili, non si sa che esistono? Questo metodo Smarticon consente di ordinare le informazioni profuse dal mondo accademico, quel patrimonio conoscitivo che fa parte proprio del patrimonio immateriale di un'opera d'arte.
0: Certo,
1: no?
0: Ricordiamo che sono le informazioni
1: certificate e validate. Per esempio, faccio un esempio concreto, nella sezione dove si cerca l'iconografia dell'opera d'arte che si pone in esame, ci sono circa 1250 schede di santi che io ho precedentemente ordinato come informazioni, cioè le informazioni validate che provengono da Biblioteca Santorum e Caftal, quindi sono assolutamente valide e certificate, io le ho prese, le ho ordinate, gli ho dato un ordinamento appunto ermeneutico all'interno di schede precostituite e ho fatto in modo che la tecnologia potesse interrogarle, cioè come interrogare la storia al contrario, partendo dalla non conoscenza, recupero tutta quella conoscenza profusa dal mondo accademico che serve per riuscire ad avere quegli elementi che poi accompagnano in uno studio basato su presupposti scientifici.
0: Certo.
1: Poi ognuno deve implementare, come ho fatto io con la scoperta di Maria Maddalena. Però devi partire da presupposti scientifici. Nel web si trovano tante informazioni, però c'è anche informazione spazzatura.
0: Certo.
1: Invece io nel volume Maria Maddalena, il giudizio di Michelangelo, ho fatto proprio un percorso dove accompagno per mano il lettore di qualsiasi estrazione sociale nella logica che conduce all'identificazione di Santa Maria Maddalena. E l'ho fatto con dei virgolettati all'interno dei quali cito quello che gli esperti hanno già scritto nel merito, con la bibliografia annessa nelle note, proprio relativa ai virgolettati, e con quello che è il mio percorso logico di studi, che conduce proprio a comprendere che questo studio è basato su presupposti scientifici e non su qualche cosa che parte da informazioni non riconosciute. Ecco, faccio un esempio proprio. Il libro di Dan Brown e il film sono stato un bestseller di grande successo, ma appunto dovevano essere un bestseller, non uno studio scientifico, no?
0: Certo.
1: Sono proprio due obiettivi diversi. Quindi quello è stato un bestseller, ma non è basato su presupposti scientifici. Il mio studio, sì, perché si fonda proprio anche sulla verità dei Vangeli, quella verità che Papa Leone ci chiede di cercare, una verità che conduce alla pace, perché poi la coesione tra i popoli, in realtà, se si partisse da un presupposto di rispetto, di fede, di uguaglianza, non sarebbe poi così difficile. E la religione cristiana insegna questo, ed è uno strumento, un messaggio di speranza che è perfettamente riconosciuto nella figura di Maria Maddalena, l'apostola degli apostoli, appunto.
0: Tu hai parlato appunto di questa, no, di questo, questa comunanza di sentire, no, che appartiene all'essere umano e che può essere una via appunto per una convivenza pacifica. Io vorrei aggiungere appunto alle cose che dicevi anche il senso della meraviglia davanti alla bellezza, perché poi fondamentalmente davanti ad un'opera come il Giudizio Universale
1: torniamo all'Apollo del Belvedere.
0: Si rimane, no?
1: Sì, torniamo all'Apollo del Belvedere e al fatto che nella mia ipotesi io avanzo l'ipotesi appunto che quest'uomo possa essere la figura, la reiterazione di Cristo giudice nel Cristo Redentore, appunto perché c'è Maria Maddalena e noi sappiamo che il giorno del giudizio universale lei sarà al fianco di Cristo. Se fosse così sarebbe un messaggio di potenza e di amore inaudito veramente, perché Michelangelo stanco ormai e non aveva più voglia di realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina, era stanco, era provato, ma in quel momento lui ritrova la vera fede cristiana pura e incondizionata grazie alla frequentazione con la Marchesa Vittoria Colonna. Questo punto è centrale per la codifica dell'affresco per due ragioni: primo perché Vittoria Colonna faceva parte del circolo degli spirituali, come anche il Cardinal Pol, che esaltavano la fede pura e incondizionata. Quindi

0: 1591, mentre che aveva fatto confusione portando tre figure di Maria nella stessa figura di Maria Maddalena e mettendole l'abito di questa prostituta che in realtà non c'è mai stato. Lei non è mai stata una prostituta, è sempre stata al fianco di Cristo e ha sempre dimostrato proprio che la fede e la conquista della croce si ottiene in un cammino sempre orientato verso l'amore, la fede e la speranza. Ecco perché lei è proprio simbolo della speranza. E quale figura migliore per l'interpretazione di un messaggio cristiano? Io credo che Michelangelo nel Giudizio Universale si sia superato, perché lui ha interpretato l'ermeneutica del messaggio cristiano per conto di Dio all'umanità proprio attraverso la figura della donna che ha fatto la stessa cosa con gli apostoli per incarico di Cristo.
1: Grazie, allora grazie a Sara Penco, che è l'autrice, lo ripetiamo, di questo magnifico volume che è Maria Maddalena nel giudizio di Michelangelo. È un libro, tra l'altro, in italiano e inglese, come giustamente sottolineavi, quindi anche una bellissima idea regalo per amici magari stranieri. E un libro, un volume edito da Scriptamanent editore.
0: Sì, sì.
1: Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a tutti. Grazie.

0: E adesso, cari amici, è un ritorno molto gradito anche per questo nostro secondo autore, secondo ospite della puntata di oggi, cioè Lucio Iaccarino. Bentornato, Lucio.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo di questo tuo nuovo volume, il cui titolo è Amore digitale, Atlante delle relazioni tossiche verso una nuova geografia sentimentale. È un volume edito dalla libreria universitaria, appunto, IT. A me è sembrato che tu voglia anche parlare di una forma di traduzione dei rapporti, perché facevi una bellissima così comparazione dell'uso, appunto, di un'app con l'epistolario amoroso, che è un genere anche letterario, no? Che ha avuto grandissima, grandissima fortuna, che comunque fa parte, è in se stessa un'espressione dell'amore. Adesso gran parte, appunto, dell'espressione dell'amore passa attraverso una scrittura. Una scrittura che è, tra l'altro, anche percorribile a ritroso, no? Spesso, per cui in un dialogo è come possibile rivedere anche la magia del primo incontro.
1: Allora, guarda, questo è un tema molto delicato, perché il digitale innesca una sorta di divisione del lavoro emozionale, nel senso che le coppie tendono sostanzialmente a delegare la sfera emotiva all'interno dell'app, per cui la condivisione vera del rapporto avviene online, sia attraverso le app di messaggistica istantanea sia attraverso i social, e mentre invece in presenza, diciamo, il rapporto si asciuga, diciamo, consolidandosi attorno alle routine, alle sfere più intime, no? Per cui diventa vera e propria esistenza. Diciamo, tutto quello che risulta difficile comunicare guardandosi negli occhi diventa digitale, per cui, diciamo, dichiarazioni di amore, le spiegazioni laddove dovessero subentrare dei conflitti di coppia, richieste di chiarimenti, le giustificazioni, le accuse, le confessioni e perfino le decisioni più importanti si svolgono attraverso lo smartphone. Il rapporto diventa una sorta di text relationship, cioè una relazione che si legge quasi esclusivamente sullo scambio di testi, che poi non sono soltanto testi scritti, anche se nella stragrande maggioranza si tratta di questi, ma di tutta una serie di altri input visivi, sonori, insomma, diciamo che pescano all'interno di un bagaglio culturale enorme, no? Per cui anche la potenza dello strumento è dirompente nella vita delle persone, perché è chiaro che comunicare attraverso dei testi più o meno complessi che possono spaziare, no? Sull'intera produzione cinematografica, no? È presente quando si scambia piccoli spezzoni, no? Presi da YouTube o da altre app che menzionano praticamente dei passaggi amorosi significativi, per cui non serve neanche più esprimere quelle emozioni, c'è qualcuno che attraverso linguaggi artistici li ha espressi prima di te e tu non fai altro che riportarle all'interno del rapporto di coppia. In questo caso però si crea anche una divisione del lavoro emozionale, per cui il lavoro affettivo, per cui in qualche modo il rischio è che il rapporto si asciughi, no? Diventi un po' più limitato, nel senso che mi riferisco alle relazioni in presenza, a quelle appunto che richiedono il rapporto faccia a faccia tra i due partner.
0: Tu hai, per esempio, dai un

0: Molta importanza anche a, adesso parlavi delle citazioni, diciamo, che possono essere letterarie, cinematografiche o musicali, ma anche per esempio l'uso degli emoticon, che in qualche modo sostituiscono quello che nella comunicazione per iscritto tramite un'app sparisce, cioè l'espressione del viso, in qualche modo il vero significato, l'interpretazione che a quelle parole, appunto, chi sta scrivendo desidera che l'altro arrivi, che l'altro comprenda, e che ruolo hanno anche questi, appunto, questi segnali, diciamo.
1: Allora, ci troviamo di fronte ad una relazione mediata da uno strumento, no? Che offre tutta una serie di possibilità, che sono possibilità principalmente di compensazione rispetto alla ricchezza emozionale che il rapporto faccia detiene. La comunicazione, quando è soltanto testuale, rischia di essere priva di forme di aggiustamento. Se io scrivo una battuta, se io faccio una battuta, non sempre quello che scrivo è comprensibile all'interlocutore. Serve un'elevata dose di complicità e l'utilizzo di codici linguistici che sono interpretabili allo stesso modo da parte dei due partner, per cui il completamento di una frase con un emoticon che specifica che si tratta di una battuta, o diciamo, quindi contribuiscono a dare la dimensione dell'emozione associata a quel testo, no? Per cui l'emoticon è fondamentale in termini di compensazione rispetto a quello che invece con un sorriso, con un tocco di mano tra la mano del partner, piuttosto che qualsiasi altra manifestazione umana, la coppia riesce in qualche modo a capirsi, a intendersi, quindi rappresenta certamente uno strumento. Ovviamente gli emoticon non sono chiari, nel senso che ce ne sono probabilmente anche troppi, per cui è difficile universalmente, unilateralmente assegnare un significato condiviso a tutti questi segni, no? Che diciamo che la coppia più che altro sviluppa nel digitale un lessico, un vero e proprio codice, no? Di affettivo, diventa un vero e proprio codice, utilizzo questa espressione molto tecnologica, ma in
0: Sì.
1: realtà è così. E quando questo codice non è comprensibile ad entrambi, il rapporto si complica parecchio.
0: Tu hai fatto anche un'interessante distinzione, mi sembra che sia proprio all'inizio del libro, tra le fasce d'età, cioè su come le fasce d'età usano alle volte con una forma anche di, se vuoi, quasi vergognandosene in un certo senso, come se ricorrere all'app fosse in qualche modo un'ultima spiaggia rispetto all'impossibilità di un incontro reale, oppure invece come una scoperta assolutamente nuova, oppure con assoluta naturalezza.
1: Allora, guarda, sicuramente il modo di vivere il digitale cambia in maniera radicale tra una generazione e l'altra. Gli alfabetizzati digitali, a mio avviso, potrebbero insegnare moltissimo alle generazioni che invece sono chiamate ad educarli dal punto di vista, diciamo, generazionale, no? In realtà questo è un capitale culturale che è nelle mani di quelli che ci sono nati con lo smartphone in mano. E sono molto disincantati rispetto all'utilizzo delle tecnologie, rispetto di quello che noi possiamo pensare, le governano, quindi rappresentano i canali di sia social che di messaggistica istantanea, un canale tra i canali. Gli anziani al contempo invece hanno una sorta di senso di scoperta, anche di sorpresa, no? Si lasciano sorprendere favorevolmente dalle tecnologie. A volte anche diventa un modo per non restare soli, per mantenere dei rapporti di contatto con il mondo esterno. Diciamo, quelli che hanno maggiori problemi nell'utilizzo disinvolto delle tecnologie, oltre che consapevole, sono appunto i trentenni, quarantenni, cinquantenni, che sono poi anche quelli che statisticamente incorrono di più in disastri affettivi, no? Per cui il digitale diventa un canale fondamentale per ricostruire una propria dimensione affettiva. In questa fascia, diciamo tra i 30 e i 60, il senso di conoscenza, le possibilità che il digitale offre di comunicare con partner potenziali, in realtà non è vissuto in maniera, diciamo così, tranquilla, no? Vivono il digitale come una diminuzione, come se ci fosse qualche cosa che il mondo reale non riesce a dare a queste persone, no? Per cui dicono: ma com'è possibile? Tu sei una persona che ha una posizione lavorativa consolidata. Come è possibile che tu hai bisogno di un'app per conoscere una nuova persona, per conoscere un nuovo un potenziale partner? In realtà è lo stile di vita contemporaneo che assorbe il tempo in presenza e lo dedica nella stragrande maggioranza dei casi al lavoro, liberando pochissimo tempo nelle relazioni invece affettive e sentimentali, e quindi la velocità che la tecnologia offre, no? Nell'intercettare un partner potenziale chiaramente vincente, no? E quindi è poi trasversale ai diversi stili di vita, quindi non è che chi si incontra attraverso un'app di appuntamenti è più sfortunato, no? Consentimi questa espressione, rispetto a chi invece lo incontra. Non è neanche detto che l'incontro che nasca nell'analogico sia più sicuro rispetto a quello che si genera online, perché online ci sono comunque dei meccanismi di controllo, di investigazione che si possono fare sul partner prima di incontrarlo, quindi si tratta comunque di strumenti che in qualche modo garantiscono anche una conoscenza preventiva, no, della persona che io mi appresto ad incontrare. Quindi sicuramente grande varietà di comportamenti in relazione alle tecnologie in base al valutati sulla variabile anagrafica.
0: Mi sembra che il tuo volume voglia in qualche modo invitarci a educarci all'uso del digitale anche nelle relazioni, perché poi oggi è ormai inevitabile che anche il nostro rapporto passi attraverso questa espressione.
1: Oh, guarda, sicuramente è un libro che prova a umanizzare le app, no? Perché il tema della disumanizzazione che passa attraverso l'utilizzo delle tecnologie nella costruzione, no, della dimensione più profonda che è quella dell'amore, chiaramente è un tema, a mio avviso, rilevantissimo per capire la società contemporanea. No? C'è un elemento che secondo me è molto importante dal punto di vista del funzionamento delle app, che è la crisi del perdono, no? Che molto spesso si può innescare all'interno degli amori che vivono sulle app. Che cosa succede, no? nel digitale? Esiste una sorta di una dimensione burocratica, no? Quasi notarile del rapporto, che è data dall'archiviazione delle conversazioni, in particolare di quelle conflittuali. No? Sì. Il perdono in qualche modo è parte del processo di elaborazione del litigio, mentre invece la possibilità di ricacciarlo fuori nella maniera, diciamo, più fedele possibile, perché appunto le frasi che ci si scambia sulle chat, no? Poi rimangono come testimonianze. Sì. C'è una dimensione quasi processuale del rapporto, dove uno dei due partner in qualche modo diventa anche il custode, se vogliamo, il partner più assiduo, quello più insicuro, quello più geloso, no? Detiene una sorta di memoria che diventa una memoria manipolativa, perché poi questi spezzoni vengono spesso estratti, decontestualizzati e ostentati ad amici, parenti, ma spesso anche allo psicoterapeuta, no? Sì. Che si ritrova dinanzi ad una situazione nuova in terapia, cioè quella di analizzare i comportamenti digitali dei propri pazienti attraverso delle tracce relazionali, affettive, amorose, che sono tracce, sebbene immateriali, comunque documentabili. Quindi chiaramente tutto questo ha a che fare in qualche modo con un asservimento della relazione allo strumento, no? Mm-hmm. È come un po' la vecchia teoria di Marshall McLuhan, no? Che il messaggio diventa lo strumento che di comunicazione che noi utilizziamo per comunicarlo. Questo, diciamo, nello smartphone, nelle relazioni interpersonali diventa un elemento, diciamo, di una importanza epocale.
0: Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del tuo volume, che è Amore Digitale, edito da libreriauniversitaria.it, e grazie a Lucio Iaccarino di essere stato in nostra compagnia, di avercene parlato.
1: Grazie a voi, grazie per l'interesse. A presto.
0: In questa seconda parte, che come sapete è dedicata alla musica, vi ho portato un altro dei miei dischi preferiti. È un disco che è stato registrato nel 1956. È probabilmente il più bello dei songbooks registrati da Ella Fitzgerald e si intitola Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Cominciamo ascoltando un classico, l'amore come pensiero fisso, ossessivo, notte e giorno.

L'assenza della persona amata che comporta come un passaggio da un accordo in maggiore ad uno in minore. Solo Cole Porter poteva pensarci. Every time we say goodbye.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea e richiede maggiore solidarietà tra gli Stati membri. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea prevista per domani a Ceuta. Intanto sale a 88 il numero dei morti tra i migranti.
2: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strada e retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo, con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione della AI Act, che contiene anche le norme sul riconoscimento facciale. Dopo dunque il rinvio della scorsa settimana, arriva l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, che è atteso nella giornata di domani. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì. Si prevedono 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta. Venerdì primi cali al nord per il graduale cedimento dell'alta pressione. C'è già una richiesta di alcuni consiglieri per iscrivere Don Antonio Mazzi al famedio del cimitero monumentale, che io appoggerò senz'altro. Così poco fa, a margine dei funerali di Don Mazzi in corso presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Procura di Napoli ha acquisito documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo e non si ipotizzano né reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. È tutto, torniamo insieme alle 17.
3: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
4: Allora iniziamo questo itinerario insieme, al quale ho messo un titolo che magari ha stupito qualcuno, perché può sembrare abbastanza ovvia la risposta. In realtà non è una risposta ovvia che cos'è il Vangelo, ed è una domanda che mi ha sempre, oserei dire, non solo intrigato, ma una domanda che qualche volta dentro di me si fa anche un po' tormentata, ma soprattutto io sono convinto che una domanda che sarà sempre più frequente, e questa è una cosa nuova, all'interno del popolo cristiano, della Chiesa. È per questo che ho dato questo titolo al corso e cercherò man mano soprattutto di rispondere a questa domanda, anche se leggeremo essenzialmente la scrittura, e chi la legge da me con tanti anni non si creda di trovare particolari novità, perché poi ognuno di noi legge la scrittura e la interpreta con acquisizioni, con progressi, ma non è soprattutto uno come me che cambia la lettura o che trova delle cose straordinarie. Ma vorrei farvi capire questo, che questa domanda, secondo me, sarà la domanda che creerà all'interno della comunità cristiana grossi problemi. È una domanda che si fa sempre più drammatica e che causerà per la prima volta all'interno della comunità cristiana negli ultimi tempi molte divisioni e contrapposizioni. Mi spiego. Tutti voi avete presente, non sto facendo qualcosa adesso, una fotografia a favore o contro Papa Francesco, ma che da quando c'è lui e il suo modo di leggere il Vangelo, nella Chiesa la divisione si è fatta più grande e aumenta ogni giorno di più, e c'è una contrapposizione che si fa sempre più drammatica, per cui nella stessa comunità cristiana quelli che fino a ieri erano i nostri fratelli più vicini li sentiremo estremamente lontani e loro sentiranno estremamente lontani noi. È veramente, secondo me, questa la fuoriuscita dalla cristianità sulla quale tanto tempo si è parlato e si parla dal Concilio, da quando Marie-Dominique Chenu ha inventato questa espressione dicendo: questo è il momento della fine della cristianità, inizia un tempo in cui società e cristianesimo non coincidono più. Sì, questa visione era vera, certamente il Concilio l'ha resa particolarmente evidente in molte situazioni, però da un lato io credo che non siamo ancora usciti pienamente dal regime di cristianità, non solo perché alcuni cristiani lo mantengono dentro di loro come una nostalgia, come una possibilità, perché per molti c'è ancora il sogno che la comunità, che la società sia cristiana e che la realtà cristiana coincida, se voi volete, con la Chiesa. C'è ancora questo sogno, inutile che diciamo che non c'è. Molti sono convinti e fanno di tutti perché ci sia un ritorno a questa situazione impossibile, nella quale certo non vedono più eventualmente Costantino o uno Stato clericale o un assetto politico che sia ispirato dalla Chiesa, fin lì tutti capiscono che questo è veramente finito. Ma in fondo al cuore noi siamo, io credo, in un momento in cui la cristianità oggi veramente stride e che nei prossimi anni sono per molti aspetti drammatici. Perché l'esodo vero sta iniziando. L'uscita è veramente quella che si profila davanti a noi. Vi faccio degli esempi perché voi capiate bene. Quanti come cristiani non si sono mai posti il problema che il 4 di novembre, giornata, non so bene come si chiami attualmente, tempo mio era la vittoria della guerra, adesso non so bene come la si chiami, ma in quella giornata trovavano normale che i preti andassero al monumento della rimembranza, benedissero il monumento tutte le volte e ci fosse una preghiera in cui in molti paesi come il mio era la preghiera dell'Alpino. In questa preghiera dell'Alpino, in cui si dice al Signore non solo di difendere le nostre frontiere, che già questo comunque porrà dei problemi se ci sono frontiere per i cristiani, ma chiedeva di affilare le nostre armi e di abbattere i nemici. Voi sapete che dei preti semplicemente innocenti nel Veneto cattolico hanno usato lo scorso 4 novembre non leggere quella preghiera e dire che si rifiutavano, che se volessero la leggessero al monumento, non in chiesa e senza la presenza di una liturgia. I giornali avete visto che cosa hanno fatto. Si sono scatenati contro questi due preti che avevano semplicemente ragione, che quella non è una preghiera dicibile da dei cristiani, che oggi sentiamo il bisogno di correggerla, ammesso che si possa ancora dire. Io ho scritto un articolo subito dopo, non so più se Repubblica o La Stampa, ma in cui dicevo si evidenzia i cristiani del Vangelo e i cristiani del campanile. Io non oso dire che quelli che dicono quella preghiera non siano cristiani cattolici, anzi, sono persone che magari l'appartenenza cattolica la testimoniano, la dicono, la impongono più che gli altri. Però si è creata una differenza. La formula è mia, cristiani del campanile, cristiani del Vangelo, ma vi dice già una differenza. Vi do un altro esempio. Il vescovo di Ventimiglia Sanremo, che è molto bravo, una persona estremamente semplice, ma nel momento in cui a Ventimiglia c'è la pressione, voi sapete, semplicemente è andato e ha offerto il seminario. C'è stata la protesta dei cattolici. Potrei continuare con questi casi, ma questo per dirvi che oggi c'è un'emergenza, poi vedremo che cos'è il Vangelo, c'è un'emergenza nuova che il cattolicesimo ha mai conosciuto, perché il cattolicesimo ha sempre stato una religione civile, oltre che essere una religione ispirata al Vangelo e al Nuovo Testamento. Ecco, questo vi dico che fa l'emergenza di dire che cosa è Vangelo. Che cosa è Vangelo? E che cosa ci richiede il Vangelo oggi che noi non siamo capaci a fare dopo secoli di cristianità, secoli, se mi permetto di dire, perché lo dice il Papa, di dottrina cattolica, perché il Papa arriva a dire il cristianesimo non è una dottrina. O più volte l'avete sentito, c'è il Vangelo che va oltre la dottrina o al di là della dottrina. Sono tutte cose che quando le dice il Papa si scatenano alcuni. Con una espressione che vi dico perché l'ho sentita più volte ormai in questi ultimi anni. Così è troppo. Questa è l'espressione che io sento risuonare ogni volta con Papa Francesco. Ma attenzione, l'ho sentita prima ogni volta che c'è un annuncio puro del Vangelo che sembra una cosa che sia destinata ad alcuni lettori profeti. Cioè è cambiato il tempo, vedete. Se fino a 20 anni fa c'era Turoldo, c'era Bazzolari, se volete, c'era Balducci, erano cinque e li si pazientava perché si diceva, vabbè, sono i profeti. Oggi il problema non è più questo di uno o due testimoni e neanche di Papa Francesco. Il problema è che l'emergenza del Vangelo si fa sentire in modo nuovo. Io non voglio fare paragoni storici perché ne so i limiti e voi sapete non li faccio mai, ma per molti aspetti noi siamo in una situazione di fermento, di mutamento, come tra il 1100 e il 1250. Quella è la verità. E anche in quel momento voi sapete che c'è stata una effervescenza del Vangelo che nella cristianità si è sentita nuova. I padri cistercensi, con loro rigore, Stefano di Murè, i Valdesi, Francesco di Assisi, adesso non mi interessa vedere quanto c'era di eretico negli uni e negli altri, mi interessa vedere il movimento. È stato un movimento di evangelismo che veniva fuori. Io credo che oggi c'è un'emergenza evangelica di nuovo che si affaccia. Poi, attenzione, non significa che questo maturi, diventi una situazione di Chiesa. Si è cominciato subito dopo a parlare di riforma della Chiesa, in particolar modo di riforma della Chiesa in capite et in membris, dove i capi, in capite era il papato, riforma del papato e della curia. Ma voglio dirvi con chiarezza, state tranquilli, la macchina della Chiesa è tale che quando si riforma un angolo e si cerca di finire, l'altro angolo fa acqua, si va a ricominciare. Quindi la riforma sarà sempre un sogno che continuerà e che ci dirà una sola cosa, che l'unica riforma è ognuno di noi che può farla su di sé, ma non di più. Questa è la verità. Magari per alcuni di voi sarà un deludente che vi dica questo, ma il realismo impone che la Chiesa va rifondata ogni giorno, il cristianesimo si rifonda ogni giorno, ci sarà sempre le ceneri dell'istituzione che soffocano la brace e nello stesso tempo la mantengono. Insomma, vi riporterei tutti alla sapienza che viene da chi ha avuto un cammino. Non c'è nulla di più importante per capire chi ha avuto un cammino. Se non avete un cammino prima di morire, fatevelo costruire e imparate a far funzionare un cammino. Ma nel cammino, se voi volete avere la brace il giorno dopo, alla sera prima di andare a dormire la coprite con un po' di cenere. Al mattino basta poco e mettete due legnetti secchi che anche la vecchietta senza fiato, perché ha 90 anni, lo riusciva di nuovo a accendere. Ecco, io vorrei dirvi che il cristianesimo è così. Le ceneri delle istituzioni, della Chiesa, delle comunità dopo un po' di tempo, non crediate, ognuno ha la sua primavera, ma ci sono sempre delle gelate premature che arrivano, come diceva von Balthasar, non c'è nulla che sta assodato. Quello è il cristianesimo, deve rinascere costantemente. E la cosa importante è che il Vangelo, quella brace, non si spegne mai. Questa per me è la meraviglia. Questa è la meraviglia. Passano, se voi volete, gli dèi, tra virgolette, passano gli idoli, passano le istituzioni. Il Vangelo è ancora fresco oggi, capace di parlare come ha parlato negli anni 40 a un certo Saulo di Tarso e l'ha fatto diventare chi è diventato. Questa è la meraviglia del Vangelo. Io spero, ecco, che in questo itinerario che noi facciamo, se riesco di farvi capire come il Vangelo è davvero fuoco che arde, basta poco, basta una vecchietta senza fiato che è vicina alla morte, la quale va lì con un piccolo fuoco, l'avrete tante visto in campagna, perché erano poi i vecchi che custodivano il fuoco, i giovani non avevano tempo, che al mattino va lì con un piccolo tralcio di vite, perché si usava questo, almeno da me, la mia esperienza, si chiamava meravigliosamente in dialetto napuosa, si chiama puosa, il tralcio di vite secco, che si taglia potando a febbraio, si fanno le fascine, si portano a casa, servono solo per ravvivare il fuoco al mattino. Congo faceva così sul fuoco, ne metteva due e il fuoco divampava. Questo, il Vangelo è così, nella vita di molte persone riparte, ripartirà per questa forza interna straordinaria che ha il Vangelo. Io vorrei farvi capire questo e farvi anche vedere come noi cristiani, è vero che abbiamo le scritture, ma ci sono due rischi per il cristianesimo. Uno è quello di avere le scritture come archivi. Voi sapete che io sono un feroce estimatore fin dalla mia giovinezza di Ignazio di Antiochia. E Ignazio di Antiochia diceva: i miei archivi sono Gesù Cristo. I miei archivi sono Gesù Cristo, dice in una sua lettera. Perché Gesù Cristo va oltre le sacre scritture e giudica le sacre scritture. Noi cristiani non abbiamo le sacre scritture come gli ebrei e i musulmani, cioè abbiamo uno statuto completamente differente, dobbiamo dirlo, ed è Gesù Cristo, e le scritture sono una testimonianza, ma non sono Gesù Cristo. E quando Gesù Cristo è davvero il Vangelo fatto carne, giudica tutte le scritture, giudica tutta la Bibbia. E di questo dobbiamo essere certi, soprattutto oggi col confronto con l'Islam, perché il confronto con l'Islam da un lato ci fa capire con coscienza, come la maggior parte dei cristiani attuali che dicono nelle scritture del Corano c'è questo, c'è quest'altro, loro potrebbero dire nella Bibbia c'è questo, c'è quest'altro, tale e quale. Non c'è più violenza nel Corano di quanto ce ne sia nella Bibbia. ma nello stesso tempo senza apologetica. Io non sono un apologeta. Avere la grande gioia interna che noi abbiamo un Vangelo, Gesù Cristo, che giudica tutte le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Giudica l'Antico come giudica anche Paolo e gli Apostoli, che non sempre sono all'altezza del Vangelo e di Gesù Cristo. Siamo molto attenti su questo. Una lettura di oggi biblica ci chiede questa, e di avere la percezione che quando io penso a Gesù, capitemi bene, nessuna polemica, ma aveva ragione Benedetto XVI a Ratisbona, noi abbiamo un Gesù che è un uomo mitissimo che non si è difeso, e che nell'Islam c'è Maometto, il quale invece è stato un conquistatore, ha ordinato un massacro di ebrei a Medina, ha avuto una vita come Salomone con un harem e tante donne, e non la vita del povero emite Gesù. Questo senza polemiche, senza per questo dire dunque, attenzione, perché lì è sempre importante. Non faccio un discorso di identità che mi è mai piaciuto, ma che siamo consapevoli chi è Gesù, cos'è il Vangelo e cosa invece sono le scritture e cosa invece sono eventualmente altre situazioni in altre religioni. Questo è molto importante, ma dobbiamo allora dire cos'è il Vangelo, non cos'è la dottrina cristiana, che è un'altra cosa, non cosa sono i dogmi, che sono costruzione delle chiese venerabili di cui dobbiamo tener conto, ma non sono il Vangelo. Il Vangelo è un nucleo che giudica, vi ripeto, l'Antico e il Nuovo Testamento. Per cui certe pagine dell'Antico Testamento dobbiamo vederle con Gesù Cristo, entrano in un'economia di rottura. E Cristo opera delle rotture grandi con le scritture di Israele, grandi, che noi non possiamo negare neanche nel dialogo. Noi siamo davvero molto strani se siamo fedeli al Vangelo come cristiani. C'è un padre gesuita molto in gamba, per me è una delle persone più intelligenti che ci siano attualmente, Valadier, vive a Parigi, è stato a lungo tempo direttore di Etude, la rivista gesuita, e poi provinciale dei gesuiti di Francia, il quale dice che i cristiani in politica, lui la chiama l'anomalie chrétienne, l'anomalia cristiana. Quando noi siamo in politica siamo un'anomalia, siamo un'anomalia noi cristiani. E lui dice sono un'anomalia, perché da nessuna parte, là dove c'è la politica, il cristiano ha un assetto definitivo. E lui giustamente, con molta intelligenza, dice tutto è iniziato con l'obiezione di coscienza. Pensate, l'obiezione di coscienza non c'è in nessun fenomeno religioso, mai c'è stata, mai, neanche nel raffinato Oriente, buddista o che, l'obiezione di coscienza non ha luogo. Il cristianesimo nasce con la possibilità dell'obiezione di coscienza. Ma pensate che nel concilio del 1215 Laterano, notate che lo stesso concilio ha iniziato subito dopo eventualmente una certa persecuzione e ha iniziato quello che sarà il tribunale dell'Inquisizione. Ma una delle affermazioni del concilio è chi impone la fede costruisce l'inferno, la Gehenna. Poi voi mi direte, com'è possibile? 1215, c'è San Francesco Operante, San Domenico Operante, com'è possibile che dopo allora siamo giunti ad avere il riconoscimento della coscienza solo nel Vaticano II? Ma questo è significativo di una differenza che noi cristiani abbiamo proprio per lo statuto del Vangelo. Allora io vorrei percorrere con voi in questi giorni davvero ciò che veramente fa il cristiano. Che cosa veramente fa il cristiano? Che non è semplicemente alcune affermazioni di dottrina, non sono neanche i dogmi che possono esserci da tante parti, ma ci sono alcuni elementi ben precisi. E oggi una precisazione dei termini, perché io credo all'etica delle parole e dei termini, soprattutto oggi che non c'è più etica e tutti usano le parole a vanvera nel dibattito pubblico e nel dibattito religioso. Un'etica della parola. Con la parola Evangelo, voi sapete che in greco è Evangelio. Leu porta l'indice della positività, della bontà. Di conseguenza, se voi cercate le Bibbie protestanti, normalmente ci tengono molto al termine Evangelo. I cattolici preferiscono la Vulgata Vangelo. Ve lo dico solo perché capiate la differenza. Noi a Bose per anni era sempre Evangelo. Adesso le cose sono cambiate, ci sono state le traduzioni nuove della CEI e anche noi usiamo sovente la parola Vangelo. Però certamente quel EU aveva il rafforzativo di buona notizia, anche se di per sé lo è, lo vedremo. Comunque noi indichiamo normalmente un libro, o se volete i quattro libri dei Vangeli, che vengono poi visti semplicemente uno. Il Vangelo è dunque quel libro, quella scrittura a quattro voci, con quattro ritratti di Gesù, quattro testimonianze. C'è un'unità profonda nei Vangeli, che non è solo un'unità d'eccellenza che

Vangelo di Pietro, è un bel testo, c'ha delle precisazioni sulla passione che ci aiutano, molto bello il Vangelo di Tommaso perché forse ci dà uno stadio di alcune parabole prima che maturassero in Luca e Matteo come sono maturate, ma uno sente che alla fin fine non fanno un'unità convergente come i quattro Vangeli, pur essendo molto diversi i tre sinottici, sinopsis, li vedo con un occhio, e il quarto che resta l'altro Vangelo. Il termine giusto è l'altro Vangelo, più che quarto Vangelo. Unità del Vangelo, pluralità di forme. Un solo annuncio, diverse maniere di raccontarlo, di proclamarlo, di confessarlo. Questo è di un'importanza capitale. Lo statuto del cristianesimo è di essere nato plurale. Non c'è nessuna possibilità di fondamentalismo nel cristianesimo, salvo che la decida il lettore o l'interprete. Ma lo statuto originale è plurale, è plurale. E quando voi avete una cosa che è detta in quattro maniere, voi escludete il fondamentalismo di capirla in una sola maniera. Questo è veramente molto importante, ma lo dico solo di passaggio. E certo, noi distinguiamo, oltre al libro, un Vangelo orale, predicato. E quel Vangelo che nasce come testimonianza a Gesù, di cui sovente ci parla Paolo. Io non arrossisco del Vangelo. Notate, il Vangelo non era ancora stato scritto quando Paolo dice queste cose o le scrive. Perché voi sapete che i Vangeli sono stati scritti perlomeno dopo il 65, non certo prima. Con ogni probabilità Marco è stato scritto prima del 70, ma non si dà certamente, e Luca e Matteo tra il 70 e l'80, ma Paolo finisce la sua vita, non sappiamo come, storicamente, sì, le date che è morto a Roma con Pietro è una tradizione, una santa leggenda, ma certamente Paolo esce dall'attività con gli anni 60. Quindi Paolo ha scritto fino al 55, 58, 60, lui non aveva nessun Vangelo scritto, aveva semplicemente sentito la predicazione, attenzione, non l'ha neanche sentita dagli apostoli, è molto importante. Lui non ha conosciuto, non ha ascoltato nessun apostolo, l'ha conosciuto da quella comunità che era a Damasco. Quindi a 10-15 anni dalla morte di Gesù, a Damasco c'è una comunità di cristiani che è capace di distinguersi dagli ebrei e di far sì che Paolo abbia questa rivelazione, diventi cristiano e non solo diventi il grande teologo del cristianesimo. Non so, credo che faccia bene pensare anche che per alcuni di voi queste cose sono scontate. Ma pensate, Paolo non ha nessun Vangelo sotto. Ha semplicemente, se volete, delle omelie che ha sentito da questa chiesa, che gli hanno detto qualcosa. Poi tutto il suo bagaglio è quello di un rabbino ebreo che è stato convertito da Gesù. Questo gli ha mutato tutta la prospettiva, tutta. E notate che significativamente Paolo non parla mai, lo vedete, della vita di Gesù. Non ne parla mai. È strano, fa perfino impressione. Com'è possibile? Lui parla solo di Gesù morto e risorto. Basta, non esiste altro per lui. Non nomina neanche sua madre, non si degna neanche dire nato da una donna, Maria, vergine secondo la teologia di Luca, niente. Però gli è bastato la vicenda della morte e resurrezione e quello che ha sentito per diventare, voi vedete, il grande teologo. Togliete Paolo dal Nuovo Testamento e vedete come il Nuovo Testamento fa fatica a stare insieme e a non avere tutta

0: il messaggio che Paolo ha saputo dargli. Per cui Paolo, quando dice il Vangelo, non arrossisco del Vangelo, il Vangelo di Dio, addirittura Paolo arriva a dire il mio Evangelo, espressione che può anche preoccuparci. Eppure Paolo dice, se arriva qualcuno e vi predica un altro Vangelo, sia anatema, sia scomunicato, e dice il mio Vangelo, che non è tanto un possesso, quanto dire il Vangelo predicato da me, e che lui, vi ripeto, non ha recepito neanche dai dodici, da nessuno di quelli che ha vissuto con Gesù e lo ha ascoltato. Lui lo dice con chiarezza, che all'inizio è andato una volta a trovare Pietro e Giacomo, gli ha dato la destra per dire siamo in comunione e basta, non niente di più. Questo è il Vangelo orale di cui parla Paolo, ed è il Vangelo orale che nella comunità cristiana ha coperto gli anni tra il 30 e il 70-80, la fine del secolo. Perché dovete anche pensare che i Vangeli sono nati in comunità diverse. C'è una concordanza di dire che Marco è nato a Roma, Matteo e Luca nei dintorni di Antiochia, di Giovanni non si sa. Tradizione dice zona dell'Asia Minore, attuale Turchia, Efeso, ma non abbiamo nessun elemento. Giovanni, comunque, se è stato scritto verso il 100, alcuni lo datano ancora dopo, ma insomma, tra il 95 e il 100, non certo prima. Conosceva già gli altri Vangeli, certamente, perché altrimenti non potrebbe fare con autorevolezza una critica come lui fa, distinguendosi dai Vangeli precedenti, in cui lui narra diversamente, come dire, ho ragione io, loro si sono sbagliati geograficamente, storicamente, le cose stanno così, e lui si dice che era stato testimone di tutto ciò che è avvenuto nel Vangelo. Ma in quel tempo intermedio il Vangelo era predicato. Quindi voi andate dal 30, anno della morte di Gesù, al 70 per Marco, adesso pigliate sempre questi dati perché in realtà gli esegeti discordano un po', ma discordano di 5 anni, e non pensate che poi c'è chi è matto e dice delle cose senza senso, ma in Italia a quel livello lì sono pochi per fortuna. Di questi folli che dicono non so che Marco è negli anni 40, ma tutta polemica che molti di voi conoscono, ma che nessuno, ai quali nessuno dà retta. Poi si parla di Vangelo scritto, e il primo che parla dei Vangeli come scritto è Ignazio di Antiochia. Poi si parla di Vangelo addirittura come l'insieme dei libri del Nuovo Testamento. In questo caso, attenzione, si parla di Vangelo, lo vedremo poi dopo bene, nel senso di novità, è la buona notizia, è la nuova notizia, e chi fa questo è Ireneo, oppone Vangelo e profezia. Per lui non esiste la dizione Antico Testamento, Nuovo Testamento, anche questa, attenzione, sono tutte cose teologiche venute dopo, Non pensate che ci sia qualcuno che le ha scritte, si sono imposte nella Chiesa per crescita teologica, ma voi non troverete mai l'indicazione che il Nuovo Testamento sono tutti gli scritti che noi diciamo Nuovo Testamento. In realtà l'espressione Nuovo Testamento che si trova nella lettera agli ebrei viene identificata quella che raccoglie tutti i libri del Nuovo Testamento, ma per Ireneo era il Vangelo. Ma in quel caso vi dicevo profezia, Vangelo. Noi distinguiamo alla maniera degli ebrei Torah, profeti e scritti sapienziali. Per Ireneo tutto ciò che precede Cristo è profezia, e con Cristo tutto ciò che lo segue è Vangelo. Queste cose sono importanti che le capiate per vedere la diversa maturazione che c'è stata all'interno della storia cristiana del Vangelo. per Ireneo e alcuni padri, attenzione, addirittura questo vi farà effetto, profezia è tutto ciò che precede Cristo anche in altre culture. È molto audace, tutto ciò che ha preceduto Cristo, anche in altre religioni, in altre culture, è profezia. E in fondo, quando si è arrivati col Concilio Vaticano II con Nostra Aetate a dire che nelle altre religioni c'è un logos spermaticos, c'è una parola di Dio a livello di sperma, oppure si è parlato di semi dello Spirito Santo, alla fin fine è questa idea che tutto ciò che ha preceduto Cristo in qualche misura è profezia, è una parola da parte di Dio che ci viene anche in altre religioni. E allora però noi ci chiediamo, quando diciamo questa parola Vangelo, a che cosa noi ci riferiamo? All'interno dell'Antico Testamento noi abbiamo una piccola costellazione di termini attorno alla radice Bissar, Bet, Sin, Resh, sono le tre consonanti. Questo termine, questa radice, dà origine a una serie di vocaboli. In ogni caso, questa radice Bissar indica annunciare un messaggio di gioia, annunciare una buona notizia. In tutte, guardate, le lingue semitiche, ma poi fino all'arabo, la radice di questo verbo Bissar indica un senso di gioia, qualcosa di buono che viene proclamato, che viene annunciato, che viene detto. E se raramente accanto a Bissar c'è il termine Tov, buono, noi abbiamo un'espressione in cui si parla di Bessarà, Tovà, è solo rafforzativo. In realtà non si dà una cattiva notizia. Bissar è sempre dare una buona notizia. Mebesser è l'annunciatore di buone notizie. E che cos'è la buona notizia? La buona notizia noi la possiamo capire bene attraverso i vari annunci presenti nell'Antico Testamento con alcune realtà. Essenzialmente la liberazione, la giustizia, la pace. È chiaro che alcune volte tutto questo è indicato in termini di vittoria. Quando c'è una vittoria all'interno di una guerra che Israele fa con i popoli vicini, con l'oppressore, colui che porta l'annuncio della vittoria è anche in questo caso lui un mebesser, un annunciatore di buone notizie. Però vi ripeto, l'annuncio è contraddistinto dalle tre realtà, liberazione, giustizia, pace. Un annuncio che è atteso come annuncio di bene e di conseguenza è un annuncio, vi dicevo, di liberazione, di salvezza. È un annuncio che all'inizio in certi testi può essere letto come solo informativo. Israele, oppure la città di Gerusalemme, sa che c'è una guerra ai confini, attende che arrivi la notizia dell'esito ed è chiaro che attende che ci sia stata la vittoria, la liberazione, questo. Quindi, vedete, è un termine che risponde a un'attesa, ma è un termine che dice qualcosa di estremamente positivo. Però se all'inizio è informativo, Questo termine si carica, e per noi poi è difficile distinguere in ebraico quando il verbo bissare è solo informativo o, se volete, diventa teologico-liturgico. Cioè un annuncio che non è solo un'informazione, un annuncio che si dilata, che si estende, e non in modo tecnico, ma vorrei dire in un modo performativo teologico. Quando si dice annunciate questa buona notizia, annunciatela agli idoli, non è l'informazione da dare agli idoli, ma diventa un atto liturgico in cui agli idoli dei vari templi dico la vittoria del Signore, la vittoria di Adonai, la vittoria del Dio di Israele, o addirittura al cosmo intero, o oppure ai pagani. Voi avete dei residui di questo, poi ve li farò vedere, ma annunciate alle genti che il Signore regna. Dove c'è il verbo bissar? Sarebbe noi da tradurre: date la buona notizia alle genti che sono i goim, che sono i pagani, che Dio regna. I destinatari privilegiati di questo bissar, bessorà, sono normalmente i più bisognosi, quelli che sono in una situazione di attesa e di oppressione. Non viene mai dato questo annuncio a quelli che in qualche misura non sono in attesa. Questo è molto teologico, è importante. Quindi sono i poveri che attendono la liberazione dall'oppressione e dall'ingiustizia. Sono i malati che attendono la guarigione. Sono i prigionieri che attendono di uscire dal carcere. Sono gli esiliati che attendono di tornare dall'esilio. Ecco, questo è sempre l'orizzonte. Adesso vi leggo uno dei testi chiave, veramente importante, spero di darvelo il più possibile in una traduzione, non quella della CEI, ma più fedele possibile all'ebraico. E questo testo, attenzione, è di un'importanza capitale, perché sta nel profeta Isaia, ma soprattutto sta in quel libro cosiddetto della consolazione, che è quello che deve portare la buona notizia, il buon messaggio agli esiliati e agli abitanti di Sion, che sta per avvenire il nuovo esodo. L'esodo da Babilonia, la liberazione dei prigionieri. Ecco, questo, voi capite, è risuonato nei salmi. Quante volte voi sentite nei salmi: quando il Signore liberò i prigionieri, credevamo di sognare, la nostra bocca era piena di risa, la nostra lingua di canti, si diceva tra le genti. Cioè, questo è il 126, ma quante volte c'è questo risuonare? Siamo davvero nel clima del Deutero Isaia, cioè il libro della consolazione che va dal capitolo 40 fino al 55. Ebbene, questo brano vi dà davvero l'idea di che cosa sia il termine Vangelo. Siamo ancora all'ebraico, poi vedremo il passaggio con i 70 al greco e al Nuovo Testamento. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di gioiosi annunci. È qui che c'è il verbo bissar, che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la liberazione, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta, le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. Prorompete di gioia, in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha liberato Gerusalemme. Il Signore ha denudato il suo braccio santo davanti a tutte le genti, i pagani, e tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Poi avete già sentito questo testo quante volte è ripreso nel Nuovo Testamento, lo sapete perché è ripreso da Paolo, dall'Apocalisse. Siamo in Isaia 52, i versetti 7-10. Allora qui c'è la visione estasiata di un abitante di Gerusalemme, profeta, non è più Isaia ma chi per lui ha profetizzato, che vede sui monti che circondano Gerusalemme che arriva correndo quello che dà la buona notizia. Allora vedete poeticamente come sono belli sui monti i piedi, cioè dei piedi in corsa. Potreste tradurre anche diversamente come bella la corsa, ma per gli ebrei voi sapete il materialismo del linguaggio è tale che non riescono a dire in ebraico come bella la corsa, dicono come sono belli i piedi. I piedi del messaggero di buone notizie che annuncia, messaggero di beni che annuncia salvezza, vi ho detto, e che dice a Sion: il tuo Dio regna di nuovo. Questa è molto importante, perché tutto l'annuncio della buona notizia del Nuovo Testamento ha echi in questo brano. Quando i Vangeli si aprono e dicono che Gesù dice: convertitevi al Vangelo, il regno di Dio si è avvicinato, attenzione, voi avete gli echi qui, avete gli echi della buona notizia, avete gli echi del Dio regna, che ormai in aramaico non si dice più Dio regna, perché voi dovete pensare, l'aramaico è frutto dell'ebraico deteriorato, ma tutto è avvenuto soprattutto durante il dominio dei greci, dell'ellenismo, dove ormai i greci, quando sono arrivati con la loro cultura raffinata, non amavano le visioni di un Dio umanizzato, antropomorfo. Per cui dire Dio regna è come Cesare, è come un altro. E allora hanno mutato tutte le espressioni dei verbi, le hanno mutate invece con un'espressione il regno di Dio. Ciò che in ebraico era Dio regna è diventato il regno di Dio viene. Mi capite? Proprio per evitare che Dio sia soggetto di verbi come lo potrebbe essere un imperatore, un re. E allora voi vedete che nell'espressione aramaica di Gesù il regno di Dio è venuto, è esattamente uguale il tuo Dio regna. Cosa vuol dire questa espressione? È che Dio è presente più che mai, opera. Se prima si sono mostrati efficaci i babilonesi con l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, ormai in Gerusalemme Dio regna di nuovo, tanto vero che torna il suo popolo. E poi allora vedete tutto questo canto. Senti? Lo senti? Le tue sentinelle alzano la voce, gridano di gioia, perché loro vedono il ritorno del Signore a Sion. Attenzione, è tutto un linguaggio, lo capisco che magari per voi crea una difficoltà da decodificare. Voi mi direte: com'è che il Signore torna a Sion? Sì, tornava, perché Dio ha seguito il suo popolo. E quando Ezechiele sul Monte degli Olivi ha visto i babilonesi che bruciano il Tempio, entrano nel Santo dei Santi, Ezechiele vede la nube della Shekinah, la nube della dimora di Dio, che si alza dal Tempio, sosta sul Monte degli Ulivi, e come vede la carovana degli esiliati verso Babilonia, questa nube lo segue. Per cui Dio è dove è invocato, diranno i rabbini. Dio non è che avesse il Tempio di Gerusalemme come casa, era la casa perché là era invocato. E siccome gli ebrei sono finiti sulle rive di Babilonia, là Dio li ha accompagnati in esilio. E quando tornano, Dio torna. Allora voi capite perché il Salmo 126, come l'ho tradotto io nel mio salterio, non è come voi lo trovate nella CEI. Nella CEI voi trovate quando il Signore ricondusse i prigionieri. Avete presente? No, in ebraico è al ritorno di Sion con Yahweh che ritornava. Non c'è più il tetragramma al ritorno di Sion con il Signore che ritornava. Quella è solo la traduzione. Ma perché Dio ritornava, non torna solo il suo popolo. Era andato col suo popolo in esilio, torna dall'esilio. Ecco che voi avete qui nell'Isaia, che è il profeta appunto della fine dell'esilio, perché il Signore ha riscattato il suo popolo, fa di nuovo, rialza le rovine di Gerusalemme, le quali cantano, e ormai la salvezza, la liberazione che porta Dio non la vedono solo gli ebrei, la vedono fino a Babilonia, ai confini della terra, perché vedono che il popolo di Dio radunato lascia l'esilio e ritorna nella sua terra, Gerusalemme.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come questione europea. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così oggi il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare il tema migrazione. E di Sara Leone, il corpo senza vita che è stato estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, la salma è stata identificata all'obitorio dell'ospedale da parte dei familiari. Rimangono ancora due le persone disperse. Sono terminati poco fa nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, presenti tra le autorità e la tanta gente anche Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, che ricordando Don Mazzi ha affermato: il problema delle dipendenze è ancora più grave oggi. Lui ha fatto un grande percorso educativo, tre parole fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con la comunità Exodus che ha fondato. Procura di Napoli che ha acquisito la documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la scossa di terremoto dei giorni scorsi, al momento fascicolo meramente esplorativo. Lucia Pappalardo è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
2: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. La causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità. E il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione e appunto deformano le rocce e le frattura. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: 17 milioni di italiani ad agosto si muoveranno per andare in vacanza, altri 9 rimarranno a casa, uno su due per motivi economici. Il mare rimane la meta più gettonata, ma la montagna cresce per quanto riguarda le scelte, lo rivela una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per il Ferragosto. È tutto, torniamo alle 18.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
1: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi prode la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia.
3: Ecco lo sposo che viene, andiamo incontro a Cristo Signore.
4: Ascolta, figlia, guarda. Porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore. Prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
5: Amen.
2: Amen.
3: Ecco lo sposo che viene. Andiamo incontro a Cristo Signore.
0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: mondo, mio Dio.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Proteggi il nostro Papa e il nostro Vescovo. Sostienili con la potenza del tuo Spirito.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Sii rifugio al povero. Aiutalo nella sofferenza e nel bisogno.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e

0: grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
3: Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
3: I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Sulla vicenda di Ceuta ancora scontro tra Spagna e Italia, domani il vertice europeo sull'immigrazione. L'Iran smentisce Trump, al momento non c'è nessuna trattativa diretta per la questione di Hormuz. Non si ferma l'ondata di caldo, domani e mercoledì 25 le città da bollino rosso, da venerdì al nord un primo cedimento dell'alta pressione. L'ultimo saluto a Don Mazzi, questo pomeriggio a Milano i funerali del fondatore della comunità Exodus. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la vicenda di Ceuta. Nell'isola restano ancora circa 4.000 migranti giunti dal Marocco. La Spagna torna a criticare l'Italia alla vigilia del vertice europeo. Pierluigi Vito.
2: A Ceuta c'è chi porta aiuti e chi protesta contro il massiccio arrivo di migranti. Secondo il presidente della città autonoma, sarebbero rimasti tra le 5 e le 8.000 persone delle circa 80.000 arrivate dal Marocco negli ultimi giorni, dove sarebbero ritornate. Madrid chiede spiegazioni a Rabat su come sia potuto accadere questo aggiramento di massa del confine marittimo, che ha messo in fibrillazione mezza Europa. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha scritto al premier iberico Sanchez, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi per proteggere le frontiere dell'Unione. E per domani è prevista una riunione dei 27 ministri dell'interno per lavorare a una risposta comune europea. Forse si parlerà anche della sospensione della libera circolazione tra Spagna e Italia voluta dal governo Meloni e che andrà avanti fino al 1° settembre. Previsti controlli in porti e aeroporti, ma soltanto sui cittadini extra UE che arriveranno in Italia tramite navi e aerei partiti dalla Spagna. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente Trump in un post su Social True, specificando che il blocco navale continua fino ad un accordo, appunto, o a una resa. Ma intanto l'Iran oggi aveva smentito, non c'è nessun via libero a nuovi colloqui di pace. Marino Gabriero.
3: Trump, non più tardi di ieri, assicurava di aver fermato un attacco massiccio sull'Iran, un intervento che sarebbe stato chiesto dai paesi arabi, e affermava che le consultazioni sarebbero riprese questa mattina. Il condizionale è d'obbligo in questo caso perché nemmeno un'ora dopo le sue dichiarazioni è arrivata la smentita del ministro degli esteri iraniano, per il quale al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. La situazione è bloccata. L'Iran, per porre fine alle ostilità, vuole il controllo di Hormuz, che ha già e vuole vedersi riconosciuto il diritto di ricevere il denaro per il transito in quelle acque, posizione che Washington non accetta, rifiuta l'imposizione di pedaggi, vuole che Hormuz torni una via marittima internazionale libera dal controllo iraniano, come era prima dell'inizio della guerra. In quello stretto passaggio marittimo passava un quinto del petrolio mondiale. Il prezzo del greggio era in calo questa mattina dopo l'annuncio di Trump e quello da parte dell'OPEC di aumentare la produzione di barili di petrolio la sesta volta consecutiva. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In questa situazione Israele prosegue la sua offensiva su Gaza, 19 i morti nei raid delle ultime ore, mentre segna il passo l'intesa con Hamas che era stata annunciata nei giorni scorsi da Trump. Marco Burini.
4: Il cibo che non basta, le medicine che non si trovano, i raid che non si fermano, rovistare tra macerie di cose care, camminare per strade senza uscita, dare l'ultimo saluto a parenti o conoscenti, 19 soltanto nelle ultime 24 ore. Nella gabbia di Gaza è una giornata come tante. Qui il brusio delle notizie è distante, insignificante. Il governo di Tel Aviv fa sapere che è molto preoccupato per il piano americano, perché Hamas non vuole disarmare davvero. Il movimento islamista ribatte che la deliberata escalation degli attacchi israeliani punta a ostacolare gli accordi raggiunti. Nessun ritiro dalla linea gialla, che taglia in due la striscia, precisa il governo israeliano. Un tira e molla estenuante davanti a un popolo agonizzante. Dall'11 ottobre scorso, inizio formale della tregua, i morti sono 1.250, 4.110 i feriti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E veniamo all'Italia, il caldo non dà tregua, fino a mercoledì saranno 25 le città da bollino rosso, il Ministero della Salute segnala situazione di pericolo per l'intera popolazione. Fausto Nicastro.
5: L'ondata di caldo record che da giorni sta opprimendo l'Italia non accenna a diminuire. L'anticiclone africano, fermo sull'Europa centrale, infatti causa ancora temperature massime superiori fino a 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Per questo il Ministero della Salute segnala condizioni di rischio elevato non solo per le persone fragili, ma per l'intera popolazione. afa, umidità e assenza di ventilazione porteranno fino a mercoledì l'allerta massima in 25 città su 27 monitorate, con l'eccezione di Messina e Reggio Calabria. Anche le temperature minime fanno fatica a scendere sotto i 25 gradi, rendendo tropicali le notti di questo inizio agosto. È ancora il centro-nord a soffrire di più. Le città più calde saranno Firenze e Bologna, che sfiorano i 40 gradi, mentre secondo le previsioni non ci sarà tregua fino alla prossima settimana. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: E di Sara Leone, il corpo senza vita estratto oggi pomeriggio dalle macerie della palazzina crollata a Messina, rimangono ancora disperse due persone. Dopo il grave incidente di Terni si lavora per capire la dinamica dello spaventoso scontro che ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 36. Alessio Orlandi.
6: Dei 34 feriti nel tragico incidente di ieri sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria, 19 sono già stati dimessi. Altri 15 restano ricoverati, di cui uno in gravissime condizioni. 6 i morti. Ancora da accertare in maniera completa la dinamica dello schianto. A scontrarsi un pullman, un camper e 2 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la roulotte, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman diretto verso Rieti. Lo schianto frontale è stato violentissimo e ha distrutto completamente il camper. Contro i 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 vetture. Tra le vittime l'autista del pullman e 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Toccherà alla procura di Terni ricostruire le cause del terribile incidente. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo e sperano di trovare un aiuto ai molti interrogativi dalle dashcam, se presenti, ovvero piccole telecamere installate a bordo dei mezzi. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Un'altra tragedia, quella consumatasi in Perù, attende spiegazioni sulle cause. Morte 11 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Beatrice Bossi.
7: I motori dei velivoli aereo Diana al Nasca sono tutti spenti. Poco distante invece fervono le operazioni della polizia. La commissione indagine sugli incidenti aerei ha iniziato la raccolta di prove. Stiamo identificando i pezzi, dice un membro peruviano. Questa è la misura giudiziaria più importante. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. Sono 4 le ipotesi al vaglio: il meteo avverso, l'errore umano, il cedimento strutturale e l'avaria del mezzo. A rendere tutto più difficile è l'assenza della scatola nera, non obbligatoria per questo tipo di aereo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente arriveranno esperti anche da Spagna, Italia e Germania, in considerazione della nazionalità delle vittime: 2 tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani residenti in Brianza, che condividevano da sempre la passione per i viaggi. Per identificare i loro corpi, dicono, dall'obitorio ci vorranno almeno 3 giorni. Beatrice Bossi, Linea allo studio.
1: Di ora in ora si fa sempre più critico il bilancio dei controlli a case ed edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei colpita dal terremoto dello scorso 31 luglio. Lucia Ascione.
8: La scossa di venerdì ha paralizzato a Pozzuoli anche l'attività economica più fiorente, quella del mercato ittico. Il tetto della struttura è stato seriamente danneggiato ed è corsa contro il tempo per individuare spazi alternativi perché le aste possano riprendere da domattina. Scortati dalle forze dell'ordine, i residenti intanto prelevano dalle loro abitazioni inagibili i beni di prima necessità. Per quanti sono sprovvisti di ripari di fortuna, il sindaco di Pozzuoli ha emesso un'ordinanza ed attivato la possibilità di assistenza alberghiera per gli aventi diritto in assegnazione un contributo economico per incentivare la ricerca autonoma di una sistemazione alloggiativa. L'appello dei geologi a verifiche attente anche al suolo, ai costoni, non è andato perso. La procura di Napoli sta acquisendo atti riguardanti la messa in sicurezza di alcune pareti dei Campi Flegrei franate ad imminente rischio crollo. Al momento non si ipotizzano reati, non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Annunciato per mercoledì 5 agosto l'incontro in prefettura a Napoli tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i sindaci dell'area. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: Applausi e lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Ha ricordato che nessun uomo è il proprio errore, la propria dipendenza, la propria fragilità. Così nell'omelia Don Massimiliano Parrella, il servizio di Raffaella Frullone.
9: Il feretro è rimasto a lungo nella piazza davanti alla basilica per l'ultimo saluto, una canzone in particolare da parte dei suoi ragazzi, alcuni ormai cresciuti, altri i più giovani. Non lo hanno conosciuto, ma si commuovono di gratitudine quando raccontano di aver avuto grazie a lui un'altra possibilità. Religioso dei poveri servi della Divina Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria all'inizio degli anni Ottanta, Don Antonio Mazzi ha scelto di vivere accanto ai giovani tossicodipendenti, emarginati, detenuti ed ex detenuti quando molti li consideravano ormai perduti. Ma per lui nessuno era perduto, ha ricordato nell'omeria Don Parrella, che oggi guida l'opera Don Calabria. In una basilica Sant'Ambrogio gremita, oggi anche il sindaco di Milano Sala, che ha annunciato l'appoggio della richiesta di iscrizione del nome di Don Antonio Mazzi al Famedio. Al funerale anche Don Luigi Ciotti, che ha definito il fondatore di Exodus, morto a 96 anni, un testimone di speranza, accoglienza e giustizia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono 17 milioni di italiani che in questo agosto si muovono per andare in vacanza, altri circa 9 milioni rimangono invece a casa, uno su due per motivi economici, e se il mare rimane la meta più gettonata, 62%, la montagna cresce del 6% rispetto allo scorso anno, arrivando al 28% per effetto anche di fuga dal grande caldo. Lo rivela oggi una ricerca del Centro Studi di Confcooperative sui consumi previsti per questo Ferragosto. Restano in strada e senza prospettive le famiglie che occupavano il palazzo di Spin Time a Roma dopo un incendio. Vito De Torre.
10: Roma, quartiere San Giovanni, siamo in pieno centro. 140 famiglie sono costrette a vivere in strada da 5 giorni perché non hanno più una casa. Sono stati sgomberati da Spin Time, palazzo occupato dove vivevano, in seguito ad un principio d'incendio che fortunatamente non ha toccato gli appartamenti, ma solo uno spazio esterno. Adesso le forze dell'ordine presidiano l'immobile e impediscono a chiunque di entrare. Donne, bambini e anziani, invece, sono accampati in strada senza alcuna risposta. Sorella Adriana Domenici, consacrata.
11: Abbiamo persone allettate, come puoi vedere, qui ce ne sono. Sono sedie a rotelle, persone che fanno dialisi, e questo luogo all'aperto, sapete voi bene quanto sia rischioso per le infezioni.
10: Gli incontri tra il Comune di Roma, la proprietà dell'immobile e autorità locali non hanno portato ad una soluzione per le famiglie di Spin Time, gli appartamenti intatti, presidiati dalla polizia.
11: Questo è l'assurdo, infatti. Cioè, non riusciamo a capire il perché non possono più rientrare.
10: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Cambiamo argomento. A 18 anni, 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida, ha superato un record che è rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. La borsa di Milano ha chiuso oggi con il FTSE MIB a più 1,34%. Vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale e le precedenti possono essere riascoltate in podcast e in diretta streaming sull'app Play 2000. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio e finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo di due spazi ZIP nati a Ragusa, con Rudina Mirtelli, che è l'assistente sociale dell'associazione Tetti Colorati. Ben trovata.
1: Grazie Denise, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E Francesca Castiglione, psicologa dell'associazione Tetti Colorati.
2: Grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Parleremo degli spazi ZIP nati nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa e dello spazio ZIP nato nella parrocchia San Pier Giuliano Emard di Ragusa. Ragazze, se doveste scegliere una parola per descrivere e raccontare il percorso intrapreso, quale sarebbe?
2: Per me sarebbe senza dubbio crescita. È la parola che rappresenta un po' il percorso non soltanto degli utenti che noi andiamo a conoscere di volta in volta, ma che riflette un po' il nostro operato come crescita professionale ed umana, quindi di noi operatori. Crescita perché abbiamo visto un'evoluzione nelle persone che abbiamo incontrato, ovviamente in termini positivi, di resilienza, di autostima, di autoefficacia, e questo è molto gratificante. Noi abbiamo la fortuna di lavorare con le persone ed è qualcosa di meraviglioso perché vediamo cambiamenti, vediamo emozioni, vediamo evoluzioni in loro che magari facendo un altro lavoro sarebbe difficile da poter scoprire, da poter scorgere. E quindi crescita rappresenta il nostro obiettivo, al contempo il processo del percorso ZIP.
1: Io descriverei questi mesi trascorsi con la parola scoperta e comunità, perché è stato bello vedere che ascoltando la voce dei ragazzi emergono un senso di giustizia, di progettualità per il futuro, ma anche di grande coesione e un senso di comunità che è stato costruito nel tempo, con tanta fatica e con voglia di lasciarsi guidare.
0: Quali sono state le tappe più significative, ma anche le difficoltà che hanno caratterizzato il cammino?
2: Inizio con le difficoltà, così togliamo subito il sassolino dalla scarpa. La difficoltà iniziale, la più grande, è stata la diffidenza da parte dei ragazzi, perché non ci conoscevano e quindi non sapevano cosa aspettarsi. Noi eravamo un po' le intruse nel loro spazio, il presidio sia del Sacro Cuore che della San Giuliano. Quindi si chiedevano: ma cosa vogliono da noi? Cosa dovremmo fare? Noi abbiamo cercato di entrare nella loro quotidianità in punta di piedi, quindi di farci conoscere in primis e chiedere loro soltanto una cosa, che già è abbastanza, il loro tempo. Con il tempo loro si sono fidati di noi, si sono aperti e hanno imparato a convivere con la nostra presenza all'interno del presidio. Quindi siamo passati da un ruolo inizialmente passivo, quindi di loro che osservano ma non si avvicinavano, ci scrutavano ma non davano noi molta confidenza, ad un ruolo molto più attivo e partecipativo, curioso. Quindi a dei ragazzi che chiedevano noi supporto, consigli. Il progetto ZIP prevede anche delle consulenze individuali, molti di loro si sono fatti avanti anche con la possibilità di avere delle consulenze ad hoc individuali per avere anche più privacy e poter parlare in uno spazio protetto di difficoltà o semplicemente di loro sogni e speranze. Un altro scoglio è stata l'incostanza di seguire i nostri incontri. Inizialmente è sembrato un po' anche una voragine per noi operatori, motivo anche di frustrazione a livello lavorativo, perché arrivavamo al presidio pieni di attività, pieni di aspettative, e poi magari i ragazzi non si facevano trovare, non volevano partecipare alle attività. Quindi è stata un'iniziale fase un po' di burnout anche professionale, che però fa parte del gioco, perché noi lavoriamo con adolescenti ed è tipico dell'adolescente non sapere cosa voler fare, avere difficoltà di interessarsi subito, iniziare delle attività e poi lasciarle stare, proprio perché gli adolescenti non sanno chi sono e vorrebbero che qualcuno glielo dicesse, scegliesse al posto loro. Poi però se scegli al posto loro te lo rinfacciano, quindi il nostro obiettivo è stato quello di essere un po' delle bussole per loro, senza imporci, ma guidandoli nella ricerca del chi sono io. Non sono più un bambino, sono sono un adulto in divenire, però non so quali sono i miei interessi, non so quali sono le mie passioni, non so che direzione deve avere la mia vita. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo provato a rassicurarli circa questi sentimenti e dare loro uno spazio di riflessione, proprio per mettere al posto dei piccoli tasselli sulla propria identità.
1: Concordo pienamente con quanto è stato detto da Francesca, soprattutto nel riuscire a mantenere viva la loro attenzione, perché non è facile proprio per i motivi che citava Francesca. Nonostante noi, ecco, cercassimo di garantire ai ragazzi uno spazio dove potevano sperimentarsi, sviluppare delle competenze personali e relazionarsi, sentirsi accolti, insomma, attraverso delle attività educative laboratoriali, però non sempre si riesce ad agganciare il ragazzo, per cui l'obiettivo era quello di partire dai loro interessi per creare delle attività ad hoc per quel determinato contesto. Questa è stata la grande sfida.
0: E adesso, Rudina, cosa sta cambiando nelle realtà dove operate? Quali processi in atto ci sono?
1: Ti posso anticipare che per settembre stiamo creando degli eventi che saranno mensili, creati proprio ad hoc, venuti fuori dalle idee dei ragazzi. Saranno calendarizzati. Inviteranno non solo i ragazzi che già frequentano il presidio, ma anche altre comunità attraverso, non so, magari te ne posso citare uno. Abbiamo intenzione di invitare una sportiva ragusana che ha partecipato alle Olimpiadi e che ci racconterà un po' la sua esperienza. Poi faremo un evento dedicato, ad esempio, al tè, un altro dedicato alla musica, al cinema, invitando delle persone, dei ragazzi, chiedendo a loro di raccontare la loro esperienza, in un clima di convivialità comunque. Andremo a costruire queste attività.
0: Francesca, avete incontrato diversi ragazzi, diverse ragazze, ascoltandoli, condividendo momenti anche intimi con loro. Che cosa è emerso? Quali sono le paure e le speranze, i sogni? Prima tu parlavi anche di sogni.
2: I ragazzi hanno tantissimi sogni. E proprio su quelli noi facciamo leva, perché sono un po' il carburante della loro vita, del loro crescere. Cerchiamo quando possibile di collegarci nelle nostre attività proprio facendo leva su questi sogni. Quindi c'è il ragazzo che vorrebbe recitare, allora noi proponiamo il Cineforum perché così magari si immedesima negli attori, cresce a livello proprio anche personale in questa passione per il cinema. C'è il ragazzo che invece è molto sportivo e quindi adora fare sport, allora diamo molto spazio anche all'attività sportiva, che sia quella calcistica. Ad esempio alla San Giuliano abbiamo la possibilità di utilizzare grandi reti da calcio, palloni da basket, e quindi ci colleghiamo molto alle loro passioni e ai loro sogni. Per quanto riguarda le loro difficoltà, quella che emerge maggiormente è la loro difficoltà nel connettersi con gli altri e quindi il senso di isolamento che spesso provano. È isolamento perché non si riconoscono in un corpo che cambia, in una rete emotiva che cambia, e quindi hanno difficoltà proprio nell'entrare in relazione con loro. Noi proponiamo sempre delle attività di gruppo, e ovviamente libere, ad accesso libero. Qui loro partecipano con interesse perché sono dei momenti in cui hanno del tempo per pensare, per riflettere, per entrare davvero in connessione con loro. Spesso infatti noi li vediamo seduti accanto ma senza comunicazione, perché con la testa altrove, perché impegnati a scrollare il proprio cellulare, impegnati a mostrare di essere insieme sui social, magari attraverso dirette, attraverso storie, selfie, ma poi in fin dei conti non stanno davvero insieme. E abbiamo parlato spesso loro della paura di perdersi qualcosa, proprio anche a livello di connessioni internet. Ha questo bisogno continuo di utilizzare il telefono per monitorare qualcosa, per dimostrare di essere qualcuno, dimostrare di avere amici. E abbiamo fatto capire loro che nei nostri spazi, quando è possibile, è meglio tenere il cellulare in tasca per viversi il momento e la connessione autentica.
0: Rudina, ti chiedo di raccontarci qualcuno di questi momenti di condivisione, i laboratori, le attività.
1: Quest'anno abbiamo trattato il tema del bullismo e visto alcuni cortometraggi che hanno acceso delle riflessioni da parte dei ragazzi, ma anche delle esperienze personali che sono emerse. Abbiamo poi parlato della musica e di come questa rifletta le nostre emozioni ed esperienze personali, andando a ricercare nei testi delle canzoni proprio una parte di sé. Abbiamo svolto delle attività artistiche e creative legate ai temi della cittadinanza attiva e della legalità, coinvolgendo anche altri enti del territorio. Abbiamo curato assieme ai ragazzi anche la festa di Carnevale, su proposta dei catechisti della parrocchia, ma anche di Padre Giovanni Filesi. È stata un'occasione per far sì che i ragazzi fossero i protagonisti della creazione di questo evento. Poi abbiamo dato vita anche ad un'area relax attraverso la creazione di una panca costruita riutilizzando delle pedane di legno, un progetto su cui in realtà stiamo ancora lavorando. È ancora in divenire perché ogni giorno emergono delle proposte su come curare quest'area. L'abbiamo dipinta, abbiamo messo dei cuscini. Prossimamente contiamo anche di abbellire ciò che c'è attorno, ad esempio le aiuole, il muretto. Recentemente invece siamo andati a cercare un po' di fresco durante queste giornate così calde, andando a visitare Cava Gonfalone. È stata un'interessante visita guidata. Alcuni dei ragazzi c'erano già stati, altri no. È stato interessante conoscere la storia, ma ancora più arricchente è stato poter condividere questa esperienza con il gruppo della parrocchia Sacro Cuore. Infatti sono venuti a trovarci dei ragazzi accompagnati dal nostro collega Giovanni Bellomo e contiamo di ripetere questa esperienza attraverso altre, come dire, contaminazioni molto molto interessanti.
0: Francesca, tu in questi mesi hai condiviso anche un percorso importante insieme a un collega e a tantissimi genitori nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. È nato appunto Genitori in Ascolto. Che cos'è Genitori in Ascolto? Con quali obiettivi è nato?
2: Genitori in Ascolto è l'evoluzione del progetto ZIP, proprio perché è un progetto molto grande, ambizioso e sarò di parte anche bellissimo. Non prevede soltanto il lavorare con gli adolescenti, ma anche con i genitori. Sarebbe un lavoro lasciato a metà, pensare di poter aiutare l'adolescente e basta. L'adolescente è immerso in un contesto sistemico fatto di adulti di riferimento, di genitori, di famiglia, che deve essere accompagnata nel difficile compito della crescita dell'adolescente. Don Marco, per la parrocchia del Sacro Cuore, ha fortemente voluto e ha sostenuto fortemente questi incontri, intercettando il bisogno dei genitori di essere appunto ascoltati. Da qui, insieme al collega pedagogista Salvatore Brugaletta, è nato Genitori in Ascolto. Il titolo della nostra azione non è casuale. Spesso si ritiene l'ascolto come qualcosa di passivo. In realtà l'ascolto è qualcosa di profondamente attivo, rigenerativo, ed è quello che ha il cemento su cui abbiamo, insomma, edificato i nostri incontri. Abbiamo incontrato ben oltre 100 genitori, quindi un gruppo davvero molto grande, ciascuno portatore di difficoltà, di punti di forza, di resistenza notevoli. Sono stati degli incontri di crescita, mi ricollego alla parola che ha inaugurato la nostra intervista, reciproca. Spesso i genitori venivano dicendo: perfetto, un pedagogista, una psicologa, dateci il manuale del genitore perfetto. Noi dicevamo loro che questo manuale non esiste, per fortuna aggiungo io, perché esiste il genitore sufficientemente buono, quello che c'è, quello che ascolta e anche quello che sbaglia, che però è consapevole poi dell'errore e chiede anche scusa. Quindi nei nostri incontri noi non edifichiamo il genitore perfetto, non diamo delle pillole scientifiche o professionali da dover seguire rigidamente. Semplicemente diamo un contesto non giudicante, protetto, in cui i genitori si possono esprimere, in cui si può crescere insieme e ci si può confrontare. All'interno del nostro spazio abbiamo affrontato un po' tutte le difficoltà che i genitori incontrano. La prima è quella del vivere l'adolescenza come una crisi. In realtà è anche questo, ma non solo. L'esempio che spesso faccio durante gli incontri è quello di immaginare l'adolescenza come se fosse una casa in

0: Quindi i genitori si sono aperti tanto, si sono tanto fidati di noi e abbiamo svolto con loro delle attività di gruppo attraverso metodologie diverse, circle time, discussioni guidate. Ogni incontro rappresentava un po' un abito cucito su misura dei nostri genitori. Io ridevo un po' con loro dicendo: noi non siamo una psicologa, un pedagogista, ma siamo dei sarti, cioè curiamo su misura e cuciamo su misura dei vestiti per voi, in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze.
1: Alla fine del percorso, Francesca, che cosa ti ha colpito?
0: Mi ha colpito molto la partecipazione dei genitori, la loro voglia di mettersi in gioco, di sentirsi ascoltati e di fare rete. Spesso i genitori ci dicono: ci sentiamo soli, senza istituzioni, senza punti di riferimento. E noi abbiamo provato ad essere un po' nel nostro piccolo i loro punti di riferimento, delle orecchie protese ad ascoltare. E mi colpisce tanto anche la voglia di fare amicizia tra di loro. Perché conoscere dei genitori che stanno affrontando un po' quella tempesta ormonale, emotiva, tipica dell'adolescenza, li rassicura tanto.
1: Rudina, nella sfida educativa, che cosa vuol dire ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo un processo dinamico, aperto?
2: Allora, nella sfida educativa sicuramente bisogna tenere conto sia del genitore che del ragazzo, perché, come diceva Francesca, non esiste un manuale del bravo genitore, non è mai esistito. Però rispetto a qualche tempo fa abbiamo la fortuna di essere non dei bravi genitori, ma dei genitori più consapevoli rispetto non solo alle nostre debolezze, ma anche ai nostri punti di forza. E su questo dobbiamo puntare, sulla consapevolezza. Rispetto ai ragazzi invece posso dire che la sfida deve essere quello di dare fiducia. Perché i ragazzi hanno in sé tutte le potenzialità per poter crescere, devono solo scoprirle. E questo è il nostro compito, cercare di farlo sapere ai genitori, ma soprattutto nei momenti in cui passiamo assieme, cercare di infondere questa fiducia in loro, perché i ragazzi sono il futuro, sono coloro che ci andranno, ecco, a sostituire, anche se in questo momento li vediamo così fragili. Sappiamo che saranno coloro che porteranno avanti la società, per cui credere sempre in loro, anche quando sbagliano, anche quando non hanno fiducia in loro stessi.
1: Volendo aprire una parentesi sul patto tra le generazioni, chiedo a Francesca, qual è secondo te il presupposto fondamentale per costruire legami intergenerazionali e alleanze educative in cui ciascuno diventa risorsa educativa per gli altri?
0: Io credo che si diventi risorsa educativa ogni qualvolta si empatizzi e si ascolti l'altro, indipendentemente dalla proprietà, dal proprio ruolo, dal proprio status. Soltanto creando connessione autentica con l'altro si aiuta l'altro a crescere. Siamo tutti un po' scaffolding, cioè impalcatura per l'altro. Lo diceva un noto psicologo Brunner. Che cos'è lo scaffolding? Che cos'è l'impalcatura per l'altro? È quell'equipaggiamento, quella struttura che ti salva. Un po' il paracadute che si apre nel momento giusto. Possiamo essere tutti il momento giusto, il paracadute giusto per l'altro. L'importante è empatizzare, ascoltare, non giudicare, cosa che spesso viene quasi da automatico, ed esserci nella tempesta, ecco. Parlavamo appunto prima di tempesta in adolescenza, l'adolescente un po' come una barca in balia di tanto, di troppo. Dobbiamo essere quel faro che si accende, che rischiara e che fa luce nella vita di chiunque, adolescenti e non.
1: E io ringrazio Rudina Mirtelli e Francesca Castiglione per essere state con noi. Ragazze, grazie di cuore.
2: Grazie a te, Denise, e ne approfitto con questi saluti per invitarti presso la parrocchia San Pier Giuliano Eymard e presso la Sacro Cuore per vedere da vicino le nostre attività.
0: Grazie a voi, è stato un piacere essere la voce del progetto ZIP e vi aspettiamo ai presidi, venite a conoscere il progetto ZIP, le porte sono aperte.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Dove siamo, ma chi siamo? Sta vita ci ha travolto come un uragano. Toc toc, bussano alla porta, guarda dallo spioncino. Dall'altra parte vedi solo una mano. Gringo che passa, t'assali, t'allansa. Non è mal di pancia, se chiama coscienza. Spegni tutto che il domani ricomincia da qui.
1: Sì, vabbè, faccio un reel.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: in Pantheon.
6: In semblance do
7: santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Haiti, la situazione nel paese dopo la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. Poi andremo in Corea del Sud per raccontare una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. E infine la solennità del perdono di Assisi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è 335 1243 722. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. La scadenza dei permessi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione ad Haiti? È diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni.
9: No, Haiti rimane nello stesso inferno, lasciami dire così. È un paese in cui non c'è più niente su controllo e la violenza continua con la caratteristica del, come posso dire, dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui, come posso dire, non c'è la violenza diretta per continuare a cercare di continuare a fare quel che deve fare. Ecco, la violenza è, come dire, appare in certe zone di scontri, scompare, la gente ritorna a fare la sua vita quasi normale, dove quasi vuol dire che magari la zona è in controllo dei banditi. Questo sia in città, in zona della città, sia ormai nelle zone, in parecchie zone del centro del paese. Allora, Haiti è sempre uguale.
10: Che cosa possiamo immaginare succederà a queste 350.000 persone che verranno in qualche modo rimpatriate? Dove verranno mandate? Quale sarà il loro destino?
9: Allora, quello che a noi tutti fa male è innanzitutto che ci sia questa, lasciami dire, permettimi di dire, è un'opinione mia, ma menzogna di fondo, cioè che il fatto che possono essere rimpatriati perché il paese è più sicuro. Quindi c'è questo tipo di menzogna perché lo stato di protezione temporanea si suppone essere garantito finché il paese non ritorna normale, appunto. Quindi se viene fatto scadere e viene giustificato questo con cambiamento della situazione del paese, evidentemente c'è una menzogna, perché proprio il paese non è in quelle condizioni. Allora, io tengo a dire due cose, innanzitutto c'è una minaccia, cioè da lunedì scorso, dal 27 in poi, tutte queste persone possono essere messe in discussione e rimpatriate. Okay? C'è un'analisi probabilmente che viene fatta su ogni caso, ma tutti sono stressati, tutti sono al limite perché hanno paura, perché non c'è più niente di garantito in pratica. L'altra cosa che volevo sottolineare è che con Haiti ci sono altri paesi che hanno avuto lo stesso tipo di trattamento, quindi che il problema dei rifugiati che non hanno più diritto a restare sotto protezione degli Stati Uniti e anche di altri paesi estremamente delicati. Posso farti la lista perché mi sono informata, cerco di capire prima di tutto. Quindi c'è Haiti, c'è la Siria, il Sud Sudan, la Somalia, il Myanmar, lo Yemen, l'Etiopia, solo che Haiti è il paese confinante più prossimo dal quale arrivano più rifugiati, e quindi il numero è quello di circa 350.000 persone. Ecco, queste persone certamente ricercheranno, saranno rimandate in un paese in cui non c'è minima garanzia né stabilità, in cui non c'è possibilità, penso, di, né di rifarsi una vita né di farsi una ragione, ecco, di tutto quello che è accaduto. Quindi si aumenta anche un astio, secondo me, un astio rispetto a quella che è un rifiuto.
10: Tu sei lì da almeno 20 anni, è la prima volta che succede una cosa del genere?
9: Ma allora, io sono qua da, questo è il mio 25esimo anno giubilare. Questo è, ho iniziato il 25esimo anno. Allora, da quando sono qua, una situazione, diciamo, di rifiuto internazionale, in lasciami dire internazionale nel senso qualcosa che tocca il diritto internazionale, il diritto della persona, ecco, io lo vedo in questi anni, io questo crollo, ecco, del rispetto dei diritti dell'uomo lo vedo negli ultimi anni. Adesso non mi sento, non lo so se prima c'è stata una cosa del genere, ma se in questi 25 anni non ho visto questo tipo di atteggiamento degli stati confinanti rispetto agli haitiani. Problemi sì, ma un rifiuto così accettato, perché ormai è accettato questo come posso dire, questo non solo rifiuto, ma questo spregio, ecco. Senti, di queste popolazioni è diventata una cosa normale.
10: Allora,
9: è la prima volta che vedo una cosa così.
10: Il rimpatrio dovrebbe essere ufficializzato entro il prossimo 3 settembre. In questo lasso di tempo la Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
9: Sì, la Chiesa Cattolica è in prima posizione. Guarda, proprio recentemente c'è stato un incontro, proprio l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare, diciamo in un incontro ufficiale, rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti, proprio per difendere questa causa. Ecco, lui è un uomo di Chiesa che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Negli Stati Uniti penso che ci siano quasi 2 milioni di haitiani, ecco, in Miami c'è una grande maggioranza di questi 2 milioni.
10: Esatto. Sì.
9: Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti, fra cui questo qui di Miami, altri prelati statunitensi, sacerdoti, e celebrate in modo particolare da Cardinal Chiblis, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta. È una messa celebrata per invocare rispetto, pace e protezione della Vergine sul popolo haitiano in questo contesto qua, soprattutto.
10: Tu sai,
9: proprio in questi giorni è successo.
10: Tu sai come funzionerà questa revoca? Sai quali saranno, diciamo, i vari passaggi?
9: Ma io so che il primo passaggio è stato quello del, come dire, verificare se questa richiesta, ok, del governo americano del rinviare in patria questi cittadini stranieri era legale, era possibile rispetto alla Costituzione, e questo purtroppo in questo mese, nell'ultimo giorno di mese di luglio, è stato come dire, ufficializzato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo è stato il passaggio più duro, ecco. Adesso il passaggio era il 27, quindi dal 27 sembra che loro, come posso dire, i giudici possano decidere di rinviarli o meno. Adesso io dico i giudici nel senso, non so chi è l'autorità ultima che poi valuta questi casi, però io credo che questo sia già possibile, ok? Poi so che per altri paesi, perché ci sono altri paesi che godono di queste protezioni speciali, che sono sempre paesi delicatissimi, ok? Allora ci sono delle tappe più avanti, cioè non è che questo stato di protezione temporanea sia garantito, ma ci sono stati dei tempi più lunghi, settembre, ottobre, per vedere come risolvere la cosa. Credo che ci sia comunque tanta, come dire, azione, diciamo, diplomatica, anche di Chiesa, appunto, per vedere, anche di Chiesa, io dico perché ci sono chiaramente tante organizzazioni, non solo dei diritti dell'uomo, ma io presumo che anche, penso che anche a livello di presenza di governo haitiano ci siano comunque dei dialoghi, no? Per vedere di cambiare questa decisione.
10: Chiaro.
9: Quindi non ti saprei dire che prima di tutto che speranze ci sono e poi che tappe ci sono, che sono intraviste più nei prossimi tempi.

0: Quando pensiamo a Seul, immaginiamo grattacieli, tecnologia e crescita economica. Ma dietro il volto di una delle metropoli più avanzate del mondo esiste una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. Da oltre 30 anni padre Vincenzo Bordo vive in Corea del Sud e attraverso la casa di Anna accompagna ogni giorno chi non trova posto nella società del benessere. Ascoltiamo la sua testimonianza al microfono di Guglielmo Gallone.
1: La Corea in questi 36 anni è cambiata moltissimo. Dal punto di vista economico si è sviluppata in maniera fantastica. Dal punto di vista culturale anche è cambiata moltissimo. È un altro paese, è un'altra cultura.
2: È un'immagine che molto spesso non arriva proprio in base a questa industrializzazione e forte economia che abbiamo della Corea del Sud, è quella della povertà, che invece la sua storia pone al centro. Allora le domando, chi sono oggi i poveri in Corea del Sud?
1: I poveri sono le nuove povertà. Le nuove povertà, quando sono arrivato io in Corea, c'erano i poveri mendicanti, gli straccioni, gente che agli angoli delle strade chiedeva l'elemosina per sopravvivere. Ormai quella figura è scomparsa. E ci sono le nuove povertà, sono le povertà che esistono in ogni grande metropoli del mondo moderno. Cioè la povertà di oggi è una povertà non tanto economica, ma di emarginalizzazione. Cosa voglio dire? La Corea è un paese ricco, moderno, industrializzato, veloce, intelligente, articolato. Tutte quelle persone che non riescono a vivere, a rendere, stare al passo di questa realtà così veloce, complessa, intelligente, sono gli outsider. Queste sono le nuove povertà della Corea del Sud.
2: E all'interno di queste nuove povertà c'è anche la figura purtroppo di moltissimi giovani, i cosiddetti ragazzi di strada, che voi assistete in modo particolare. Ci potete raccontare come?
1: Sì, la casa di Anna è iniziata per gli homeless, la gente di strada. Poi andando sulle strade abbiamo scoperto i ragazzi di strada. In Corea, dunque, forse è una precisazione importante, io non parlo della Corea, parlo della mia esperienza di Corea, che è molto diversa. In Corea si parla di 70.000 persone che vivono sulla strada, gli homeless. Si parla di 250.000 ragazzi di strada, quindi è un fenomeno molto forte, molto grande, che sta aumentando. La casa di Anna si occupa di gente di strada, anziani soli e ragazzi di strada. I ragazzi di strada è diventata la realtà più importante e più grande per tutti noi. Tante volte mi capita di andare di notte per le strade della città, incontro un barbone sulla strada, mi dispiace. Un essere umano vive in quella maniera mi dispiace. Però quando di notte vado sulla strada e incontro un ragazzo che sta sulla strada, allora mi piange il cuore. I ragazzi hanno il diritto di essere accolti, amati, aiutati, protetti, lo studio, il mangiare, il vestire, è il loro diritto. E quando questo diritto non è garantito, questa è veramente una gran mancanza della società stessa e della famiglia. Questi ragazzi non vengono a noi, abbiamo detto andiamo da loro. Abbiamo inventato un movimento AGIT, che significa il bus che va in cerca dei ragazzi di strada. AGIT. È un bus tutto colorato, variopinto, dentro ci sono dei tavoli per poter parlare, per fare formazione, consulenza. E in questo spazio noi ogni giorno incontriamo l'autobus è a fianco delle tende, mettiamo, perché i ragazzi sono tantissimi. Ogni giorno circa 100-120 ragazzi, ragazzi e ragazzi che vengono. Cosa facciamo? Mangiare, vestire, consulenza legale, medica, formazione. Questi ragazzi sono tutti ragazzi, alcuni vivono già sulla strada, altri sono on the border, on the line, che se aiutati possono rientrare nella società, se trovano delle persone brutte, cattive, cadono nel giro brutto della prostituzione, del furto, della malavita. AGIT è l'angelo custode dei ragazzi di strada. Infatti il simbolo del nostro autobus sono le ali. È un angelo che va a cercare e proteggere i ragazzi che vanno sulla strada. Quindi ogni giorno andiamo fuori con questo autobus a incontrare questi ragazzi che sono bellissimi, tutti i ragazzi del mondo.
2: Questi ragazzi sono poveri dal punto di vista economico o lo sono anche, o forse anche di conseguenza, lo sono anche dal punto di vista delle relazioni? Perché spesso quando pensiamo alla Corea del Sud vediamo un tasso di fertilità molto basso, 0,80 figli per donna. Pensiamo anche alla questione dei suicidi, perché la Corea del Sud ha il livello di suicidi più alto tra i paesi OCSE. Quindi c'è anche questo tipo di povertà del cuore, delle relazioni in Corea del Sud?
1: E soprattutto questa. Questi ragazzi non stanno sulla strada perché non hanno una casa, ma perché nella loro casa, nella loro famiglia, non sono accolti, sono rigettati e lasciano la loro famiglia. La nostra presenza è stare a fianco a loro, dire non sei solo.
2: Peraltro un ruolo che è stato anche riconosciuto dalla Corea del Sud, perché lo ricordiamo, nel 2014 lei ha ricevuto il Nobel coreano, peraltro promosso da una multinazionale come Samsung, e nel 2015, se non sbaglio, addirittura il passaporto coreano. Se dovesse raccontare questo paese a chi lo vede da qui, dall'Occidente, quali aspetti sottolineerebbe in modo particolare?
1: Io vivo in un mondo di povertà, giusto un esempio. Alcuni mesi fa l'ambasciata italiana ha organizzato un grande evento dove una parte dei fondi erano destinati alla casa di Anna e mi hanno invitato. Sono andato in questo hotel enorme, bello, bellissimo, e mi sentivo a disagio perché era la prima volta che vedevo una realtà. Ma questa è Corea? È la prima volta che la vedevo. La mia impressione, a disagio. Alcuni mesi dopo l'ambasciatrice italiana è venuta alla mensa, alla nostra casa di Anna, a consegnare quelle offerte. E lei ha avuto l'impressione contraria. Ma in Corea sono così tanti poveri? Non immaginava. Cioè, io sono rimasto colpito dalla ricchezza, dallo sfarzo, dal lusso che ho visto là. Lei è rimasta colpita dalla povertà che c'è in Corea. E sono due realtà vere della Corea. Quindi la Corea è bellissima, ma all'interno anche delle contraddizioni, che se tu non hai, non dico gli occhi, ma il cuore per vederli, non le vedi.
2: Ecco, padre Vincenzo Bordo, cito il suo libro anche a proposito dello sfarzo e della contraddizione coreana che possiamo trovare in questo paese. Il suo libro, appunto, Vi aspetto a Seul. Ho celebrato pochi sacramenti, ma ho lavato molti piatti, pulito molti bagni e servito centinaia di poveri. Per lei servire significa regnare?
1: Sì. Perché ti dona la gioia di vivere. Cioè, io non ho niente, ma sono una persona felice. Dal 93 sono entrato alla mensa, ogni giorno all'1 indosso il grembiule e fino alle 6 di sera lavoro alla mensa. Poi dopo le 6 finisco, vado all'autobus Agit e sto con i ragazzi. E per spiegare questo forse mi viene un'immagine del Vangelo. L'ultima cena di Gesù. Gesù è a cena con i suoi amici. Dopo poche ore lui sa che morirà, si alza, indossa il grembiule, si inginocchia e lava i piedi. In questi quattro gesti mi sembra che sia il significato di servire. Alzarsi, lasciare la propria posizione, si inginocchia. Ogni persona è immagine di Dio, per l'assurdo e per la bellezza. Giuda, Gesù, si inginocchia davanti a Giuda. L'onnipotente Dio che si inginocchia davanti al suo traditore, al suo assassino. Per dire che ogni persona è un mistero d'amore. È un mistero dell'immagine di Dio. Si inginocchia davanti ai suoi discepoli, indossa il grembiule per dire un gesto di umiltà, servo. Si inginocchia per dire ogni persona è degna di essere accolta, amata, anche Giuda. E poi lava i piedi. Cioè, in questi quattro gesti mi sembra sia il senso del servizio. E un'altra dimensione mi piace di questo Vangelo, che termina dicendo Gesù si alzò e andarono insieme ai discepoli l'orto degli olivi. Non disse si tolse il grembiule. Cioè, mi piace immaginare un Dio, Gesù, che ancora indossa il grembiule e con questi gesti serve l'umanità.
2: Peraltro sono gesti che lei compie quotidianamente, quindi sentiamo che sono ancora più proprio nella sua storia. Per concludere, torniamo al titolo del libro, Vi aspetto a Seul, perché l'appuntamento è tra un anno con i giovani che verranno da tutto il mondo per la giornata mondiale della gioventù proprio a Seul. Come vi state preparando ad accoglierli e quanto è importante anche raccontare quest'altro tipo di Corea che molto spesso resta fuori dai racconti ai ragazzi che verranno?
1: E la conferenza episcopale, ultimamente ho avuto modo di incontrare il vescovo incaricato Lee Paul, e si sta preparando moltissimo per questo evento, che è un evento enorme. Poi anche a livello di sacerdoti locali, le parrocchie si stanno mobilizzando per preparare, accogliere i ragazzi, e anche il governo sta partecipando per preparare questo grande evento, enorme evento. Sarà un evento come tutte le giornate mondiali della gioventù, stupendo, bello, lascerà qualcosa nel cuore di ognuno. Però quello che vorrei fare, mi sto impegnando anche a livello di conferenza episcopale coreana, per promuovere Agit. Agit è un'esperienza unica, è la metodologia di Gesù. Gesù, quando ha iniziato la sua missione, non si è fatto una chiesetta a Nazareth e ha aspettato la gente predicando. Lui è andato per le strade della Palestina a incontrare la gente, stare con la gente, parlare con la gente, mangiare con la gente. Ed Agit, la casa di Anna, è questa esperienza, soprattutto Agit. E andare in giro per le strade, non aspettare che vengano i ragazzi da noi, andare in giro e dire ti voglio bene, perché tu sei una persona amata da Gesù. E allora un lavoro che sto facendo, quello dicevo prima, andare nella conferenza episcopale per promuovere AGIT, non soltanto a livello coreano, adesso abbiamo 3 centri di AGIT in Corea, ma proporlo alla Chiesa Universale, perché la Chiesa Universale mi sembra ha bisogno di questo. Non so la realtà di altre chiese, in Corea i ragazzi giovani vengono in chiesa la domenica, sono pochissimi, pochi. Ogni giorno ad AGIT abbiamo 100-120 ragazzi e ragazze che vengono. È la realtà che ha vissuto Gesù, andare a essere vicino alla gente, ai ragazzi, cercare la pecorella smarrita. Quindi è la dinamica, la pastorale di Gesù stesso.
0: Intervista a Padre Vincenzo Bordo, il focus sulla Corea del Sud nell'ultima puntata di Off the Radar di Guglielmo Gallone. È possibile andare a riascoltare quest'ultima puntata, ma tutte le puntate del podcast nella sezione podcast per l'appunto di Vatican News e sulle principali piattaforme podcast. Andiamo avanti. Giovedì 6 agosto Papa Leone si recherà in visita pastorale ad Assisi e proprio nella città umbra si conclude oggi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si è configurato come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto dal Papa e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Per padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, varcare la soglia del perdono e della misericordia della Porziuncola assume un significato unico in quest'anno giubilare.
3: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, non solo un pellegrinaggio diciamo statico di arrivare qui, visitare e via, ma come un luogo di ricerca, quindi pellegrinaggio proprio nel senso del mettersi in cammino. E poi la Porziuncola è il luogo dove Francesco ha voluto morire. Sappiamo che almeno nell'ultimo mese prima della morte Francesco si trovava probabilmente da fine luglio, agosto, nell'episcopio nella casa del vescovo di Assisi, per essere curato meglio, chiaramente. Ma lui stesso ha voluto scendere alla Porziuncola e morire qui, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare, varcare la soglia della misericordia, del perdono della Porziuncola, assume questo valore unico nel centenario, perché qui Francesco, dopo aver cantato il perdono ad Assisi nel palazzo del Vescovo per riconciliare il sa e il Vescovo stesso, ancora canta l'incontro con Sorella Morte. Quindi c'è questo legame profondo tra perdono e Sorella Morte. Francesco muore come un uomo riconciliato. Sembra una parola sempre attuale.
4: Sempre attuale. Il perdono di Assisi è una promessa, no, di paradiso, con tutto quello che riesce a ottenere presso Dio, secondo appunto le volontà di Francesco. Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
3: Io direi, certamente partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, disarmo, disarmati e disarmanti, no? Io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco, nudo. Francesco muore qui alla Porziuncola nudo, come testimonia lo specchio di perfezione. Chiese, una delle sue biografie antiche, chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Lui, che aveva voluto tutta la vita seguire fin da giovane, denudandosi davanti al padre, no? Spogliandosi, aveva voluto seguire Cristo nudo. Allora, nudo è ancora più che disarmato. Francesco, per esempio, attraversa la linea di guerra tra crociati e saraceni a Damietta, precisamente disarmato, ma ancora di più nudo, senza difese, senza protezione, senza garanzie. Questo lo espone al nemico, ma gli permette anche di incontrare un possibile, se non amico, almeno compagno di umanità. Sarà così con il sultano. E così Francesco, andando incontro alla morte nudo, conferma questo suo cammino per tutta la sua vita di progressiva spogliazione, semplificazione. Com'è possibile perseguire la pace ma dare una mentalità di pace se siamo armati non solo di armi, ed è drammaticamente vero questo oggi, ma siamo armati anche di tutte le nostre idee, precomprensioni, violenze che ci abitano. Ecco, Francesco mi sembra ci indica questa strada.
4: Sì,

0: alla radio.
1: Le truffe online in Italia sono in forte aumento, con oltre 3 milioni di persone colpite, danni stimati attorno ai 500 milioni di euro. Nel primo semestre dello scorso anno si sono registrati oltre 1,2 milioni di alert per esposizioni di dati personali, in gran parte sul dark web, con l'Italia al sesto posto globale per email compromesse. Phishing, falsi siti, e-commerce sono i metodi più diffusi. Si tratta in sostanza di messaggi falsi che imitano banche o servizi noti per rubare credenziali. A questo si aggiungono quelle che possiamo definire nuove frodi, o la truffa dei like o dei QR code contraffatti. Alla base c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali che spesso tendiamo a sottovalutare. Ne parliamo con il presidente di FederPrivacy, Nicola Bernardi. Nicola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Ecco, è così, Nicola, c'è alla base un problema di condivisione di dati personali che poi porta anche al rischio di incappare in truffe online.
2: Sì, c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali, ma siamo noi stessi a condividere le nostre immagini, la nostra voce, il nostro quotidiano. Però no, dobbiamo fare i conti oggi con l'intelligenza artificiale, perché a chi ci prende di mira, ma ai malintenzionati, agli hacker, basta raccogliere proprio dei campioni della nostra voce, delle nostre immagini, per riuscire a clonare la nostra voce, la nostra stessa identità, e quindi riuscire a sostituirsi per noi, magari per attività del tutto illecite che poi vanno a nostro discapito. Quindi in realtà il problema della condivisione si fa sempre più serio con l'intelligenza artificiale.
1: E abbiamo citato prima alcuni metodi, ecco, alcune di queste truffe, quelle che potremmo considerare anche classiche truffe online, è la mail che arriva, la mail magari della banca con un testo in cui ci dice magari dare le credenziali perché c'è un problema al conto, eccetera. Ecco, da quelle truffe si è poi passate ad alcune più moderne in cui ci arriva un messaggio direttamente sul cellulare tramite anche WhatsApp. Mi viene in mente ad esempio quella più recente, denominata truffa della ballerina, che invita a mettere un like da un contatto che noi abbiamo salvato in rubrica.
2: Assolutamente sì, è decisamente diabolica la truffa della ballerina, che si basa sul ghost pairing, cioè l'accoppiamento fantasma. Perché? Perché quel messaggio ci sta provenendo da una persona che è nella nostra rubrica, una persona che conosciamo, che ci dice appunto: per favore, guarda, vota per mia nipote, mia cugina, che sta facendo il concorso e vince così la borsa di studio se la voti. E noi vediamo che quel messaggio è assolutamente degno di fiducia, perché viene da un contatto in rubrica. Invece stiamo consentendo, con quel passaggio, se noi abbocchiamo, accoppiando il nostro WhatsApp a un altro dispositivo di uno sconosciuto. Di conseguenza ci troviamo esclusi da WhatsApp, perché il malintenzionato ne prende il controllo e di conseguenza accede alla nostra rubrica, vede i nostri messaggi, prende assolutamente il controllo. Per cui bisogna stare molto molto attenti, perché pensando di far bene, pensando di fare un favore a un amico o a un parente, in realtà stiamo cedendo il pieno controllo del nostro WhatsApp a un malintenzionato. E facciamo bene anche a controllare a priori se il nostro WhatsApp, nelle funzioni appunto dell'app, contempla già dei profili che sono dei dispositivi che sono associati al nostro profilo, perché in tal caso, se non l'abbiamo accoppiato noi questo dispositivo magari al nostro PC, vuol dire che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro.
1: Lo dicevamo prima, un'altra modalità è questa dei codici QR. Ormai anche oggi siamo abituati, tramite le immagini, questo codice da inquadrare tramite la fotocamera che ci porta a un altro sito web. Banalmente, ormai anche nei ristoranti, nei bar, spesso funziona così: per leggere il menu noi inquadriamo il codice QR dal cellulare e ci apre la pagina del menu. Però ecco, un'altra truffa moderna è anche questa dei codici falsi, che poi compromettono l'utilizzo del telefono e comportano appunto dei guai.
2: Assolutamente, perché anche in questo caso ci siamo abituati nel corso

0: degli anni alla comodità di scansionare un codice QR per raggiungere una certa pagina web, un menu, una certa funzione. E il problema è che lo facciamo in modo talmente automatico, talmente spontaneo, da non verificare il link a cui siamo reindirizzati. E quindi succede che link QR code che sono a un ristorante, a uno stadio in occasione di un evento, ma anche ai parcheggi, nelle colonnine dove ci sono i parcometri, vengono appiccicati proprio degli adesivi con dei QR code che si spacciano per le app per pagare il parchimetro, no? Ma in realtà potrebbe essere che quel QR code non è così genuino come siamo, non è quello ufficiale, ma qualcuno ce l'ha proprio appiccicato con una truffa doc e ci indirizza, se noi lo scansioniamo, a una pagina che sicuramente, la pagina web che sicuramente ci vorrà truffare in qualche maniera, o rubando i nostri dati personali oppure sottraendoci denaro. Il consiglio qual è? È quello di controllare sempre, prima di procedere nella prescansione, qual è l'URL, qual è l'indirizzo web a cui ci sta tentando di rindirizzare, perché se è il sito ufficiale della società che gestisce i parcheggi, ad esempio, se si tratta del parcometro, allora possiamo procedere, altrimenti se quell'indirizzo sulla barra è sospetto, forse è meglio fermarsi prima di fare danno.
1: Leggo un messaggio che ci è appena arrivato al 335-1243-722. Paola, che è con una battuta, se vogliamo, però insomma anche inerente alla realtà, ci dice: e in questo caso essere boomer ha i suoi vantaggi. Ecco, è così, però non basta quello, Nicola.
0: Sì, però in effetti ha ragione la nostra ascoltatrice, perché essere boomer, quindi noi adulti siamo molto più abituati a aver mantenuto il senso critico, a dubitare, a non fidarsi mai. Quelli che invece oggi sono i giovani, i nativi digitali, fanno tutto troppo in maniera quasi compulsiva, talmente abitudinaria, che anche le statistiche ci confermano che in effetti sono quelli più soggetti a cascare in questo tipo di tranelli. Quindi gli adulti sono più sensibili, e specialmente quando si tratta di giovani, forse proprio i genitori dovrebbero essere quelli che aiutano i ragazzi a sviluppare questo senso critico, che purtroppo con l'intelligenza artificiale sta andando sempre più a diminuire.
1: Grazie Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Dunque, l'attenzione, la consapevolezza sono forse le forme principali di tutela quando parliamo di truffe online. Smacco alla truffa è l'iniziativa nazionale promossa da Conf Consumatori per contrastare, prevenire e assistere i cittadini vittime di frodi digitali. Il progetto articola un programma integrato di comunicazione, formazione specialistica, potenziamento degli sportelli di assistenza e produzione di materiali tecnici operativi attraverso sinergie istituzionali e il coinvolgimento di sociologi, psicologi e giuristi. L'obiettivo è diminuire la diffusione delle truffe e aumentare la capacità di autotutela dei consumatori. Per parlare di questo progetto abbiamo in collegamento Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Presidente, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Ecco, prevenire, tutelare i cittadini, le persone, ma soprattutto, lo dicevamo all'inizio, creare anche la consapevolezza in loro. Smacco alla truffa parte da questo intento?
2: Sì, l'idea del progetto nasce da quella che è stata l'esperienza concreta dei nostri sportelli, perché abbiamo visto sempre più arrivare consumatori che erano rimasti vittime di truffe, e ci siamo resi conto che c'è un duplice aspetto: innanzitutto quello di informare le persone di tutte quelle che sono quelle tecniche che questi truffatori mettono in atto per cercare di ottenere il loro consenso e farli, diciamo, in qualche modo eseguire operazioni e quindi trasferire a loro favore del denaro. Sono delle tecniche molto sofisticate, e questo tipo di truffatori non si presentano come persone, diciamo, maleducate o come dei cafoni, si presentano come persone garbate che cercano di stabilire un contatto di fiducia con la la persona, lo convincono che c'è una possibilità di rischio, che qualcuno gli sta fregando i soldi e che quindi si devono affidare a loro per cercare di bloccare questa operazione. Ecco, nonostante questo, quindi creano questo clima e molte volte le persone cascano. Quindi capire come questo accade e come questo si è già verificato per altri e può essere la prima forma per arginare questo tipo di furto, perché nel momento in cui c'è questo tipo di intervento è chiaro che il consumatore si può rendere conto che anche a me sta succedendo la stessa cosa, anche io in questo momento sono oggetto di un tentativo di truffa.
1: D'altronde l'autotutela che abbiamo citato prima significa proprio questo, Presidente?
2: Sì, certamente, l'autotutela è proprio questo, perché poi l'altra cosa sulla quale bisogna prestare la massima attenzione è che non bisogna dare per scontato la forma, cioè è bene conoscere tutte le forme attraverso le quali i truffatori mettono in atto il loro operato, però l'esperienza sempre degli sportelli ci sta facendo capire che c'è una sorta di evoluzione, cioè è una sorta di forma in progress, possiamo dire, della truffa, cioè una ne inventano una al giorno, quindi attenzione, non bisogna conoscere benissimo quelle che sono le tradizionali modalità di truffa, ma bisogna avere la consapevolezza che i truffatori ne mettono in atto sempre nuove, quindi bisogna prestare la massima attenzione, perché nel modo in cui ogni giorno quindi quelle di ieri vengono superate, quindi l'autotutela sta sempre in questo. Noi facciamo anche certamente questa attività anche attraverso la Faremo, la stiamo facendo attraverso appunto degli incontri di formazione, inserendo sul nostro sito le notizie, facciamo dei convegni, dei webinar, cioè tutte quelle occasioni, ma anche singoli incontri con le associazioni, perché con le parrocchie, perché e poi attraverso questa modalità di intervento che si possono trasmettere queste notizie.
1: E dunque, da questo punto di vista, Presidente, riuscire anche a stare al passo, come raccontava, delle nuove modalità di truffe significa essere in formazione continua, quindi da una parte informarsi e formarsi, dall'altra ci deve essere per l'appunto un'associazione, comunque coloro che a loro volta riescono a intercettare queste nuove metodologie di truffa per poter poi insegnare anche agli altri come difendersi.
2: Certamente, poi naturalmente vi è anche un altro aspetto, che è quello del tentativo di fare in modo che il consumatore possa essere risarcito. Noi mettiamo in atto anche questo tipo di attività, ad esempio c'è innanzitutto un reclamo alla banca, all'intermediario, che comunque attraverso, perché molte volte queste truffe si realizzano attraverso un messaggio che il consumatore, una telefonata, una mail che il consumatore riceve che proviene dalla banca, dalla chat della banca che viene normalmente utilizzata, quindi è chiaro che il soggetto è entrato, quindi il sistema di protezione della banca è stato in qualche modo violato. Ora, dall'altro punto di vista c'è l'obiezione appunto degli istituti che dicono sì, ma tu hai dato tutti i dati, hai inserito tutti i dati, ecco, e quindi qua la battaglia è nel far capire che se ci può essere anche una responsabilità del consumatore che purtroppo è stato ingenuo, dall'altro punto di vista bisogna vedere che il sistema della banca è stato violato, quindi molte volte ad esempio alcune decisioni hanno consentito al consumatore di recuperare il 50% perché è stata riconosciuta una responsabilità della banca pur essendoci stata questa, diciamo, ingenuità da parte del consumatore. Poi certamente quando il consumatore subisce questo tipo di truffa la prima cosa che fa è una denuncia penale alle autorità. Noi li assistiamo nei processi penali con la costruzione di parti civili, anche queste possono essere delle modalità attraverso le quali si potrebbe cercare di recuperare qualcosa da parte di questi truffatori che sono stati scoperti. Poi naturalmente ci sono anche i giudizi che si possono intentare o davanti all'arbitro bancario finanziario,
1: Grazie, grazie Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Ricordiamo la campagna importante, il progetto Smacco alla truffa. Grazie presidente.
2: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: Accanto alle truffe online, però, persistono anche le truffe che possiamo definire analogiche, basate sull'interazione fisica diretta, sulla manipolazione psicologica e sull'inganno in presenza, soprattutto ai danni degli anziani. Anche in questo caso, nonostante la digitalizzazione, assistiamo a un aumento di queste frodi. Più sicuri insieme è una campagna nazionale promossa da ANAP Confartigianato Persone per informare e proteggere gli over 65 da furti e raggiri. Per parlarne abbiamo in collegamento il segretario nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci. Benvenuto.
3: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Lo dicevamo, Menicacci, insomma, truffe online, però persistono anche quelle analogiche, cioè la presenza delle persone fisicamente, cioè riuscire a manipolare in qualche modo gli altri, e gli anziani in questo caso sono i più colpiti.
3: Diciamo che purtroppo persistono i truffatori e persistono le truffe, indipendentemente certo, che siano online o siano fisiche. Noi siamo all'ottavo anno di campagna nazionale con il Ministero degli Interni e con il Dipartimento della Polizia Criminale e possiamo dire che siamo partiti per difendere gli anziani dalle truffe, anche fisiche, ma ci stiamo rendendo conto che la maggior parte dei truffati poi sono, non sono over 65 ma hanno meno di 65 anni. Rimane un dato di fatto che la truffa perpetrata ai danni di una persona anziana per noi assume un valore doppio, nel senso per la cattiveria e perché viene fatta su persone più fragili psicologicamente, più fragili anche da un punto di vista fisico.
1: Certo.
3: E il più delle volte, al di là degli effetti che vengono persi o del valore economico della truffa, il danno più grosso è un danno psicologico, perché se fatto su una persona anziana la fa rendere ancora più debole di quella che è. Certo. Entra in un aspetto, in un vortice psicologico dove si sente non più in grado di badare a se stessa, si sente non più in grado di essere, di potersi difendere da sola, per cui il più delle volte si chiude in se stessa e neanche denunciano le truffe. La campagna è servita moltissimo proprio a far aprire le persone e a far aumentare il numero delle denunce, perché più denunciamo, più truffatori riescono ad essere scoperti ed essere condannati.
1: Anche perché in questo caso c'è anche poi un rischio anche fisico, se vogliamo, nei confronti di queste persone.
3: C'è un rischio fisico perché più delle volte, se il truffatore poi viene scoperto, reagisce in maniera fisica e brutale. E una cosa è che reagisca con una persona giovane che possa rispondere, una cosa che invece reagisca nei confronti di una persona anziana che fisicamente non può rispondere, per cui non è raro il caso delle truffe che terminano anche con il truffato che viene picchiato o il truffato che viene malmenato o che viene maltrattato da parte dei truffatori.
1: Una gravità doppia, diceva prima, perché in qualche modo si va anche a colpire quella che è la sensibilità delle persone,
3: sì,
1: anziane.
3: Fortunatamente diciamo che anche la campagna di sensibilizzazione nostra, ma anche di altre associazioni, perché fortunatamente in questi ultimi anni quasi tutte le associazioni si stanno mobilitando contro le truffe, per cui l'informazione sta diventando più generale, ha fatto sì che anche le pene fossero inasprite nei confronti di chi ha perpetrato le truffe, per cui oggi un truffatore rischia molto di più di un truffatore di qualche anno fa, e se ecco, la truffa è a danni di persone anziane o comunque soggetti fragili, la pena aumenta.
1: E allora, a proposito di informazione, Menicacci, in chiusura, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, possiamo dare qualche indicazione per proteggersi, ecco, da questo tipo di truffe?
3: Le indicazioni io posso dare facendo anche un po' di pubblicità alla campagna. Chiunque vuole si collega sul nostro sito anap.it, può scaricare il vademecum che rilasciamo con tutte le indicazioni per non incorrere nelle truffe, può richiedere il calendario che quest'anno è stato presentato durante la campagna delle truffe insieme al Ministero degli Interni. Ma il consiglio che diamo a tutti: se qualcuno suona alla porta, se qualcuno si presenta a casa come impiegato delle poste, impiegato bancario, anche forze dell'ordine, non aprite, chiamate il 112, perché il 112 prontamente arriva e verifica se quello di fronte alla porta è stato autorizzato o non è autorizzato.
1: Ecco, se
3: è
1: prima...
3: una chiamata, le forze Prego. Dell'ordine sono a disposizione, hanno dato sempre ampia disponibilità, e basterebbe essere un po' più vicinato, come succedeva tanto tempo fa. Se vediamo qualcosa che non va, interveniamo, anche se non riguarda noi certo. stessi, ma riguarda il vicino di pianerottolo o chi sta all'interno del condominio.
1: Segnalarlo.
3: Una telefonata non costa nulla al 112 e c'è pronto intervento delle forze dell'ordine.
1: Grazie Fabio Menicacci, segretario
3: grazie
1: nazionale di ANAP Confartigianato. Grazie.
3: Grazie a voi, buona serata.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana, perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol. Chiara Mercuri, esegeta delle fonti medievali presso l'Istituto delle Scienze Religiose di Assisi, e parliamo di Francesco, di San Francesco, di questo santo alter Christus, come diceva Dante Alighieri, e non solo, che forse è stato un po' parecchio travisato, ma dicevo, lei insegna all'Istituto Teologico di Assisi, di Scienze Religiose di Assisi, cioè insegna ai preti, ai frati?
1: Ai frati, fondamentalmente sì, i miei alunni sono frati e suore, poi qualche laico che
0: insegna. E come mai? Perché la storia medievale altrimenti non interessa più nessuno?
1: No, perché la storia medievale in un istituto francescano è fondamentale, perché Francesco d'Assisi è nato in quell'epoca che noi chiamiamo Medioevo.
0: Lei però è anche cresciuta in una famiglia molto religiosa.
1: Assolutamente sì.
0: Con quindi un'attenzione particolare, no?
1: Attenzione particolare anche perché noi avevamo la consapevolezza, noi figli dico, di appartenere a una famiglia che ha avuto una storia importante, perché mio padre e mia madre facevano parte dei laici della comunità di Don Giuseppe Dossetti, e quindi Don Giuseppe Dossetti nella nostra famiglia era una sorta di santo di riferimento.
0: Okay.
1: Tanto proprio quasi considerato.
0: Ingombrante o molto amato? Allora, per i giovani immagino.
1: Certo, molto amato anche perché parlare con lui, averlo proprio a tavola dentro casa,
0: coltissimo,
1: un uomo angelico, un uomo che tra l'altro ha preso Francesco d'Assisi tra i suoi quattro santi ispiratori.
0: Teresina, Francesco.
1: Esatto, e dice santi che devono essere considerati non come patroni ma come maestri, e questa cosa mi è sempre molto
0: tutti
1: piaciuta.
0: Tutti santi minimi.
1: Tutti santi che guardavano appunto alle persone che avevano meno diritti e molte fragilità, e quindi sicuramente noi avevamo la sensazione di aver avuto un grande privilegio nella frequentazione di questa persona
0: e
1: grandiosa.
0: Quindi gli studi di storia medievale, l'interesse per la geografia, insomma c'è un legame,
1: sì,
0: una
1: diciamo
0: radice
1: che
0: familiare
1: che tu ritorna, sì.
0: Certo. Allora, il cuore dei suoi studi però è soprattutto un santo, dicevamo Francesco, non a caso si è specializzata all'Antonianum, che è l'università appunto dei francescani. Qualche anno fa ha scritto un saggio che non è affatto agiografico e non è affatto d'occasione, perché ancora doveva cominciare la ridda di tutti quanti gli anniversari. Ricordiamoli questi anniversari. 2023 c'è stata l'approvazione della prima regola, poi nel 2024 l'anniversario delle stigmate, poi quello del cantico e adesso il transito. Mi ha molto colpito questo testo che, ripeto, ha un sottotitolo provocatorio, la storia negata, e diremo perché, perché per gli storici è noto che sia stata negata la storia vera di Francesco, per la gente probabilmente no, ma è scritto in modo molto commosso, con una narrazione molto poetica, come se lei conoscesse di quei luoghi francescani i profumi, i suoni, le erbe, i fiori. C'è proprio un radicamento suo personale molto forte.
1: Allora, il titolo non vuole essere provocatorio, vuole proprio dare un allarme, cioè nel senso stare attenti che la storia che noi comunemente condividiamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione ha cercato di mettere insieme le competenze storiche, lo studio di tutta una vita con tutto quel luogo, che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero diciamo paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
0: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello. Ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello, un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. Invece non era lui.
1: Allora, poverello, cos'è che non va in questo modo di appellarci a Francesco? È che c'è del paternalismo.
0: Chiaro.
1: E quindi essere paternalisti, avere, provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande, così...
0: Però un po' ignorante, no?
1: No, assolutamente non ignorante, perché questo... Allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria... E intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, e non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non, essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà, ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra. È vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no? Che ancora oggi dalla piana noi vediamo, è la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso con il corpo, intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire ma Assisi
0: non ha una
1: struttura per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui e non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
0: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni? Cioè, perché?
1: Le ossa sono molto importanti, gli antropologi fisici attraverso le ossa possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, il tipo, ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto, perché diciamo per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso.
0: Chissà.
1: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte, antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso, sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio,
0: e anche perché il cristianesimo è materialista, cioè non disprezza la carne, la materia.
1: Sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità rispetto alle altre religioni, e quindi il passaggio non solo di Gesù ma anche appunto dei suoi amici sulla terra è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
0: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
1: Bonaventura era un politico, e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere, perché se non ha potere non può difendere i deboli. Quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo, proprio per un motivo di pura conservazione. Però bisogna... sempre nel rispetto della verità, e quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto o comunque era un angelo e quindi inimitabile,
0: moltiplicando i miracoli.
1: moltiplicando, facendone una asceta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio Francesco era uno che diceva vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era ascetico.
0: Gesù mangiava pesce alla griglia.
1: Il monachesimo che ha detto tutto questo che ha
0: predicato. Francesco non era un monaco.
1: Non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica.
0: Non
1: di
0: è solo umiliazione.
1: Non è umiliazione. Serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come... non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità clanica.
0: Quella che lui aveva frequentato peraltro nella sua giovinezza.
1: Assolutamente sì.
0: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
1: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco, che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco a un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche improvvisata accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico monastico che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
0: dalle tentazioni. Però noi sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continui abboccamenti prima e dopo
1: noi sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il cantico e un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Francesco ogni volta che si rivolge ai cristiani lui parla ai maschi e alle femmine, illi dice, fratres sores, sempre lo dice, e soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice e aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva, lui dice che la responsabilità è di Adamo e del serpente che ha
0: e Chiara
1: tentato.
0: È stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
1: Certo.
0: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
1: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'intento era quello di metterle, appunto, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale, sotto un vescovo protettore, un cardinale, e non affidate alla cura dei frati. Ma ricordiamoci che è Francesco che chiama Chiara, è Francesco, lo sappiamo da Bona di Guelfuccio per esempio, testimone al processo di canonizzazione di
0: e non
1: Chiara.
0: È stata una fuga improvvisa, c'è stato un dialogo tra loro e un convincimento.
1: No, perché Francesco voleva un movimento che fosse per le donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico.

0: donne, non soltanto di Chiara e delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche se pur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
1: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane, lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della Tavola Rotonda. Ma quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nelle relazioni umane e soprattutto nelle relazioni affettive. Ricordiamoci che le donne venivano semplicemente assegnate ad un uomo contro la loro volontà, senza parlare della corbè sessuale, del fatto che venivano risposate a forza, e tutto questo l'amore cortese cerca di superarlo, e cerca di superarlo con argomentazioni cristiane, cercando di dire: il prossimo più prossimo che tu hai è la persona che tu ami, e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
0: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
1: E questo negando è una cosa che abbiamo detto. Questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche: diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, diceva, sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere, il più bello della Costituzione, quello che dice: compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
0: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
1: No, devo dire, da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono e quindi che rimangono dentro di noi con un'evidenza e con una forza diversa dagli altri. Cioè, nel senso, io ricordo proprio le mattonelle del pavimento mentre ascoltavo questa storia, la posizione nella quale ero, anche se ero molto piccola, probabilmente in età prescolare. Ho cercato di ricostruirlo con mia sorella sempre, questo momento. E mia nonna ci ha raccontato questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto, e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo: no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale, e non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto a tramandarne la memoria. è una cosa che succede anche a noi. Quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità. Per quello c'è questa insistenza dei compagni

0: dire noi che fummo con lui, vedemmo, noi che fummo con lui, sentimmo, e era proprio così. E loro nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine dicono noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
1: C'è una canzone che ama tanto? Che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
0: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
1: Sì, e lei quindi... ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
0: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo anche per quanto riguarda l'istruzione.
1: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia, l'ha detto proprio Gesù di andare a visitare i carcerati.
0: Sì, a parte che è comunque una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no? Con la pena di morte, quindi per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caino. E quindi però per essere diciamo un omaggio diciamo a questa... A questa parte della mia vita proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia che fu alimentato anche dai governanti, e quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? Penso che sia molto attuale questo.
1: Grazie davvero.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nella primavera dell'anno 60, a Cesarea Marittima ci fu il cambio del governatore di Giudea. Antonio Felice lasciò il posto a Porcio Festo. Il nuovo procuratore si trovò fra i numerosi casi da risolvere anche quella questione di un prigioniero di nome Paolo. Da 2 anni l'apostolo si trovava internato a Cesarea, nel pretorio romano, in attesa di giudizio. Non c'erano motivi seri per accusarlo, tuttavia il governatore Antonio Felice da una parte voleva far piacere ai giudei tenendolo in prigione e dall'altra sperava che il prigioniero pagasse una tangente per farsi liberare. Non avendo nulla di fatto, Porcio Festo intende risolvere la questione. Quando sale a Gerusalemme per parlare con le autorità del Sinedrio, gli chiedono di trasferire a Gerusalemme il prigioniero. L'intenzione era sempre quella, che abbiamo già visto in passato, di eliminare violentemente Paolo con un'imboscata durante un trasferimento. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito fra breve. Quelli dunque che hanno autorità fra di voi, disse, vengano con me e se vi è qualche colpa in quell'uomo, lo denuncino. Festo si trattiene a Gerusalemme ancora una decina di giorni, poi ritorna a Cesarea. Lo seguono alcuni giudei che sono venuti proprio per accusare Paolo e si rinnova il processo. Paolo, a sua difesa, disse: non ho commesso alcuna colpa, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Gli accusatori non riescono a dimostrare nessuna sua colpevolezza e Paolo rifiuta ogni accusa. Festo gli propone di andare a Gerusalemme. Se vuoi andare a Gerusalemme per essere giudicato davanti al tribunale giudaico di queste cose, dillo. Se preferisci essere giudicato da loro, è possibile. Certamente Festo voleva togliersi il problema, perché non sapeva che pesci pigliare. E offre nuovamente a Paolo la possibilità di andare in Sinedrio. Paolo rifiuta questa possibilità perché si rende conto che non c'è nessuna apertura alla verità, non ci sono atteggiamenti disponibili per un giudizio serio. E quindi gioca la sua carta estrema. Paolo rispose: mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare. Allora Festo dopo aver conferito con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai!» Sono due formule molto importanti. Paolo, come cittadino romano, ha il diritto di essere giudicato dal tribunale imperiale, nella capitale, a Roma. È una corte di appello. È l'ultimo grado di giudizio, visto che i vari tribunali locali non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione, Paolo chiede di essere giudicato da Cesare, direttamente a Roma. Festo si consulta, evidentemente i suoi esperti gli dicono che ne ha diritto e che la cosa si può fare, per cui il governatore emette la sentenza. Andrai a Cesare. Visto che ti sei appellato all'autorità dell'imperatore, verrai trasferito nella capitale dell'impero e lì affronterai il processo. Perlomeno si è presa una decisione. Paolo si è liberato dal problema del processo giudaico nel Sinedrio. Il trasferimento a Roma richiede l'occasione propizia e quindi il soggiorno coatto a Cesarea continua ancora per qualche tempo. Arrivano a Cesarea a far visita di omaggio al nuovo procuratore il re Agrippa e Berenice. Sono fratello e sorella e avevano la terza sorella, Drusilla, che era sposa di Antonio Felice, l'ex governatore. Adesso vanno a trovare il nuovo governatore perché Agrippa, Erode Agrippa II, era re di Calcide, aveva un piccolo regno nella Transgiordania settentrionale e quindi abbastanza vicino alla zona di Cesarea Marittima. È una visita di Stato, è una visita di cortesia. Fra le varie cose di cui hanno parlato c'è anche il caso del prigioniero Paolo. Festo gli racconta come sono andate le cose, chiedendo un consiglio, visto che Agrippa e Berenice sono giudei e si intendono un po' di più di quelle questioni religiose che muovono il popolo. Festo finisce la presentazione dicendo che il prigioniero si è appellato a Cesare e quindi ho deciso di mandarlo a Roma dall'imperatore. Agrippa disse a Festo: «Vorrei ascoltare quell'uomo. Domani è possibile ascoltarlo». Il giorno dopo, dunque, viene organizzato l'incontro. Agrippa e Berenice vennero con gran pompa ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai tribuni, dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo, fu fatto entrare anche Paolo. È un'udienza solenne, ci sono tutte le autorità della Galilea, sono seduti con atteggiamento fastoso il re Agrippa, la principessa Berenice, le autorità romane e compare in mezzo a loro il prigioniero Paolo. Festo presenta al re Agrippa e a tutti gli onorevoli cittadini presenti il caso di quest'uomo. Sul suo conto, però, ammette: «Non so che cosa scrivere all'imperatore. Ho organizzato questa udienza proprio per avere qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui». Agrippa disse a Paolo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa». e Paolo tenne una ennesima apologia. Si difese così, fece il discorso di autodifesa e ancora una volta, al capitolo 26 degli Atti, Luca presenta una sintesi autobiografica di Paolo. È un racconto importante e molto ampio, riprende la situazione della vicenda dell'Apostolo fin dalle origini, spiegando al re Agrippa, buon conoscitore della situazione giudaica, che Paolo da giovane apparteneva alla aieresis dei farisei, quella più rigida, alla setta, al gruppo farisaico. Servivo Dio notte e giorno, con perseveranza. Ero accanito contestatore della predicazione che avveniva nel nome di Gesù il Nazareno. Addirittura in tutte le sinagoghe cercavo di costringere i suoi seguaci con le torture a bestemmiare e, infuriando all'eccesso contro di loro, davo la caccia fin nelle città straniere. Ma proprio in questo frangente ho incontrato Gesù. E ancora una volta, per la terza volta, troviamo il racconto della via di Damasco, in cui Paolo in prima persona narra quell'evento decisivo della sua storia. Io gli chiesi: chi sei, Signore? Mi disse: io sono Gesù, che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparso per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Paolo ha la consapevolezza di essere stato costituito ministro e testimone. Ha avuto un incarico ufficiale dal Cristo risorto. È stato chiamato ad essere apostolo, testimone personale. Ha fatto l'esperienza del Cristo risorto e quindi diventa un testimone credibile delle cose che lui stesso ha visto. Continua a riferire la parola che il Signore gli ha detto: ti libererò dal popolo e dai pagani ai quali ti mando, per aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Paolo ad Agrippa non precisa molte altre cose teologiche, spiega semplicemente che la sua posizione è quella di un uomo religioso che ha maturato la conoscenza del giudaismo, crede nella venuta del Messia, ha riconosciuto che Gesù di Nazaret è il Messia morto e risorto e ha passato la vita a farlo conoscere ad altri. Pertanto, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e infine a tutte le genti, io ho predicato di convertirsi, di rivolgersi a Dio, compiendo opere di vera conversione. E solo per questo motivo mi hanno arrestato e hanno tentato di uccidermi. Ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Messia sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e alle genti. E il finale solenne è una sintesi meravigliosa in cui Paolo mostra come la fede cristiana si inserisca perfettamente nell'alveo giudaico. Io ho la fede dei profeti e di Mosè. Io ritengo che sia avvenuto quello che era stato annunciato. Il Cristo è il primo fra i risorti e grazie a lui viene portata la luce al popolo di Israele e a tutti gli altri popoli. Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo non riesce più a stare zitto ed esclama: «Sei pazzo, Paolo! La troppa scienza ti ha dato al cervello!» È un romano che parla, è un uomo di diritto, è un governatore, una persona pratica, molto materiale. Tutti questi discorsi, secondo lui, sono pazzie. Ha studiato troppo quell'uomo. È una conoscenza esagerata, per cui le lettere dello studio lo hanno reso maniaco. Paolo obietta: «No, no, caro, non sono pazzo, eccellentissimo Festo. Sto dicendo parole vere e sagge. E il re è al corrente di queste cose. Davanti a lui posso parlare con parresia, perché a lui queste cose non sono sconosciute. Credi, o re Agrippa, nei profeti?» Gli si rivolge direttamente a bruciapelo, gli fa una domanda molto personale: «Ma tu ci credi nei profeti?» «So che ci credi!» E Agrippa risponde a Paolo: «Per poco non mi convinci a farmi cristiano. Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano diventassero così come sono io.» Poi si accorge che ha le mani incatenate. E allora si scusa: «Vorrei che diventaste come me, eccetto queste catene, certo. Non vorrei che diventaste prigionieri in una situazione angosciosa come quella che sto vivendo io adesso. Vorrei che diventaste come me in quanto discepoli di Cristo.» Agrippa l'ho ascoltato con attenzione e non si capisce se lo faccia per derisione o per autentica commozione. Ammette: «Per poco divento cristiano anch'io, mi stai convincendo.» La faccenda però sta prendendo una piega che rischia di diventare seria e quindi interrompono. Il re si alzò, con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. E avviandosi conversavano insieme e dicevano: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene.» E Agrippa disse a Festo: «Costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare.» Adesso che Paolo ha chiesto di essere processato davanti all'imperatore a Roma, un'altra autorità giudaica, Erode Agrippa II, suggerisce a Festo che si potrebbe rimettere in libertà. È un uomo che non merita né processo né condanna. Probabilmente lo commiserano, non gli credono, lo compiangono in qualche modo, lo ritengono un uomo fissato religiosamente, con le sue grandi aspettative idealistiche, ma non è un delinquente e non è un personaggio pericoloso. Si sarebbe potuto rimettere in libertà, ma c'è quell'appello importante. Il prigioniero è un cittadino romano, si è appellato a Cesare e ha diritto ad andare al tribunale imperiale, per cui ormai Festo non ha più il potere di emettere una sentenza. E quindi si decide che appena possibile il prigioniero venga trasferito a Roma. Gli ultimi due capitoli degli Atti, 27 e 28, raccontano il lungo viaggio per mare che Paolo deve subire nel trasferimento da Cesarea a Roma. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, notiamo subito che il capitolo 27 inizia con la prima persona plurale. Finora il racconto era tutto in terza plurale. In 27.1 si parla al noi. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Salimmo su una nave di Adramitto, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Avendo con noi, è Luca che sta parlando, è l'autore degli Atti. Paolo viene trasferito insieme a Luca e ad Aristarco, un cristiano originario di Tessalonica, uno di quelli che aveva seguito Paolo a Gerusalemme nel 58. E poi Paolo era stato trasferito a Cesarea, vi era rimasto 2 anni per l'attesa di giudizio. Finalmente nell'autunno del 60 inizia il trasferimento. E questa ultima parte degli Atti, scritta in prima persona plurale, deriva come fonte da quel diario di bordo che Luca, accompagnatore di Paolo, scrisse probabilmente in diretta mentre avvenivano i viaggi. L'abbiamo già trovato in capitoli precedenti, sono sempre racconti di spostamenti via mare, dove Luca fa riferimento alla propria presenza nel gruppo che accompagna Paolo e evidentemente, data la precisione delle notizie, dipende da degli appunti che ha preso mentre avvenivano questi viaggi. Il racconto di trasferimento a Roma è molto dettagliato, presenta nomi di persone, di luoghi geografici e con minuzia di cronaca precisa l'evoluzione di questo viaggio per mare. Paolo è affidato a un centurione di nome Giulio. Appartiene alla corte Augusta, cioè il nome del maresciallo che lo deve avere in custodia. È legato con le catene a un soldato romano, evidentemente insieme ad altri prigionieri, è stato imbarcato su una nave in modo tale da raggiungere la capitale. Non si può organizzare un trasferimento per un uomo solo, avranno aspettato di avere una certa quantità di prigionieri da mandare al tribunale romano e organizzano quindi questa navigazione. La nave viene da Adramitto e è destinata ai porti della provincia di Asia, la zona di Efeso. È difficile trovare una nave che vada direttamente a Roma. Le linee di comunicazione erano tracciate da queste navi che facevano un servizio abituale, ma sempre di piccolo cabotaggio, quindi navigando da porto a porto senza avventurarsi in pieno mar Mediterraneo. E quindi il narratore con attenzione racconta le varie tappe. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone. Da Cesarea parte partono verso il nord e si fermano a Sidone. Quindi una giornata di navigazione e una notte nel porto. E Giulio, con gesto cortese verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Nel viaggio di andata verso Gerusalemme si erano fermati a Tiro, nel viaggio in cui è prigioniero si fermano a Sidone. Anche a Sidone c'è un gruppo di cristiani e Giulio tratta bene Paolo, gli concede qualche ora di libera uscita per incontrare la comunità cristiana che abita a Sidone. Anche da prigioniero Paolo continua a fare il missionario, il pastore della Chiesa.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
3: È lunedì 3 agosto.
4: Sono le 22:27.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi. A, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
1: Aspetta, aspetta, aspetta!
2: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
1: Ma com'è possibile?
2: Eppure ha il carrello pieno.
1: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
2: Un'offerta così mica si vede tutti i
1: 99
2: giorni.
1: 99 centesimi.
2: Oh no, da questa parte.
1: Corri,
2: verso
1: corri
2: il re.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco al capo quinto. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue

sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina, prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Questo è il Vangelo del Signore.

Gesù attraversa la folla di una città e la folla che circonda Gesù è piena di bisogni, di domande. E noi nella preghiera della sera, fratelli e sorelle, ci facciamo vicini a Lui, portando le nostre domande e i nostri bisogni, che sono quelli del nostro mondo, bisogni di pace, di bene e anche bisogni di guarigione. E in particolare questa sera ci facciamo intercessori per tanti amici, per i nostri cari, per tanti fratelli e sorelle che sono malati e i cui nomi vogliamo affidare al Signore. E il Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera ci rende partecipi di due intercessioni molto particolari, quella di un padre, Gairo, che chiede l'intervento di Gesù per la sua figlia di 12 anni, e poi quella di una donna, mescolata nella folla, malata di una perdita di sangue a cui non riesce a trovare una soluzione, anche lei malata da 12 anni. Lo stesso tempo, la stessa età della bambina. E quando si è malati, fratelli e sorelle, il tempo assume un altro valore, se ne avverte l'importanza, quasi di ogni giorno strappato al male come una vittoria. E allora questo padre e questa donna stasera per noi sono maestri di preghiera, che cercano una guarigione che è anche una lotta contro il tempo. Gesù risponde alla domanda di quel padre e per questo si immerge nella folla, potremmo dire si immerge nella vita. Qui c'è una donna nascosta, forse per la vergogna della sua malattia, che era andata da tanti medici, ma che non avevano saputo guarirla. E qui l'Evangelista Marco fa una notazione, non tanto di critica contro la medicina, ma contro quel dover spendere tutti i suoi averi. E quanta ingiustizia ancora oggi in una sanità solo per i ricchi. Ecco, noi siamo come quella giovane in mezzo alla folla e vediamo passare Gesù. In questa preghiera il Signore passa e questa preghiera è anche quel mantello che Gesù porta, perché nella Bibbia il manto è il simbolo della preghiera. Non abbiamo timore di toccare anche noi quel mantello come fa questa donna del Vangelo. E il Signore sente la forza di questa preghiera. Sì, il Vangelo parla di una forza che esce da Lui. Cos'è questa forza? È l'amore. L'amore che spinge Gesù a rispondere a tutte le domande. Quella del padre, della figlia malata e quella di quella giovane donna nascosta in mezzo alla folla. I sentimenti più normali quando siamo nella folla sembrerebbero essere la paura o anche l'indifferenza. Come purtroppo ci hanno mostrato anche i fatti drammatici di questi giorni in Marocco, a Ceuta, dove una folla di gente disperata ha cercato futuro e tanti hanno trovato purtroppo la morte, tanti di cui non si sa il nome. Spesso ci si abitua a vivere nella folla in modo anonimo e senza cuore. Si cammina in fretta senza fermarsi. Come fanno anche i discepoli, loro che pure seguono Gesù e cercano di dissuaderlo. Tu vedi la folla che ti stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Gesù cerca quella donna, perché per lui in realtà nessuno è anonimo. Ognuno ha un nome, una storia, una vita che chiede amicizia, rispetto, comprensione. E noi deponiamo oggi davanti al volto di Gesù tanti nomi che sono storie di vita, di amicizia, di affetto. E quanto ascoltare le domande di guarigione che salgono dal Vangelo ci aiutano, fratelli e sorelle, a riconoscere in esse le voci di tanti che sono come invisibili davanti a questo mondo. E vediamo in quella donna sofferente che cerca
il mantello di Gesù, la ricerca di tante persone, anche di tanti giovani, non solo malati, ma di quanti spesso non sanno dove trovare un approdo per la propria vita e che cercano semplicemente di esistere. E da Gesù scopriamo che c'è allora una forza di bene che esce da Lui, di fronte al quale nessun male è incurabile, neanche la morte, perché Gesù ci ha amato fino a dare la vita, e quella forza che esce da Lui è proprio quella vita che ci ama fino a dare tutto se stessa. È la forza del suo amore che il Signore oggi ci comunica toccando il suo mantello in questa preghiera. Figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace, sii guarita dal tuo male. Sì, vai in pace, andiamo in pace, perché di pace ha bisogno il nostro cuore e il nostro mondo, e la pace che sapremo darci è il segno di un cuore guarito e risanato. E Gesù, dopo aver guarito quella giovane, non si ferma, va a casa del padre di quella bambina, anche quando sembra che non ci sia più nulla da fare. Dicono di non disturbare il maestro, ma Gesù si lascia sempre disturbare dalla nostra preghiera. La bambina non è morta, ma dorme, dice Gesù, e per questo viene deriso. Ma ci vuole la fede per intuire la vita che può rinascere sempre dall'amore, anche lì dove sembra regnare solo la morte. E guardate che nel cuore di ciascuno, in realtà, c'è sempre un bambino che dorme. Lasciamolo risvegliare dal Vangelo, perché Gesù ha detto: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ed è quello che oggi il Signore ci chiede, mentre lo ascoltiamo e mentre lo contempliamo, prendere per mano la vita di quella bambina e con lei la vita di tanti. Fanciulla, io ti dico, alzati. E questa è una parola che il Signore pronuncia ancora e che ha bisogno però delle nostre mani e del nostro cuore perché sia comunicata lì dove ci sono ancora tante mani da stringere, tanti uomini, donne, anziani, bambini da prendere per mano e da restituire alla vita.

Al Signore buono e misericordioso che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati e di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.

0: Signore Dio di misericordia, degnati di stendere le tue mani per guarire tutti i malati. Rendi loro la salute del corpo, liberali da ogni male. Siano essi guariti nel nome del Figlio tuo, e il suo nome santo sia il rimedio che ci rende santi. Per lui ti rendiamo gloria e potenza, ora e nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do Sommo,
7: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Haiti, la situazione nel paese dopo la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. Poi andremo in Corea del Sud per raccontare una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. Infine la solennità del perdono di Assisi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli Stati Uniti. La scadenza dei permessi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione? Ad Haiti è diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni.
9: No, Haiti rimane nello stesso inferno, lasciami dire così. È un paese in cui non c'è più niente su controllo e la violenza continua. Continua con la caratteristica del, come posso dire, dell'apparire e scomparire. La gente vive perché approfitta del giorno in cui, come posso dire, non c'è la violenza diretta per continuare a fare cercare di continuare a fare quel che deve fare. Ecco, la violenza è, come dire, appare in certe zone di scontri, scompare, la gente ritorna a fare la sua vita quasi normale, dove il quasi vuol dire che magari la zona è in controllo dei banditi, questo sia in città, in zona della città, sia ormai nelle zone, in parecchie zone del centro del paese. Allora, Haiti è sempre uguale.
10: Che cosa possiamo immaginare succederà a queste 350.000 persone che verranno in qualche modo rimpatriate? Dove verranno mandate? Quale sarà il loro destino?
9: Allora, quello che a noi tutti fa male è innanzitutto che ci sia questa, lasciami dire, permettimi di dire, è un'opinione mia, ma menzogna di fondo, cioè che il fatto che possono essere rimpatriati perché il paese è più sicuro. Quindi c'è questo tipo di menzogna perché lo stato di protezione temporanea si suppone essere garantito finché il paese non ritorna normale, appunto. Quindi se viene fatto scadere e viene giustificato questo con cambiamento della situazione del paese, evidentemente c'è una menzogna, perché proprio il paese non è in quelle condizioni. Allora, io tengo a dire due cose, innanzitutto c'è una minaccia, cioè da lunedì scorso, dal 27 in poi, tutte queste persone possono essere messe in discussione e rimpatriate. Okay? C'è un'analisi probabilmente che viene fatta su ogni caso, ma tutti sono stressati, tutti sono al limite perché hanno paura, perché non c'è più niente di garantito in pratica. L'altra cosa che volevo sottolineare è che con Haiti ci sono altri paesi che hanno avuto lo stesso tipo di trattamento, quindi che il problema dei rifugiati che non hanno più diritto a restare sotto protezione degli Stati Uniti e anche di altri paesi estremamente delicati. Posso farti la lista perché mi sono informata, cerco di capire prima di tutto. Quindi c'è Haiti, c'è la Siria, il Sud Sudan, la Somalia, il Myanmar, lo Yemen, l'Etiopia, solo che Haiti è il paese confinante più prossimo dal quale arrivano più rifugiati, e quindi il numero è quello di circa 350.000 persone. Ecco, queste persone certamente ricercheranno, saranno rimandate in un paese in cui non c'è minima garanzia né stabilità, in cui non c'è possibilità, penso, di, né di rifarsi una vita né di farsi una ragione, ecco, di tutto quello che è accaduto. Quindi si aumenta anche un astio, secondo me, un astio rispetto a quella che è un rifiuto.
10: Tu sei lì da almeno 20 anni, è la prima volta che succede una cosa del genere?
9: Ma allora, io sono qua da, questo è il mio 25esimo anno giubilare, questo è, ho iniziato il 25esimo anno. Allora, da quando sono qua, una situazione, diciamo, di rifiuto internazionale, in lasciami dire internazionale nel senso qualcosa che tocca il diritto internazionale, il diritto della persona, ecco, io lo vedo in questi anni, io questo crollo, ecco, del rispetto dei diritti dell'uomo lo vedo negli ultimi anni. Adesso non mi sento, non lo so se prima c'è stata una cosa del genere, ma se in questi 25 anni non ho visto questo tipo di atteggiamento degli stati confinanti rispetto agli haitiani. Problemi sì, ma un rifiuto così accettato, perché ormai è accettato questo come posso dire, questo non solo rifiuto, ma questo spregio, ecco. Senti, di queste popolazioni è diventata una cosa normale.
10: Allora,
9: è la prima volta che vedo una cosa così.
10: Il rimpatrio dovrebbe essere ufficializzato entro il prossimo 3 settembre. In questo lasso di tempo la Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
9: Sì, la Chiesa Cattolica è in prima posizione. Guarda, proprio recentemente c'è stato un incontro, proprio l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare, diciamo, in un incontro ufficiale, rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti, proprio per difendere questa causa. Ecco, lui è un uomo di Chiesa che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Noi negli Stati Uniti penso che ci siano quasi 2 milioni di haitiani, ecco, in Miami c'è una grande maggioranza di questi 2 milioni.
10: Esatto. Sì.
9: Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti, fra cui questo qui di Miami, altri prelati statunitensi, sacerdoti, celebrate in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta. È una messa celebrata per invocare rispetto, pace e protezione della Vergine sul popolo haitiano in questo contesto qua, soprattutto.
10: Tu sai,
9: proprio questi giorni è successo.
10: Tu sai come funzionerà questa revoca? Sai quali saranno, diciamo, i vari passaggi?
9: Ma io so che il primo passaggio è stato quello del, come dire, verificare se questa richiesta, ok, del governo americano del rinviare in patria questi cittadini stranieri era legale, era possibile rispetto alla Costituzione, e questo purtroppo in questo mese, nell'ultimo giorno di mese di luglio, è stato come dire, ufficializzato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo è stato il passaggio più duro, ecco. Adesso il passaggio era il 27, quindi dal 27 sembra che loro, come posso dire, i giudici possano decidere di rinviarli o meno. Adesso io dico i giudici nel senso, non so chi è l'autorità ultima che poi valuta questi casi, però io credo che questo sia già possibile, ok? Poi So che per altri paesi, perché ci sono altri paesi che godono di questa protezione speciale, che sono sempre paesi delicatissimi, ok? Allora ci sono delle tappe più avanti, cioè non è che questo stato di protezione temporanea sia garantito, ma ci sono stati dei, come dire, dei tempi più lunghi, settembre, ottobre, per vedere come risolvere la cosa. Credo che ci sia comunque tanta, come dire, azione, diciamo, diplomatica, anche di Chiesa, appunto, per vedere anche di Chiesa, e io dico perché ci sono chiaramente tante organizzazioni, non solo dei diritti dell'uomo, ma io presumo che anche, penso che anche a livello di presenza di governo haitiano ci siano comunque dei dialoghi, no? Per vedere di cambiare questa decisione.
10: Chiaro.
9: Quindi non ti saprei dire che prima di tutto che speranze ci sono, e poi che tappe ci sono, che sono intraviste più nei prossimi tempi.

0: Quando pensiamo a Seul, immaginiamo grattacieli, tecnologia e crescita economica. Ma dietro il volto di una delle metropoli più avanzate del mondo esiste una realtà fatta di povertà, anziani soli, giovani isolati e persone rimaste ai margini. Da oltre 30 anni padre Vincenzo Bordo vive in Corea del Sud e attraverso la casa di Anna accompagna ogni giorno chi non trova posto nella società del benessere. Ascoltiamo la sua testimonianza al microfono di Guglielmo Gallone.
1: La Corea in questi 36 anni è cambiata moltissimo. Dal punto di vista economico si è sviluppata in maniera fantastica. Dal punto di vista culturale anche è cambiata moltissimo. È un altro paese, è un'altra cultura.
2: È un'immagine che molto spesso non arriva proprio in base a questa industrializzazione e forte economia che abbiamo della Corea del Sud, è quella della povertà, che invece la sua storia pone al centro. Allora le domando, chi sono oggi i poveri in Corea del Sud?
1: I poveri sono le nuove povertà. Le nuove povertà, quando sono arrivato io in Corea, c'erano i poveri mendicanti, gli straccioni, gente che agli angoli delle strade chiedeva l'elemosina per sopravvivere. Ormai quella figura è scomparsa. E ci sono le nuove povertà, sono le povertà che esistono in ogni grande metropoli del mondo moderno. Cioè la povertà di oggi è una povertà non tanto economica, ma di emarginalizzazione. Cosa voglio dire? La Corea è un paese ricco, moderno, industrializzato, veloce, intelligente, articolato. Tutte quelle persone che non riescono a vivere, a rendere, stare al passo di questa realtà così veloce, complessa, intelligente, sono gli outsider. Queste sono le nuove povertà della Corea del Sud.
2: E all'interno di queste nuove povertà c'è anche la figura purtroppo di moltissimi giovani, i cosiddetti ragazzi di strada, che voi assistete in modo particolare. Ci potete raccontare come?
1: Sì, la casa di Anna è iniziata per gli homeless, la gente di strada. Poi andando sulle strade abbiamo scoperto i ragazzi di strada. In Corea, dunque, forse è una precisazione importante. Io non parlo della Corea, parlo della mia esperienza di Corea, che è molto diversa. In Corea si parla di 70.000 persone che vivono sulla strada, gli homeless. Si parla di 250.000 ragazzi di strada, quindi è un fenomeno molto forte, molto grande, che sta aumentando. La casa di Anna si occupa di gente di strada, anziani soli e ragazzi di strada. I ragazzi di strada è diventata la realtà più importante e più grande per tutti noi. Tante volte mi capita di andare di notte per le strade della città, incontro un barbone sulla strada, mi dispiace. Un essere umano vivere in quella, che vive in quella maniera mi dispiace. Però quando di notte vado sulla strada e incontro un ragazzo che sta sulla strada, allora mi piange il cuore. I ragazzi hanno il diritto di essere accolti, amati, aiutati, protetti, lo studio, il mangiare, il vestire, è il loro diritto. E quando questo diritto non è garantito, questa è veramente una gran mancanza della società stessa e della famiglia. Questi ragazzi non vengono a noi, abbiamo detto andiamo da loro. Abbiamo inventato un movimento AGIT, che significa il bus che va in cerca dei ragazzi di strada. AGIT. È un bus tutto colorato, variopinto, dentro ci sono dei tavoli per poter parlare, per fare formazione, consulenza. E in questo spazio noi ogni giorno incontriamo circa, cioè l'autobus è a fianco delle tende, mettiamo, perché i ragazzi sono tantissimi, ogni giorno circa 100-120 ragazzi, ragazzi e ragazzi che vengono. Cosa facciamo? Mangiare, vestire, consulenza legale, medica, formazione. Questi ragazzi sono tutti ragazzi, alcuni vivono già sulla strada, altri sono on the border, on the line, che se aiutati possono rientrare nella società, se trovano delle persone brutte, cattive, cadono nel giro brutto della prostituzione, del furto, della malavita. AGIT è l'angelo custode dei ragazzi di strada. Infatti il simbolo del nostro autobus sono le ali. È un angelo che va a cercare e proteggere i ragazzi che vanno sulla strada. Quindi ogni giorno andiamo fuori con questo autobus a incontrare questi ragazzi che sono bellissimi, tutti i ragazzi del mondo.
2: Questi ragazzi sono poveri dal punto di vista economico o lo sono anche, o forse anche di conseguenza, lo sono anche dal punto di vista delle relazioni? Perché spesso quando pensiamo alla Corea del Sud vediamo un tasso di fertilità molto basso, 0,80 figli per donna. Pensiamo anche alla questione dei suicidi, perché la Corea del Sud ha il livello di suicidi più alto tra i paesi OCSE. Quindi c'è anche questo tipo di povertà del cuore, delle relazioni in Corea del Sud?
1: E soprattutto questa. Questi ragazzi non stanno sulla strada perché non hanno una casa, ma perché nella loro casa, nella loro famiglia non sono accolti, sono rigettati e lasciano la loro famiglia. La nostra presenza è stare a fianco a loro, dire non sei solo.
2: Peraltro un ruolo che è stato anche riconosciuto dalla Corea del Sud, perché lo ricordiamo, nel 2014 lei ha ricevuto il Nobel coreano, peraltro promosso da una multinazionale come Samsung, e nel 2015, se non sbaglio, addirittura il passaporto coreano. Se dovesse raccontare questo paese a chi lo vede da qui, dall'Occidente, quali aspetti sottolineerebbe in modo particolare?
1: Io vivo in un mondo di povertà, giusto un esempio. Alcuni mesi fa l'ambasciata italiana ha organizzato un grande evento dove una parte dei fondi erano destinati alla casa di Anna e mi hanno invitato. Sono andato in questo hotel enorme, bello, bellissimo, e mi sentivo a disagio perché era la prima volta che vedevo una realtà. Ma questa è Corea? È la prima volta che la vedevo. La mia impressione, a disagio. Alcuni mesi dopo l'ambasciatrice italiana è venuta alla mensa, alla nostra casa di Anna, a consegnare quelle offerte. E l'ha avuto l'impressione contraria. Ma in Corea sono così tanti poveri? Non immaginava. Cioè, io sono rimasto colpito dalla ricchezza, dallo sfarzo, dal lusso che ho visto là. Lei è rimasta colpita dalla povertà che c'è in Corea. E sono due realtà vere della Corea. Quindi la Corea è bellissima, ma all'interno anche delle contraddizioni, che se tu non hai, non dico gli occhi, ma il cuore per vederli, non le vedi.
2: Ecco, padre Vincenzo Bordo, cito il suo libro anche a proposito dello sfarzo e della contraddizione coreana che possiamo trovare in questo paese. Il suo libro, appunto, Vi aspetto a Seul. Ho celebrato pochi sacramenti, ma ho lavato molti piatti, pulito molti bagni e servito centinaia di poveri. Per lei servire significa regnare?
1: Sì. Perché ti dona la gioia di vivere. Cioè, io non ho niente, ma sono una persona felice. Dal 93 sono entrato alla mensa, ogni giorno all'1 indosso il grembiule e fino alle 6 di sera lavoro alla mensa. Poi dopo le 6 finisco, vado all'autobus Agit e so coi ragazzi. E per spiegare questo forse mi viene un'immagine del Vangelo. L'ultima cena di Gesù. Gesù è a cena con i suoi amici. Dopo poche ore lui sa che morirà, si alza, indossa il grembiule, si inginocchia e lava i piedi. In questi quattro gesti mi sembra che sia il significato di servire. Alzarsi, lasciare la propria posizione, si inginocchia. Ogni persona è immagine di Dio, per l'assurdo e per la bellezza. Giuda, Gesù, si inginocchia davanti a Giuda. L'onnipotente Dio che si inginocchia davanti al suo traditore, al suo assassino. Per dire che ogni persona è un mistero d'amore. È un mistero dell'immagine di Dio. Si inginocchia davanti ai suoi discepoli, indossa il grembiule per dire un gesto di umiltà, servo. Si inginocchia per dire ogni persona è degna di essere accolta, amata, anche Giuda. E poi lava i piedi. Cioè in questi quattro gesti mi sembra sia il senso del servizio. E un'altra dimensione mi piace di questo Vangelo, che termina dicendo Gesù si alzò e andarono insieme ai discepoli l'orto degli olivi. Non disse si tolse il grembiule. Cioè mi piace immaginare un Dio, Gesù, che ancora indossa il grembiule e con questi gesti serve l'umanità.
2: Peraltro sono gesti che lei compie quotidianamente, quindi sentiamo che sono ancora più proprio nella sua storia. Per concludere, torniamo al titolo del libro, Vi aspetto a Seul, perché l'appuntamento è tra un anno con i giovani che verranno da tutto il mondo per la giornata mondiale della gioventù proprio a Seul. Come vi state preparando ad accoglierli e quanto è importante anche raccontare quest'altro tipo di Corea che molto spesso resta fuori dai racconti ai ragazzi che verranno?
1: E la conferenza episcopale, ultimamente ho avuto modo di incontrare il vescovo incaricato Lee Paul, e si sta preparando moltissimo per questo evento, che è un evento enorme. Poi anche a livello di sacerdoti locali, le parrocchie si stanno mobilizzando per preparare, accogliere i ragazzi, e anche il governo sta partecipando per preparare questo grande evento, enorme evento. Sarà un evento come tutte le giornate mondiali della gioventù, stupendo, bello, lascerà qualcosa nel cuore di ognuno. Però quello che io vorrei fare, mi sto impegnando anche a livello di conferenza episcopale coreana, per promuovere Agit. Agit è un'esperienza unica, è la metodologia di Gesù. Gesù, quando ha iniziato la sua missione, non si è fatto una chiesetta a Nazareth e ha aspettato la gente predicando. Lui è andato per le strade della Palestina a incontrare la gente, stare con la gente, parlare con la gente, mangiare con la gente. Ed Agit, la casa di Anna, è questa esperienza, soprattutto Agit. E andare in giro per le strade, non aspettare che vengano i ragazzi da noi, andare in giro e dire ti voglio bene, perché tu sei una persona amata da Gesù. E allora un lavoro che sto facendo, quello dicevo prima, andare nella conferenza episcopale per promuovere AGIT, non soltanto a livello coreano, adesso abbiamo 3 centri di AGIT in Corea, ma proporlo alla Chiesa Universale, perché la Chiesa Universale mi sembra ha bisogno di questo. Non so la realtà di altre chiese, in Corea i ragazzi giovani vengono in chiesa la domenica, sono pochissimi, pochi. Ogni giorno ad Aceh abbiamo 100-120 ragazzi e ragazze che vengono. È la realtà che ha vissuto Gesù, andare a essere vicino alla gente, ai ragazzi, cercare la pecorella smarrita. Quindi è la dinamica, la pastorale di Gesù stesso.
0: Intervista a Padre Vincenzo Bordo, il focus sulla Corea del Sud nell'ultima puntata di Off the Radar di Guglielmo Gallone. È possibile andare a riascoltare quest'ultima puntata, ma tutte le puntate del podcast nella sezione podcast per l'appunto di Vatican News e sulle principali piattaforme podcast. Andiamo avanti. Giovedì 6 agosto Papa Leone si recherà in visita pastorale ad Assisi e proprio nella città umbra si conclude oggi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si è configurato come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto dal Papa e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Per padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, varcare la soglia del perdono e della misericordia della Porziuncola assume un significato unico in quest'anno giubilare.
3: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, non solo un pellegrinaggio diciamo statico di arrivare qui, visitare e via, ma come un luogo di ricerca, quindi pellegrinaggio proprio nel senso del mettersi in cammino. E poi la Porziuncola è il luogo dove Francesco ha voluto morire. Sappiamo che almeno nell'ultimo mese prima della morte Francesco si trovava probabilmente da fine luglio, agosto, nell'episcopio, nella casa del vescovo di Assisi, per essere curato meglio, chiaramente. Ma lui stesso ha voluto scendere alla Porziuncola e morire qui, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare, varcare la soglia della misericordia, del perdono della Porziuncola, assume questo valore unico nel centenario, perché qui Francesco, dopo aver cantato il perdono ad Assisi nel palazzo del Vescovo per riconciliare il Sa e il Vescovo stesso, ancora canta l'incontro con Sorella Morte. Quindi c'è questo legame profondo tra perdono e Sorella Morte. Francesco muore come un uomo riconciliato. Sembra una parola sempre attuale.
4: Sempre attuale. Il perdono di Assisi è una promessa, no, di paradiso, con tutto quello che riesce a ottenere presso Dio, secondo appunto le volontà di Francesco. Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
3: Io direi, certamente partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, disarmo, disarmati e disarmanti, no? Io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco, nudo. Francesco muore qui alla Porziuncola nudo, come testimonia lo specchio di perfezione. Chiese, una delle sue biografie antiche, chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Lui che aveva voluto tutta la vita seguire fin da giovane, denudandosi davanti al padre, no? Spogliandosi, aveva voluto seguire Cristo nudo. Allora, nudo è ancora più che disarmato. Francesco, per esempio, attraversa la linea di guerra tra crociati e saraceni a Damietta, precisamente disarmato, ma ancora di più nudo, senza difese, senza protezione, senza garanzie. Questo lo espone al nemico, ma gli permette anche di incontrare un possibile, se non amico, almeno compagno di umanità. Sarà così con il sultano. E così Francesco, andando incontro alla morte nudo, conferma questo suo cammino per tutta la sua vita di progressiva spogliazione, semplificazione. Com'è possibile perseguire la pace ma dare una mentalità di pace se siamo armati non solo di armi, ed è drammaticamente vero questo oggi, ma siamo armati anche di tutte le nostre idee, precomprensioni, violenze che ci abitano. Ecco, Francesco mi sembra ci indica questa strada.
4: Sì,

0: Il mondo alla radio.
1: Le truffe online in Italia sono in forte aumento, con oltre 3 milioni di persone colpite, danni stimati attorno ai 500 milioni di euro. Nel primo semestre dello scorso anno si sono registrati oltre 1,2 milioni di alert per esposizioni di dati personali, in gran parte sul dark web, con l'Italia al sesto posto globale per email compromesse. Phishing, falsi siti, e-commerce sono i metodi più diffusi. Si tratta in sostanza di messaggi falsi che imitano banche o servizi noti per rubare credenziali. A questo si aggiungono quelle che possiamo definire nuove frodi, o la truffa dei like o dei QR code contraffatti. Alla base c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali che spesso tendiamo a sottovalutare. Ne parliamo con il presidente di FederPrivacy, Nicola Bernardi. Nicola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Ecco, è così, Nicola, c'è alla base un problema di condivisione di dati personali che poi porta anche al rischio di incappare in truffe online.
2: Sì, c'è sicuramente un problema di condivisione di dati personali, ma siamo noi stessi a condividere le nostre immagini, la nostra voce, il nostro quotidiano. Però no, dobbiamo fare i conti oggi con l'intelligenza artificiale, perché a chi ci prende di mira, ma ai malintenzionati, agli hacker, basta raccogliere proprio dei campioni della nostra voce, delle nostre immagini, per riuscire a clonare la nostra voce, la nostra stessa identità, e quindi riuscire a sostituirsi per noi, magari per attività del tutto illecite che poi vanno a nostro discapito. Quindi in realtà il problema della condivisione si fa sempre più serio con l'intelligenza artificiale.
1: E abbiamo citato prima alcuni metodi, ecco, alcune di queste truffe, quelle che potremmo considerare anche classiche truffe online, è la mail che arriva, la mail magari dalla banca con un testo in cui ci dice magari dare le credenziali perché c'è un problema al conto, eccetera. Ecco, da quelle truffe si è poi passate ad alcune più moderne.

0: dipendo da una persona che è nella nostra rubrica, la persona che conosciamo, che ci dice appunto, per favore guarda, vota per mia nipote, mia cugina, che sta facendo il concorso e vince così la borsa di studio se la voti. Noi vediamo che quel messaggio è assolutamente degno di fiducia perché viene da un contatto in rubrica. Invece stiamo consentendo con quel passaggio, se noi abbocchiamo, accoppiando il nostro WhatsApp a un altro dispositivo di uno sconosciuto. Di conseguenza ci troviamo esclusi perché da WhatsApp, perché il malintenzionato ne prende il controllo e di conseguenza accede alla nostra rubrica, vede i nostri messaggi, prende assolutamente il controllo. Per cui bisogna stare molto molto attenti, perché pensando di far bene, pensando di fare un favore a un amico o a un parente, in realtà stiamo cedendo il pieno controllo del nostro WhatsApp a un malintenzionato, e facciamo bene anche a controllare a priori se il nostro WhatsApp, nelle funzioni appunto dell'app, contempla già dei profili che sono dei dispositivi che sono associati al nostro profilo, perché in tal caso, se non abbiamo accoppiato noi questo dispositivo magari al nostro PC, vuol dire che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro.
1: Lo dicevamo prima, un'altra modalità è questa dei codici QR. Ormai anche oggi siamo abituati tramite le immagini, questo codice da inquadrare tramite la fotocamera che ci porta a un altro sito web. Banalmente ormai anche nei ristoranti, nei bar, spesso funziona così: per leggere il menu noi inquadriamo il codice QR dal cellulare e ci apre la pagina del menu. Però ecco, un'altra truffa moderna è anche questa dei codici falsi, che poi compromettono l'utilizzo del telefono e comportano appunto dei guai.
0: Assolutamente, perché anche in questo caso ci siamo abituati nel corso degli anni alla comodità di scansionare un codice QR per raggiungere una certa pagina web, un menu, una certa funzione, e il problema è che lo facciamo in modo talmente automatico, talmente spontaneo, da non verificare il link a cui siamo reindirizzati, e quindi succede che link QR code che sono a un ristorante, a uno stadio in occasione di un evento, ma anche ai parcheggi, nelle colonnine dove ci sono i parcometri, vengono appiccicati proprio degli adesivi con dei QR code che si spacciano per le app per pagare il parchimetro, no? Ma in realtà potrebbe essere che quel QR code non è così genuino come siamo, non è quello ufficiale, ma qualcuno ce l'ha proprio appiccicato con una truffa doc e ci indirizza, se noi lo scansioniamo, a una pagina che sicuramente, una pagina web che sicuramente ci vorrà truffare in qualche maniera, o rubando i nostri dati personali oppure sottraendoci denaro. Il consiglio qual è? È quello di controllare sempre, prima di procedere nella prescansione, qual è l'URL, qual è l'indirizzo web a cui ci sta tentando di reindirizzare, perché se è il sito ufficiale della società che gestisce i parcheggi, ad esempio, se si tratta del parcometro, allora possiamo procedere, altrimenti se quell'indirizzo sulla barra è sospetto, forse è meglio fermarsi prima di fare danno.
1: Leggo un messaggio che ci è appena arrivato al 335-1243-722, Paola, che con una battuta, se vogliamo, però insomma anche inerente alla realtà, ci dice: e in questo caso essere boomer ha i suoi vantaggi. Ecco, è così, però non basta quello, Nicola.
0: Sì, però in effetti ha ragione la nostra ascoltatrice, perché essere boomer, quindi noi adulti siamo molto più abituati a aver mantenuto il senso critico, a dubitare, a non fidarsi mai. Quelli che invece oggi sono i giovani, i nativi digitali, fanno tutto troppo in maniera quasi compulsiva, talmente abitudinaria, che anche le statistiche ci confermano che in effetti sono quelli più soggetti a cascare in questo tipo di tranelli. Quindi gli adulti sono più sensibili, e specialmente quando si tratta di giovani, forse proprio i genitori dovrebbero essere quelli che aiutano i ragazzi a sviluppare questo senso critico, che purtroppo con l'intelligenza artificiale sta andando sempre più a diminuire.
1: Grazie Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, grazie.
0: Grazie a voi.

0: Dunque, l'attenzione, la consapevolezza sono forse le forme principali di tutela quando parliamo di truffe online. Smacco alla truffa è l'iniziativa nazionale promossa da Conf Consumatori per contrastare, prevenire e assistere i cittadini vittime di frodi digitali. Il progetto articola un programma integrato di comunicazione, formazione specialistica, potenziamento degli sportelli di assistenza e produzione di materiali tecnici operativi. Attraverso sinergie istituzionali e il coinvolgimento di sociologi, psicologi e giuristi, l'obiettivo è diminuire la diffusione delle truffe e aumentare la capacità di autotutela dei consumatori. Per parlare di questo progetto abbiamo in collegamento Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Presidente, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: Ecco, prevenire, tutelare i cittadini, le persone, ma soprattutto, lo dicevamo all'inizio, creare anche la consapevolezza in loro. Smacco alla truffa parte da questo intento?
1: Sì, l'idea del progetto nasce da quella che è stata l'esperienza concreta dei nostri sportelli, perché abbiamo visto sempre più arrivare consumatori che erano rimasti vittime di truffe, e ci siamo resi conto che c'è un duplice aspetto: innanzitutto quello di formare, informare le persone di tutte quelle che sono quelle tecniche che questi truffatori mettono in atto per cercare di ottenere il loro consenso e farli, diciamo, in qualche modo eseguire operazioni e quindi trasferire a loro favore del denaro. Sono delle tecniche molto sofisticate e questo tipo di truffatori non si presentano come persone, diciamo, maleducate o come dei cafoni, si presentano come persone garbate che cercano di stabilire un contatto di fiducia con la persona, lo convincono che c'è una possibilità di rischio, che qualcuno gli sta fregando i soldi e che quindi si devono affidare a loro per cercare di bloccare questa operazione. Ecco, nonostante questo, quindi creano questo clima e molte volte le persone cascano. Quindi capire come questo accade e come questo si è già verificato per altri, e può essere la prima forma per arginare questo tipo di frutta, perché nel momento in cui c'è questo tipo di intervento è chiaro che il consumatore si può rendere conto che anche a me sta succedendo la stessa cosa, anche io in questo momento sono oggetto di un tentativo di truffa.
0: D'altronde l'autotutela che abbiamo citato prima significa proprio questo, Presidente?
1: Sì, certamente, l'autotutela è proprio questo, perché poi l'altra cosa sulla quale bisogna prestare la massima attenzione è che non bisogna dare per scontato la forma, cioè è bene conoscere tutte le forme attraverso le quali i truffatori mettono in atto il loro operato, però l'esperienza sempre degli sportelli ci sta facendo capire che c'è una sorta di evoluzione, cioè è una sorta di forma in progress, possiamo dire, della truffa, cioè ne inventano una al giorno. Quindi attenzione, bisogna conoscere benissimo quelle che sono le tradizionali modalità di truffa, ma bisogna avere la consapevolezza che i truffatori ne mettono in atto sempre nuove, quindi bisogna prestare la massima attenzione, perché nel modo in cui ogni giorno, quindi quelle di ieri vengono superate, quindi l'autotutela sta sempre in questo. Noi facciamo anche certamente questa attività anche attraverso la stiamo facendo attraverso appunto degli incontri di formazione, inserendo sul nostro sito le notizie, facciamo dei convegni, dei webinar, cioè tutte quelle occasioni, ma anche singoli incontri con le associazioni, perché con le parrocchie, perché e proprio attraverso questa modalità di intervento che si possono trasmettere queste notizie.
0: E dunque, da questo punto di vista, Presidente, riuscire anche a stare al passo, come raccontava, delle nuove modalità di truffe significa essere in formazione continua, quindi da una parte informarsi e formarsi, dall'altra ci deve essere per l'appunto un'associazione, comunque coloro che a loro volta riescono a intercettare queste nuove metodologie di truffa per poter poi insegnare anche agli altri come difendersi.
1: Certamente, poi naturalmente vi è anche un altro aspetto, che è quello del tentativo di fare in modo che il consumatore possa essere risarcito. Noi mettiamo in atto anche questo tipo di attività, ad esempio c'è innanzitutto un reclamo alla banca, all'intermediario, che comunque attraverso, perché molte volte queste truffe si realizzano attraverso un messaggio che il consumatore, una telefonata, una mail che il consumatore riceve, che proviene dalla banca, dalla chat della banca che viene normalmente utilizzata. Quindi è chiaro che il soggetto è entrato, quindi il sistema di protezione della banca è stato in qualche modo violato. Ora, dall'altro punto di vista, c'è l'obiezione appunto degli istituti, che dicono: sì, ma tu hai dato tutti i dati, hai inserito tutti i dati, ecco, e quindi qua la battaglia è nel far capire che se ci può essere anche una responsabilità del consumatore, che purtroppo è stato ingenuo, dall'altro punto di vista bisogna vedere che il sistema della banca è stato violato. Quindi molte volte, ad esempio, alcune decisioni hanno consentito al consumatore di recuperare il 50%, perché è stata riconosciuta una responsabilità della banca, pur essendoci stata questa, diciamo, ingenuità da parte del consumatore. Poi certamente, quando il consumatore subisce questo tipo di truffa, la prima cosa che fa è una denuncia penale alle autorità. Noi li assistiamo nei processi penali con la costruzione di parti civili. Anche queste possono essere delle modalità attraverso le quali si potrebbe cercare di recuperare qualcosa da parte di questi truffatori che sono stati scoperti. Poi naturalmente ci sono anche i giudizi che si possono intentare o davanti all'arbitro bancario finanziario o davanti ai giudici, appunto per cercare di ottenere quello che ogni consumatore aspetta e che gli è stato rubato.
0: Grazie Carmelo Calì, presidente di Conf Consumatori. Ricordiamo la campagna importante, il progetto Smacco alla truffa. Grazie presidente.
1: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Accanto alle truffe online, però, persistono anche le truffe che possiamo definire analogiche, basate sull'interazione fisica diretta, sulla manipolazione psicologica e sull'inganno in presenza, soprattutto ai danni degli anziani. Anche in questo caso, nonostante la digitalizzazione, assistiamo a un aumento di queste frodi. Più sicuri insieme è una campagna nazionale promossa da ANAP Confartigianato Persone per informare e proteggere gli over 65 da furti e raggiri. Per parlarne abbiamo in collegamento il segretario nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci. Benvenuto.
2: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Lo dicevamo, Menicacci, insomma, truffe online, però persistono anche quelle analogiche, cioè la presenza delle persone fisicamente, cioè riuscire a manipolare in qualche modo gli altri, e gli anziani in questo caso sono i più colpiti.
2: Diciamo che purtroppo persistono i truffatori e persistono le truffe, indipendentemente, certo, che siano online o siano fisiche. Noi siamo all'ottavo anno di campagna nazionale con il Ministero degli Interni e con il Dipartimento della Polizia Criminale, e possiamo dire che siamo partiti per difendere gli anziani dalle truffe, anche fisiche, ma ci stiamo rendendo conto che la maggior parte dei truffati poi non sono over 65, ma hanno meno di 65 anni. Rimane un dato di fatto che la truffa perpetrata ai danni di una persona anziana per noi assume un valore doppio, nel senso, per la cattiveria e perché viene fatta su persone più fragili psicologicamente, più fragili anche da un punto di vista fisico.
0: Certo.
2: E il più delle volte, al di là degli effetti che vengono persi o del valore economico della truffa, il danno più grosso è un danno psicologico, perché se fatto su una persona anziana la fa rendere ancora più debole di quella che è. Certo. Entra in un aspetto, in una vortice psicologico dove si sente non più in grado di badare a se stessa, si sente non più in grado di essere, di potersi difendere da sola, per cui il più delle volte si chiude in se stessa e neanche denunciano le truffe. La campagna è servita moltissimo proprio a far aprire le persone e far aumentare il numero delle denunce, perché più denunciamo, più truffatori riescono ad essere scoperti ed essere condannati.
0: Anche perché in questo caso c'è anche poi un rischio anche fisico, se vogliamo, nei confronti di queste persone.
2: C'è un rischio fisico, perché più delle volte, se il truffatore poi viene scoperto, reagisce in maniera fisica e brutale. E una cosa è che reagisca con una persona giovane che possa rispondere, una cosa è che invece reagisca nei confronti di una persona anziana che fisicamente non può rispondere. Per cui non è raro il caso delle truffe che terminano anche con il truffato che viene picchiato, o il truffato che viene malmenato o che viene maltrattato da parte dei truffatori.
0: Una gravità doppia, diceva prima, perché in qualche modo si va anche a colpire quella che è la sensibilità delle persone anziane.
2: Fortunatamente diciamo che anche la campagna di sensibilizzazione nostra, ma anche di altre associazioni, perché fortunatamente in questi ultimi anni quasi tutte le associazioni si stanno mobilitando contro le truffe, per cui l'informazione sta diventando più generale, ha fatto sì che anche le pene fossero inasprite nei confronti di chi ha perpetrato le truffe, per cui oggi un truffatore rischia molto di più di un truffatore di qualche anno fa, e ecco, se la truffa è a danni di persone anziane o comunque soggetti fragili, la pena aumenta.
0: E allora, a proposito di informazione, Menicacci, in chiusura, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento, possiamo dare qualche indicazione per proteggersi, ecco, da questo tipo di truffe?
2: Le indicazioni io posso dare facendo anche un po' di pubblicità alla campagna. Chiunque vuole si collega sul nostro sito anap.it, può scaricare il vademecum che rilasciamo con tutte le indicazioni per non incorrere nelle truffe, può richiedere il calendario che quest'anno è stato presentato durante la campagna delle truffe insieme al Ministero degli Interni. Ma il consiglio che diamo a tutti: se qualcuno suona alla porta, se qualcuno si presenta a casa come impiegato delle poste, impiegato bancario, anche forze dell'ordine, non aprite, chiamate il 112, perché il 112 prontamente arriva e verifica se quello è di fronte alla porta è stato autorizzato o non è autorizzato.
0: Ecco, se
2: è una
0: prima
2: chiamata, le forze, prego, dell'ordine sono a disposizione, hanno dato sempre ampia disponibilità, e basterebbe essere un po' più vicinato, come succedeva tanto tempo fa. Se vediamo qualcosa che non va, interveniamo, anche se non riguarda noi, certo, stessi, ma riguarda il vicino di pianerottolo, chi sta all'interno del condominio.
0: Segnalarlo.
2: Una telefonata non costa nulla al 112 e c'è pronto intervento delle forze dell'ordine.
0: Grazie Fabio Menicacci, segretario nazionale di ANAP Confartigianato. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana, perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio e finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo di due spazi ZIP nati a Ragusa, con Rudina Mirtelli, che è l'assistente sociale dell'associazione Tetti Colorati. Ben trovata.
1: Grazie Denise, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E Francesca Castiglione, psicologa dell'associazione Tetti Colorati.
2: Grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Parleremo degli spazi ZIP nati nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa e dello spazio ZIP nato nella parrocchia San Pier Giuliano Emard di Ragusa. Ragazze, se doveste scegliere una parola per descrivere e raccontare il percorso intrapreso, quale sarebbe?
2: Per me sarebbe senza dubbio crescita. È la parola che rappresenta un po' il percorso non soltanto degli utenti che noi andiamo a conoscere di volta in volta, ma che riflette un po' il nostro operato come crescita professionale ed umana, quindi di noi operatori. Crescita perché abbiamo visto un'evoluzione nelle persone che abbiamo incontrato, ovviamente in termini positivi, di resilienza, di autostima, di autoefficacia, e questo è molto gratificante. Noi abbiamo la fortuna di lavorare con le persone ed è qualcosa di meraviglioso perché vediamo cambiamenti, vediamo emozioni, vediamo evoluzioni in loro che magari facendo un altro lavoro sarebbe difficile da poter scoprire, da poter scorgere. E quindi crescita rappresenta il nostro obiettivo, al contempo il processo del percorso ZIP.
1: Io descriverei questi mesi trascorsi con la parola scoperta e comunità, perché è stato bello vedere che, ascoltando la voce dei ragazzi, emergono un senso di giustizia, di progettualità per il futuro, ma anche di grande coesione e un senso di comunità che è stato costruito nel tempo, con tanta fatica e con voglia di lasciarsi guidare.
0: Quali sono state le tappe più significative, ma anche le difficoltà che hanno caratterizzato il cammino?
2: Inizio con le difficoltà, così togliamo subito il sassolino dalla scarpa. La difficoltà iniziale, la più grande, è stata la diffidenza da parte dei ragazzi, perché non ci conoscevano e quindi non sapevano cosa aspettarsi. Noi eravamo un po' le intruse nel loro spazio, il presidio sia del Sacro Cuore che della San Giuliano. Quindi si chiedevano: ma cosa vogliono da noi? Cosa dovremmo fare? Noi abbiamo cercato di entrare nella loro quotidianità in punta di piedi, quindi di farci conoscere in primis e chiedere loro soltanto una cosa, che già è abbastanza, il loro tempo. Con il tempo loro si sono fidati di noi, si sono aperti e hanno imparato a convivere con la nostra presenza all'interno del presidio. Quindi siamo passati da un ruolo inizialmente passivo, quindi di loro che osservano ma non si avvicinavano, ci scrutavano ma non davano a noi molta confidenza, ad un ruolo molto più attivo e partecipativo, curioso. Quindi a dei ragazzi che chiedevano a noi supporto, consigli. Il progetto ZIP prevede anche delle consulenze individuali, molti di loro si sono fatti avanti anche con la possibilità di avere delle consulenze ad hoc individuali per avere anche più privacy e poter parlare in uno spazio protetto di difficoltà o semplicemente di loro sogni e speranze. Un altro scoglio è stata l'incostanza di seguire i nostri incontri. Inizialmente è sembrato un po' anche una voragine per noi operatori, motivo anche di frustrazione a livello lavorativo, perché arrivavamo al presidio pieni di attività, pieni di aspettative, e poi magari i ragazzi non si facevano trovare, non volevano partecipare alle attività. Quindi è stata un'iniziale fase un po' di burnout anche professionale, che però fa parte del gioco, perché noi lavoriamo con adolescenti ed è tipico dell'adolescente non sapere cosa voler fare, avere difficoltà di interessarsi subito, iniziare delle attività e poi lasciarle stare, proprio perché gli adolescenti non sanno chi sono e vorrebbero che qualcuno glielo dicesse, scegliesse al posto loro. Poi però se sceglie al posto loro te lo rinfacciano, quindi il nostro obiettivo è stato quello di essere un po' delle bussole per loro, senza imporci, ma guidandoli nella ricerca del chi sono io. Non sono più un bambino, sono un adulto in divenire, però non so quali sono i miei interessi, non so quali sono le mie passioni, non so che direzione deve avere la mia vita. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo provato a rassicurarli circa questi sentimenti e dare loro uno spazio di riflessione, proprio per mettere al posto dei piccoli tasselli sulla propria identità.
1: Concordo pienamente con quanto è stato detto da Francesca, soprattutto nel riuscire a mantenere viva la loro attenzione, perché non è facile proprio per i motivi che citava Francesca. Nonostante noi, ecco, cercassimo di garantire ai ragazzi uno spazio dove potevano sperimentarsi, sviluppare delle competenze personali e relazionarsi, sentirsi accolti, insomma, attraverso delle attività educative laboratoriali, però non sempre si riesce ad agganciare il ragazzo, per cui l'obiettivo era quello di partire dai loro interessi per creare delle attività ad hoc per quel determinato contesto. Questa è stata la grande sfida.
0: E adesso, Rudina, cosa sta cambiando nelle realtà dove operate? Quali processi in atto ci sono?
1: Ti posso anticipare che per settembre stiamo creando degli eventi che saranno mensili, creati proprio ad hoc, venuti fuori dalle idee dei ragazzi. Saranno calendarizzati, inviteranno non solo i ragazzi che già frequentano il presidio, ma anche altre comunità attraverso, non so, magari te ne posso citare uno. Abbiamo intenzione di invitare una sportiva ragusana che ha partecipato alle Olimpiadi e che ci racconterà un po' la sua esperienza. Poi faremo un evento dedicato, ad esempio, al tè, un altro dedicato alla musica, al cinema, invitando delle persone, dei ragazzi, chiedendo a loro di raccontare la loro esperienza in un clima di convivialità. Comunque andremo a costruire queste attività.
0: Francesca, avete incontrato diversi ragazzi, diverse ragazze, ascoltandoli, condividendo momenti anche intimi con loro. Che cosa è emerso? Quali sono le paure e le speranze, i sogni? Prima tu parlavi anche di sogni.
2: I ragazzi hanno tantissimi sogni e proprio su quelli noi facciamo leva, perché sono un po' il carburante della loro vita, del loro crescere. Cerchiamo quando possibile di collegarci nelle nostre attività proprio facendo leva su questi sogni. Quindi c'è il ragazzo che vorrebbe recitare, allora noi proponiamo il cineforum perché così magari si immedesima negli attori, cresce a livello proprio anche personale in questa passione per il cinema. C'è il ragazzo che invece è molto sportivo e quindi adora fare sport, allora diamo molto spazio anche all'attività sportiva, che sia quella calcistica. Ad esempio alla San Giuliano abbiamo la possibilità di utilizzare grandi reti da calcio, palloni da basket, e quindi ci colleghiamo molto alle loro passioni, ai loro sogni. Per quanto riguarda le loro difficoltà, quella che emerge maggiormente è la loro difficoltà nel connettersi con gli altri e quindi il senso di isolamento che spesso provano. Isolamento perché non si riconoscono in un corpo che cambia, in una rete emotiva che cambia, e quindi hanno difficoltà proprio nell'entrare in relazione con loro. Noi proponiamo sempre delle attività di gruppo, ovviamente libere, ad accesso libero. Qui loro partecipano con interesse perché sono dei momenti in cui hanno del tempo per pensare, per riflettere, per entrare davvero in connessione con loro. Spesso infatti noi li vediamo seduti accanto ma senza comunicazione, perché con la testa altrove, perché impegnati a scrollare il proprio cellulare, impegnati a mostrare di essere insieme sui social, magari attraverso dirette, attraverso storie, selfie, ma poi in fin dei conti non stanno davvero insieme. Abbiamo parlato spesso loro della paura di perdersi qualcosa, proprio anche a livello di connessioni internet. Ha questo bisogno continuo di utilizzare il telefono per monitorare qualcosa, per dimostrare di essere qualcuno, dimostrare di avere amici. E abbiamo fatto capire loro che nei nostri spazi, quando è possibile, è meglio tenere il cellulare in tasca per viversi il momento e la connessione autentica.
0: Rudina, ti chiedo di raccontarci qualcuno di questi momenti di condivisione, i laboratori, le attività.
1: Quest'anno abbiamo trattato il tema del bullismo e visto alcuni cortometraggi che hanno acceso delle riflessioni da parte dei ragazzi, ma anche delle esperienze personali che sono emerse. Abbiamo poi parlato della musica e di come questa rifletta le nostre emozioni ed esperienze personali, andando a ricercare nei testi delle canzoni proprio una parte di sé. Abbiamo svolto delle attività artistiche e creative legate ai temi della cittadinanza attiva e della legalità, coinvolgendo anche altri enti del territorio. Abbiamo curato assieme ai ragazzi anche la festa di Carnevale, su proposta dei catechisti della parrocchia, ma anche di Padre Giovanni Filesi. È stata un'occasione per far sì che i ragazzi fossero i protagonisti della creazione di questo evento. Poi abbiamo dato vita anche ad un'area relax attraverso la creazione di una panca costruita riutilizzando delle pedane di legno, un progetto su cui in realtà stiamo ancora lavorando e ancora in divenire, perché ogni giorno emergono delle proposte su come curare quest'area. L'abbiamo dipinta, abbiamo messo dei cuscini. Prossimamente contiamo anche di abbellire ciò che c'è attorno, ad esempio le aiuole, il muretto. Recentemente invece siamo andati a cercare un po' di fresco durante queste giornate così calde, andando a visitare Cava Gonfalone. È stata un'interessante visita guidata. Alcuni dei ragazzi c'erano già stati, altri no. È stato interessante conoscere la storia, ma ancora più arricchente è stato poter condividere questa esperienza con il gruppo della parrocchia Sacro Cuore. Infatti sono venuti a trovarci dei ragazzi accompagnati dal nostro collega Giovanni Bellomo e contiamo di ripetere questa esperienza attraverso altre, come dire, contaminazioni molto molto interessanti.
0: Francesca, tu in questi mesi hai condiviso anche un percorso importante insieme a un collega e a tantissimi genitori nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. È nato appunto Genitori in Ascolto. Che cos'è Genitori in Ascolto? Con quali obiettivi è nato?
2: Genitori in Ascolto è l'evoluzione del progetto ZIP, proprio perché è un progetto molto grande, ambizioso e sarò di parte anche bellissimo. Non prevede soltanto il lavorare con gli adolescenti, ma anche con i genitori. Sarebbe un lavoro lasciato a metà, pensare di poter aiutare l'adolescente e basta. L'adolescente è immerso in un contesto sistemico fatto di adulti di riferimento, di genitori, di famiglia, che deve essere accompagnata nel difficile compito della crescita dell'adolescente. Don Marco, per la parrocchia del Sacro Cuore, ha fortemente voluto e ha sostenuto fortemente questi incontri, intercettando il bisogno dei genitori di essere appunto ascoltati. Da qui, insieme al collega pedagogista Salvatore Brugaletta, è nato Genitori in Ascolto. Il titolo della nostra azione non è casuale. Spesso si ritiene l'ascolto come qualcosa di passivo. In realtà l'ascolto è qualcosa di profondamente attivo, rigenerativo, ed è quello che ha il cemento su cui abbiamo, insomma, edificato i nostri incontri. Abbiamo incontrato ben oltre 100 genitori, quindi un gruppo davvero molto grande, ciascuno portatore di difficoltà, di punti di forza, di resistenza notevoli. Sono stati degli incontri di crescita, mi ricollego alla parola che ha inaugurato la nostra intervista, reciproca. Spesso i genitori venivano dicendo: perfetto, un pedagogista, una psicologa, dateci il manuale del genitore perfetto. Noi dicevamo loro che questo manuale non esiste, per fortuna aggiungo io, perché esiste il genitore sufficientemente buono, quello che c'è, quello che ascolta e anche quello che sbaglia, che però è consapevole poi dell'errore e chiede anche scusa. Quindi nei nostri incontri noi non edifichiamo il genitore perfetto, non diamo delle pillole scientifiche o professionali da dover seguire rigidamente. Semplicemente diamo un contesto non giudicante, protetto, in cui i genitori si possono esprimere, in cui si può crescere insieme e ci si può confrontare. All'interno del nostro spazio abbiamo affrontato un po' tutte le difficoltà che i genitori incontrano. La prima è quella del vivere l'adolescenza come una crisi. In realtà è anche questo, ma non solo. L'esempio che spesso faccio durante gli incontri è quello di immaginare l'adolescenza come se fosse una casa in ristrutturazione. C'è caos, tanto, polvere, rumore, stanze sottosopra, però è tutto propedeutico affinché poi questa casa ristrutturata sia adatta, sia migliore, rappresenti un po' la dimora sicura in cui edificare l'adulto del domani. E questo rassicura molto i genitori. Li rassicura anche l'avere una rete di altri genitori con figli adolescenti che vivono pressoché un po' le stesse difficoltà. Quindi i genitori si sono aperti tanto, si sono tanto fidati di noi E abbiamo svolto con loro delle attività di gruppo attraverso metodologie diverse, circle time, discussioni guidate. Ogni incontro rappresentava un po' un abito cucito su misura dei nostri genitori. Io ridevo un po' con loro dicendo: noi non siamo una psicologa, un pedagogista, ma siamo dei sarti, cioè curiamo su misura e cuciamo su misura dei vestiti per voi, in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze.
0: Alla fine del percorso, Francesca, che cosa ti ha colpito?
2: Mi ha colpito molto la partecipazione dei genitori, la loro voglia di mettersi in gioco, di sentirsi ascoltati e di fare rete. Spesso i genitori ci dicono: ci sentiamo soli, senza istituzioni, senza punti di riferimento. E noi abbiamo provato ad essere un po' nel nostro piccolo i loro punti di riferimento, delle orecchie protese ad ascoltare. E mi colpisce tanto anche la voglia di fare amicizia tra di loro, perché conoscere dei genitori che stanno affrontando un po' quella tempesta ormonale emotiva tipica dell'adolescenza li rassicura tanto.
0: Tudina, nella sfida educativa che cosa vuol dire ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo un processo dinamico, aperto?
1: Allora, nella sfida educativa sicuramente bisogna tenere conto sia del genitore che del ragazzo, perché, come diceva Francesca, non esiste un manuale del bravo genitore, non è mai esistito. Però rispetto a qualche tempo fa abbiamo la fortuna di essere non dei bravi genitori, ma dei genitori più consapevoli rispetto non solo alle nostre debolezze, ma anche ai nostri punti di forza. E su questo dobbiamo puntare, sulla consapevolezza. Rispetto ai ragazzi invece posso dire che la sfida deve essere quello di dare fiducia, perché i ragazzi hanno in sé tutte le potenzialità per poter crescere, devono solo scoprirle. E questo è il nostro compito, cercare di farlo sapere ai genitori, ma soprattutto nei momenti in cui passiamo assieme, cercare di infondere questa fiducia in loro, perché i ragazzi sono il futuro, sono coloro che ci andranno, ecco, a sostituire, anche se in questo momento li vediamo così fragili. Sappiamo che saranno coloro che porteranno avanti la società, per cui credere sempre in loro, anche quando sbagliano, anche quando non hanno fiducia in loro stessi.
0: Volendo aprire una parentesi sul patto tra le generazioni, chiedo a Francesca: qual è secondo te il presupposto fondamentale per costruire legami intergenerazionali e alleanze educative in cui ciascuno diventa risorsa educativa per gli altri?
2: Io credo che si diventi risorsa educativa ogni qualvolta si empatizzi e si ascolti l'altro, indipendentemente dalla propria età, dal proprio ruolo, dal proprio status. Soltanto creando connessione autentica con l'altro si aiuta l'altro a crescere. Siamo tutti un po' scaffolding, cioè impalcatura per l'altro. Lo diceva un noto psicologo, Brunner. Che cos'è lo scaffolding? Che cos'è l'impalcatura per l'altro? È quell'equipaggiamento, quella struttura che ti salva. Un po' il paracadute che si apre nel momento giusto. Possiamo essere tutti il momento giusto, il paracadute giusto per l'altro. L'importante è empatizzare, ascoltare, non giudicare, cosa che spesso viene quasi da automatico, ed esserci nella tempesta, ecco. Parlavamo appunto prima di tempesta in adolescenza, l'adolescente un po' come una barca in balia di tanto, di troppo. Dobbiamo essere quel faro che si accende, che rischiara e che fa luce nella vita di chiunque, adolescenti e non.
0: E io ringrazio Rudina Mirtelli e Francesca Castiglione per essere state con noi. Ragazze, grazie di cuore.
1: Grazie a te, Denise, e ne approfitto con questi saluti per invitarti presso la parrocchia San Pier Giuliano Eymard e presso la Sacro Cuore per vedere da vicino le nostre attività.
2: Grazie a voi, è stato un piacere essere la voce del progetto ZIP e vi aspettiamo ai presidi, venite a conoscere il progetto ZIP, le porte sono aperte.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito, a presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Progetto ZIP, zone in prossimità. Una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Il libro dell'Esodo è il pezzo forte del Pentateuco. È il racconto fondativo del popolo di Israele. È la storia della uscita di Israele prigioniero dall'Egitto. È la nascita di un popolo libero. Il libro dell'Esodo parte continuando il racconto della Genesi, che è stato l'antefatto. Israele scese in Egitto con tutta la sua famiglia. Giuseppe aveva garantito una situazione di benessere e Israele si stabilì nella terra di Goshen, nella zona del delta del Nilo. Continuavano a fare i pastori vivendo ai margini della cultura egiziana. Col tempo le cose cambiarono e quel gruppo di semiti che si era trovato a vivere nella struttura dell'impero egiziano si trovò in difficoltà. Dobbiamo stare attenti a distinguere bene tre livelli di lettura, perché molte volte confondiamo queste dimensioni. Intendo parlare di livello storico, livello letterario, livello teologico. Noi potremmo cioè parlare della storia di Israele in Egitto e leggere queste pagine del libro dell'Esodo come un racconto storico e cercare di ricostruire storicamente chi era il faraone della oppressione, perché li ha perseguitati, come sono andati i fatti, come si spiegano le cosiddette piaghe d'Egitto, quando sono scappati, che percorso hanno seguito e così via. È possibile ricostruire le vicende storiche, ma questo è un livello base che va al di là.